0: dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e il radio blackout.
1: It's your return, returning back. Take the time from my hands. Hold your face with
0: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34-666-73263. Cisti, viaggia informato.

8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

0: Multitox.
1: Questo è il vaporizzatore mortale. No, vabbè.
2: Si vive male, pistorimi.
3: Multitox.
4: Sono finiti, tra l'altro, io me ne mangiai un po'. Insomma, biscotti.
5: Attenzione, adesso.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2, tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, non pulire questo sangue, di Daniele Vicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

children inheriting the burden.

8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: Prova. Co***o po***o Dio.
1: Avete ascoltato Radio Blackout.

è un fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduria la dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimbombo.

0: annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, non pulire questo sangue, di Daniele Bicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche.

Lui è pentito, ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

della morte. Certamente molti di voi avranno più di me, come tanti hanno meno. E nella lotta legale o illegale per ottenere ciò che non abbiamo, molti si ammalano di mali vergognosi, si riempiono il corpo di piaghe.

risposto in egoismo e quindi preso innocuo. L'egoismo è il sentimento fondamentale della religione della proprietà. Io sento che questa condizione mi sta diventando insopportabile. Così come lo sta diventando per molti di voi.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, non pulire questo sangue, di Daniele Vicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Il 28 maggio 1974 segna una svolta decisiva per la storia dell'Italia repubblicana. Questa è una storia di violenza e di trame eversive a lungo tenute segrete. È una storia di gruppi neofascisti e di piani diretti dal cuore dello Stato. È la storia di un paese che lotta per cambiare. Questo è un viaggio in 5 puntate in uno degli episodi che hanno segnato la nostra storia. La strage di Piazza della Loggia. Capitolo 1. La bomba. Il 28 maggio del 74 a Brescia è un giorno di pioggia. Il cielo è così plumbeo che ricorda il ferro, quasi che agli operai sembra di non aver mai lasciato le fabbriche. E invece oggi, al mattino, sono in tanti a non lavorare. In città il clima è incandescente da mesi. Aggressioni, minacce e ordigni sono sempre più frequenti. I volti che si presentano fuori dalle scuole e nelle fabbriche, con i coltelli in mano, sono sempre gli stessi. Sono neofascisti. Uno di loro, un certo Silvio Ferrari, è morto solo una decina di giorni prima, in Piazza Mercato, smembrato dal tritolo che trasportava sulla sua Vespa. I suoi amici, i camerati, si presentano al funerale armati di picconi, giurando vendetta. Messaggi minatori giunti alle redazioni dei giornali promettono attentati per il mese di maggio. Da allora a Brescia non si parla d'altro. Dalle assemblee degli studenti, dai consigli di fabbrica e di quartiere, dai collettivi della sinistra extraparlamentare, si leva la stessa voce. Basta, basta con il terrorismo fascista. Il movimento studentesco e i collettivi politici di lotta continua e avanguardia operaia proclamano uno stato di mobilitazione permanente nelle scuole. I sindacati indicano uno sciopero di 4 ore che viene accolto dai consigli di fabbrica e il Comitato Unitario Antifascista organizza una manifestazione. Intorno alle 9 cominciano a cadere le prime gocce di pioggia. In Piazza della Loggia spuntano numerosi ombrelli. In mezzo alla ressa è difficile capire cosa succede. Sono in molti, però, ad accorgersi che gli agenti di polizia schierati non sembrano essere così tanti se si pensa agli eventi degli ultimi mesi. Come di consueto per le manifestazioni in Piazza della Loggia, le forze dell'ordine sono disposte sotto le arcate dei Macedeleure, sul lato est della piazza. Alle 10 in punto ha inizio il comizio. Mancano all'appello ancora 2 cortei, ma la piazza è già molto affollata. Sul palco il segretario della Camera del Lavoro Gianni Panella introduce gli oratori ufficiali, Franco Castrezzati per il sindacato e Adelio Terraroli per il comitato antifascista. La pioggia batte sempre più intensamente. Molti manifestanti provano a trovare riparo sotto i portici. Per fare spazio, il vicequestore di Amare decide di ritirare i propri uomini nel cortile della prefettura, lasciando una squadra di carabinieri più a nord, vicino all'edicola. Castrezzati prende la parola.
2: Siamo in piazza perché in questi ultimi tempi una serie di attentati di marca fascista ha posto la nostra città e la nostra provincia all'attenzione preoccupata di tutte le forze antifasciste. Sono così venuti alla luce uomini di primo piano, già legati alla Repubblica di Salò, che hanno rapporti con gli attentatori di Piazza Fontana e del direttissimo Torino-Roma, con il disciolto gruppo di Ordine Nuovo, risorto poi sotto la sigla di Ordine Nero, con le squadracce d'azione Mussolini e con il Movimento di Azione Rivoluzionaria, con le organizzazioni La Rosa dei Venti e Riscossa e con lo stesso Movimento Sociale Italiano. Oggi ancora si insiste su questa strada, approfittando dell'inesperienza, ed è così che i mandanti, i finanziatori dell'eversione, possono seminare distruzione e morte senza scoprirsi, possono camuffare le loro trame con tinte diverse da quella nera, come è avvenuto per l'attentato di Piazza Fontana o del treno Torino-Roma. Almirante, che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al...
1: Alle 10:12 un ordigno ad altissimo potenziale esplode in un cestino dei rifiuti, sotto il porticato. Per un brevissimo istante il tempo sembra fermarsi. Poi il panico prende possesso della piazza. Una cortina di fumo azzurrino si leva dal luogo dell'esplosione, rivelando centinaia di feriti. Un odore acre penetra nelle narici dei presenti. A terra giacciono 6 vittime. La folla è in preda alla paura che possa scoppiare un'altra bomba. Gli operai per un attimo sono smarriti. Ma non c'è tempo da perdere, occorre prendere il controllo della situazione, soccorrere i feriti meno gravi, fare cordone dove è scoppiata la bomba. Con le loro bandiere coprono i corpi straziati delle vittime. Fra di loro ci sono 4 insegnanti, tutti sulla trentina. Giulietta Banzi Bazzoli insegnava francese all'Arnaldo e da poco era stata eletta delegata della CGIL Scuola. Militava nel gruppo della sinistra extraparlamentare Avanguardia Operaia. Livia Bottardi Milani era insegnante alla scuola media nel quartiere La Marmora. Alberto Trebeschi all'ITIS ed era iscritto al PCI. Clementina Calzari Trebeschi insegnava al Gambara. I 3 erano fra i fondatori del sindacato scuola CGIL. Bartolomeo Talenti aveva 55 anni ed era un operaio. Si trovava a Brescia per puro caso, perché ormai da anni aveva dovuto trasferirsi per lavorare altrove. Euplo Natali era un pensionato di quasi 70 anni. Durante la Resistenza aveva operato nei gruppi di azione partigiana e poi nel PCI. Fra i feriti più gravi ci sono Luigi Pinto, un insegnante di soli 25 anni, anche lui di Avanguardia Operaia, e Vittorio Zambarda, un ex manovale di 60 anni.
2: Piazza verso il palco, portatevi alla sinistra della piazza verso il palco.
1: Sono passati solo pochi minuti dallo scoppio quando 2 furgoni della Celere giungono in piazza ancora prima delle ambulanze. I poliziotti scendono dalle camionette in assetto da guerra agitando minacciosamente i manganelli contro i presenti. L'ordine è di allontanare i lavoratori dalla piazza. La tensione è alle stelle, la rabbia degli operai cresce, la folla inveisce contro gli agenti. Il vicequestore di Amare, alla fine, si decide a ritirare le 2 camionette.
2: Passando alla sinistra della piazza vicino al palco, lasciate il posto alle macchine per il soccorso.
1: È quasi mezzogiorno ormai, le ambulanze hanno portato via i morti e i feriti. I manifestanti si sono trasferiti in Piazza Vittoria. La rabbia monta sempre di più nella folla e c'è chi vorrebbe partire in corteo verso Piazza Tebaldo Brusati per chiudere con la forza la sede locale del Movimento Sociale Italiano. Nelle file dei sindacati e del PCI, però, incontrano resistenza. Qualcun altro si è trattenuto più a lungo in Piazza della Loggia, dove si consuma una scena all'apparenza logica. I vigili del fuoco stanno lavando il sangue dei morti e dei feriti dal selciato della piazza con degli idranti. Il vicequestore ha dato ordine di ripulire, in tutta fretta. Ma è proprio così che verranno distrutti per sempre reperti decisivi per le indagini. Lo sciopero generale viene prolungato fino a mezzanotte. I gruppi della sinistra rivoluzionaria e i consigli di fabbrica si attivano per presidiare la piazza e l'intero centro storico. Alle 5 del pomeriggio comincia un'assemblea sindacale alla Camera del Lavoro. È diffusa la convinzione che i responsabili della strage siano i fascisti. l'edizione straordinaria del quotidiano di lotta continua parla del coinvolgimento di apparati dello Stato. Nelle stesse ore un messaggio imbucato il giorno prima arriva alla redazione del giornale di Brescia. La lettera è corredata di minacce e frasi che inneggiano al fascismo. La firma è di Anno Zero, Ordine Nero e Brixia Ngau. La città di Brescia è in subbuglio. Un attacco violentissimo ha colpito nel cuore della popolazione. La bomba del 28 maggio esplode al culmine di anni di attentati. Ma perché proprio a Brescia? E chi sono i responsabili di questi attentati?

0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Il 28 maggio 1974 segna una svolta decisiva per la storia dell'Italia repubblicana. Questa è una storia di violenza e di trame eversive a lungo tenute segrete. È una storia di gruppi neofascisti e di piani diretti dal cuore dello Stato. È la storia di un paese che lotta per cambiare. Questo è un viaggio in 5 puntate in uno degli episodi che hanno segnato la nostra storia. La strage di Piazza della Loggia. Capitolo 2. Prima della bomba.
2: Questa è la Piazza della Loggia di Brescia. Questa mattina, verso le 10.30, era da poco cominciato un comizio, organizzato per manifestare contro il terrorismo neofascista, che da alcune settimane aveva determinato in città uno stato di tensione.
1: Il 28 maggio 1974 a Brescia, il sangue delle vittime di un'esplosione viene lavato in tutta fretta da Piazza della Loggia. È l'ultimo terribile attacco di una lunga serie. Cosa sta succedendo a Brescia e in Italia?

0: trovare le risposte bisogna fare un salto indietro, precisamente alla fine degli anni 60. Nell'Italia del boom economico, la modernità travolge il paese. La vita degli italiani cambia per sempre. La partecipazione alla vita pubblica diventa un affare di massa. Nei consigli di fabbrica e di quartiere si prendono decisioni all'ordine del giorno e con il lungo 68 l'Italia è inondata da movimenti femministi, studenteschi, giovanili e di gruppi politici di sinistra fuori dal Parlamento. Operai, studenti, giovani, donne, intellettuali si scoprono padroni del proprio destino. Il paese è in trasformazione e il futuro è lì, a portata di mano.
1: Di oro nero.
0: Nell'ombra si muovono forze oscure. Privilegi secolari cominciano a vacillare. Ci vuole una strategia per scrivere il destino del paese. Un piano eversivo per conservare il potere nelle mani di pochi. Estrema destra, servizi segreti, organizzazioni militari, anche internazionali, sono le pedine fondamentali per portarlo a termine. Il 12 dicembre 1969 una bomba esplode nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, nel centro di Milano. 17 morti e 88 feriti. Non è il primo attentato e non sarà l'ultimo. Il terrore comincia a serpeggiare nel paese. Brescia è una città con una vastissima provincia ed è un importante centro industriale. La classe operaia è forte delle grandi vittorie ottenute nella stagione del 68. I padroni del tondino e della produzione di armi nutrono simpatie per i gruppi dell'estrema destra, che raccoglie cospicui finanziamenti e colloca con facilità alcuni noti picchiatori nelle fabbriche, grazie al CISNAL, il sindacato fascista. Brescia è un punto strategico dove la galassia neofascista è multiforme e misteriosa. La facciata ufficiale della sezione dell'MSI e le sigle dell'area giovanile nascondono nel buio numerosi gruppi dai connotati feroci ed estremi. Già dalla metà degli anni 60 nella città in provincia si registrano numerosi episodi di violenza e attentati alle sedi di organizzazioni democratiche e sindacali. Fuori dalle scuole, in occasione di pestaggi, salta all'occhio di frequente il nome Riscossa, una rivista legata all'MSI infarcita di tesi razziste. Nel 72 si segnalano quasi ogni giorno aggressioni e stragi sfiorate. I volantinaggi di Avanguardia Nazionale, fresca di insediamento in una sezione locale, si risolvono sempre in aggressioni, con feriti. Il 3 febbraio del 73 una carica di tritolo scoppia nella sede della Federazione Provinciale del PSI in Largo Torrelunga. L'interno è devastato, ma per fortuna non ci sono vittime. Uno degli attentatori viene catturato mentre sta fuggendo e gli altri vengono identificati e arrestati prima dell'alba. Si scopre che appartengono tutti ad Avanguardia Nazionale e che sono gli stessi che si aggirano fuori dalle scuole. Fra di loro c'è un certo Kim Borromeo. Il 74 viene inaugurato con un ordigno che esplode all'ingresso del municipio di Concesio. Il 15 febbraio un'altra bomba colpisce l'ingresso della COP di Viale Venezia. Sul posto vengono ritrovati i volantini delle SAM, le squadre d'azione Mussolini. Il 9 marzo a Sonico, in Valle Camonica, il capitano dei carabinieri Francesco Delfino ferma una 128 ad un posto di blocco. A bordo ci sono Kim Borromeo, in libertà provvisoria dopo essere stato scarcerato per l'attentato alla sede del PSI, e Giorgio Spedini, un insegnante della scuola media di Borgo Satollo. Insieme a loro 350 candelotti di tritolo, 8 kg di esplosivo al plastico ad alto potenziale e 5 milioni di lire. Il 26 marzo vengono rinvenute sotto il monumento a Cesare Abba 5 bombe. I cittadini del quartiere fanno dei nomi. Il 12 aprile sui muri dell'Arnaldo compaiono scritte firmate Ordine Nero, un nome pericolosamente somigliante a Ordine Nuovo, il gruppo sciolto pochi mesi prima con l'accusa di ricostituzione del partito fascista. Il 12 maggio 1974 è un giorno importante per l'Italia. I cittadini sono chiamati per la prima volta ad esprimersi attraverso un referendum per abrogare una legge che qualche anno prima aveva istituito, tra mille polemiche dal mondo cattolico e reazionario, il divorzio. La crociata conservatrice di Fanfani della Democrazia Cristiana, partito al governo, e di Almirante dell'MSI subisce una pesante sconfitta, persino nella cattolicissima Brescia. Nella notte fra il 18 e il 19 maggio alle 3 del mattino, un'esplosione in pieno centro cittadino, in piazza Mercato, richiama l'attenzione delle forze dell'ordine. Un ordigno composto da un chilo di tritolo ad alto punto di fusione e nitrato di ammonio fa saltare in aria Silvio Ferrari sulla sua Vespa 125 Primavera. La detonazione si rivela potentissima. Il corpo del giovane è smembrato, il suo orologio viene ritrovato a 15 metri di distanza. I vetri dei negozi e delle finestre nel raggio di 30 metri sono tutti in frantumi. La serranda metallica di un bar è scardinata e deformata. Copie bruciacchiate di Anno Zero, la rivista ufficiale di Ordine Nuovo, giacciono sul selciato. Quasi nello stesso momento, in via Milano, un'automobile targata Milano si schianta nell'angolo fra la strada principale e via Villa Glori. L'uomo alla guida rimane ucciso. Gli altri tre passeggeri vengono trasportati d'urgenza in ospedale. Risulteranno appartenere a formazioni neofasciste milanesi. Nel bagagliaio dell'automobile si trovano coltelli, catene, tirapugni, manifesti dell'MSI, vernici e arnesi per scasso.
2: Quante gocce di rugiada intorno a me.
0: Il giorno dopo è una domenica di primavera. Piazza Mercato è gremita di giovani. Alcuni sono amici di Silvio Ferrari, fanno il saluto romano e tentano di attribuire la responsabilità della sua morte ai gruppi di sinistra. Tanti altri sono antifascisti, decisi a respingere le provocazioni. La settimana dopo è inaugurata dall'arresto di alcuni influenti uomini del Mar, il movimento di azione rivoluzionaria di Fumagalli, che risulta ricoprire una posizione predominante nelle indagini in corso. Comincia a risultare evidente l'esistenza di una rete di contatti fra le varie formazioni neofasciste. Martedì arriva al giornale di Brescia un comunicato dattiloscritto dal sedicente Partito Nazionale Fascista sezione di Brescia Silvio Ferrari, che giura vendetta prima della fine di maggio. Lo stesso giorno si celebrano i funerali, dove vengono arrestati 5 veronesi di Ordine Nuovo, trovati in possesso di una beretta con il caricatore pieno, 100 pallottole, un coltello a serramanico e una piccozza. Mercoledì il Comitato Unitario Antifascista e i sindacati fissano la data del 28 maggio per una mobilitazione cittadina. La bomba di Piazza della Loggia esplode al culmine di un periodo di crescenti violenze fasciste. La città viene colpita proprio mentre è radunata per rispondere alle aggressioni. Che risposta dà la popolazione bresciana e italiana alla strage? Come si comportano i gruppi della sinistra extraparlamentare?

0: E questa mattina non sentirete la sigla, ma abbiamo aperto una puntata dell'Info del mercoledì in versione speciale, in diretta dal Politecnico di Torino, o meglio dalla campata del Politecnico di Torino, al momento occupato in vista dello sciopero generale del 29 maggio, ossia di questo venerdì. Siamo qui in diretta anche con chi sta animando la acampada, trasmetteremo da qua le nostre dirette, una brevissima rassegna stampa quest'oggi perché abbiamo tanti contenuti, tante dirette e soprattutto perché lasciamo spazio anche a chi ci racconterà di questa acampada.
1: E come sempre vi ricordiamo i nostri numeri, in questo caso non potete contattarci al fisso perché, come vi dicevamo, siamo in una formula un po' speciale diretta dal presidio permanente del Politecnico di Torino. Vi ricordiamo che potete comunque scriverci al numero 346-667-3263 al quale noi raccoglieremo i vostri contributi, messaggi, musica e pensieri.
0: E come...
1: come vi stavamo dicendo, c'è uno degli studenti del Politecnico che qui oggi è in presidio, che è venuto a portarci il suo contributo, a cui ringraziamo della presenza. Innanzitutto chiediamo come sta procedendo il presidio.
2: Sì, ciao a tutte. Noi abbiamo, diciamo, costruito questo spazio con l'obiettivo di dare una possibilità alle studentesse di vivere una realtà sociale e politica in modo libero e più semplice rispetto alle modalità che il Politecnico offre di solito. E sta andando bene, siamo contente, c'è solo un gran caldo, però vediamo che le studentesse percepiscono l'iniziativa di andare a riportare l'attenzione sul tema della Palestina, c'è interesse. E soprattutto questa è la modalità di costruire le relazioni che piace a noi. L'opportunità qua che abbiamo è quella di chiacchierare con le persone, offrendo un caffè al mattino oppure il pranzo e la cena durante il resto del giorno, e anche cercando di offrire alcune letture sul tema della Palestina, del Libano e in generale del sionismo.
1: Ecco, un'altra cosa che vorremmo chiedervi è cosa vi ha portato a questa scelta di stare in presidio permanente e insomma qual è il percorso che vi ha avvicinato a questa presenza qui oggi?
2: Ma il nostro progetto essenzialmente nasce per un'esigenza di riprendere un po' consapevolezza sul tema, a causa del fatto che negli ultimi mesi, soprattutto qua all'interno del Politecnico, ci siamo concentrate sul tema dell'antimilitarismo e abbiamo preso coscienza di quelle che sono le realtà belliche, industriali e universitarie nella città di Torino, e questo ci ha portato essenzialmente a andare a tralasciare un po' il tema della Palestina e raccontare quello che sta accadendo in quella terra. Sicuramente vi sono delle componenti anche esterne, per cui la copertura che viene fatta di questi eventi da parte dei media ha un'influenza piuttosto negativa sulla percezione che abbiamo noi, a partire dal ceasefire del 10 ottobre l'attenzione è calata e inoltre c'è una percezione di una crescita di possibilità di che la situazione migliori, ma non è così. Questo è quello che noi vogliamo che traspaia il più possibile. Stiamo soltanto vedendo una nuova fase del progetto sionista, che ha come tratto intrinseco quello di non essere obiettivamente accontentabile e di voler aggredire con una crescita esponenziale, appunto, di violenza i territori vicini. E quindi noi vogliamo che qual Politecnico

0: tecnico ci si renda conto di questo, e soprattutto poi il passaggio assolutamente necessario e successivo è quello di capire che quello che viene studiato qua e le opportunità universitarie come master e dottorati che vengono dati sono in realtà molto utili a questo progetto, che sia nel caso di Israele, ma anche se parliamo di neocolonialismo velato da parte dell'Occidente, a partire dall'Europa. È evidente che il nostro sapere tecnico è fondamentale.
1: Ecco, prima di salutarci, in questo momento ci troviamo in uno dei piazzali centrali del Politecnico, vediamo bandiere della Palestina, di Cuba, ci sono gazebi, già molti studenti laboriosi intenti a preparare i programmi di esame, infatti la sessione si avvicina, si vede anche nei momenti di occupazione politica, è pieno di tende, insomma lo spazio è molto bello e accogliente. Qual è il programma delle prossime giornate?
0: Allora, il programma delle prossime giornate si struttura essenzialmente con voi, innanzitutto. Voi eravate il nostro primo punto.
1: Piacere di essere qua.
0: Raga, veramente bellissima questa situazione, bellissima. Prima volta che vedo uno studio mobile ed è un'emozione. E invece per quanto riguarda il resto, oggi pomeriggio ci sarà ovviamente la riproposta di un'attività in realtà di ieri, che però per cause esterne siamo riusciti a organizzare, ovvero gavettonata e giochi acquatici, nonché sport popolare, come sempre, quindi calcio e pallavolo. Seguirà un momento più sociale legato, in cui faremo un aperitivo. E infine stasera abbiamo pensato di organizzare un momento di letture condivise, sempre sul tema della Palestina, e in modo da anche offrire diverse modalità di approccio al tema, perché è necessario mettersi sempre a disposizione per capire nuove cose e nuove dinamiche della situazione in Palestina. Ieri ad esempio abbiamo visto un film cartone veramente emozionante, che ci ha portato delle importanti riflessioni. Invece giovedì sarà l'ultimo giorno essenzialmente, perché poi venerdì ci sarà lo sciopero fin dalla mattina, quindi per noi è importante esserci, e allora ci concentriamo invece giovedì con al mattino un contatto nuovamente con l'Università di Napoli e l'Università di Padova per condividere un po' le nostre esperienze di accampate. E invece al pomeriggio terremo un evento sulla Palestina in cui parteciperanno diverse realtà. Per ora abbiamo contattato alcune persone legate alla flottiglia, BDS, giovani palestinesi, e sarà un momento aperto a tutte in cui partecipare in modo attivo con un dibattito aperto. E invece alla sera vi sarà un momento nuovamente sociale, ovvero una jam session con cena annessa, ovviamente tutto di organizzato da noi.
1: Va bene, il programma è molto ricco, noi qui vi aspettiamo al Politecnico di Torino per occupare insieme a noi, come sempre, Radio Blackout in sostegno dei movimenti. E adesso ci spostiamo invece verso la lettura delle prime pagine di oggi, ma non prima di mandare un saluto a tutte le persone che si trovassero in delle forme di reclusione o di libertà limitata. Vi vogliamo tutto libero.

0: E cominciamo come tutte le mattine dell'info di Radio Blackout a leggervi un po' le prime pagine dei quotidiani nazionali. Lo facciamo sia per restituire un po' le notizie del giorno, ma anche per darvi la possibilità di non comprare i giornali. Alcuni li compriamo noi, oggi andremo in formato ristretto. In generale, quello che ci sentiamo di menzionare rispetto alle prime pagine delle maggiori testate giornalistiche, che buona parte aprono con l'intervento della Presidente del Consiglio Meloni all'assemblea di Confindustria, durante il quale sono state criticate le politiche economiche dell'Unione Europea, nonostante la lettera della settimana scorsa della Meloni a Ursula von der Leyen chiedendo la possibilità appunto di attuare delle deroghe al patto di stabilità per sopperire alla crisi energetica. Quindi l'approccio della Meloni cambia di settimana in settimana. Se la settimana scorsa era più richiedente, quasi supplicante nei confronti delle autorità europee, questa settimana invece, cercando la sponda di Confindustria, diciamo l'approccio critico lo fa per la maggiore. Qualche altro giornale invece rimane sui risultati, i commenti ai risultati delle elezioni amministrative di domenica e di lunedì scorso, mentre appunto in altri, quindi le colonne, le spalle delle prime pagine parlano delle nuove azioni militari israeliane in Libano, del bombardamento statunitense con missili e imbarcazioni appunto avvenuto in Iran.
1: سلاح ونزل السباع في شهيد وزغرة لفروح في شتيت في البقعة البقات وفي من يبيع شو ما فيكم ما فيش كل شي جوا دش بدش.
2: E quindi andiamo a darvi qualche informazione. Oggi vi abbiamo pensato, in vista delle molteplici dirette che ci aspettano, un formato condensato della rassegna stampa, insomma la chiameremo infarcita, e andiamo a darvi qualche informazione su quelle che è il progressivo avanzamento della guerra, la terza guerra del Golfo, che sta avendo tutte le ripercussioni che ormai conosciamo molto bene, e le recenti mosse di Teheran lasciano anche intendere che il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran abbia compiuto passi avanti significativi. Un memorandum che, come vediamo, si rimbalza da varie settimane, tregue non tregue, linee gialle che vengono progressivamente, continuamente violate. In questo momento i segnali che emergono dalle due parti sembrano convergere nella direzione pare essere ottimista, assicurando da parte di Marco Rubio un accordo entro pochi giorni. Nel dialogo con Erdogan vi è stato un ringraziamento anche da parte di Ankara per le posizioni assunte a sostegno di Teheran, però quello che vediamo effettivamente in questi giorni sono degli attacchi difensivi da parte statunitense che lasciano sdubbiare almeno un poco. Secondo una fonte vicina al team che ci riporta queste notizie, uno dei punti centrali del memorandum d'intesa in discussione riguarderebbe lo sblocco graduale di circa 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero. Teheran avrebbe chiesto almeno metà della somma, pari a 12 miliardi di dollari, e per questi meccanismi operativi di accesso ai fondi, per evitare problemi simili a quelli emersi nei precedenti accordi sul rilascio delle risorse iraniane bloccate in Corea del Sud e in Qatar. In questo momento Teheran chiede che i fondi vengano resi disponibili immediatamente con l'annuncio ufficiale d'intesa, mentre il resto dovrebbe essere trasferito entro 60 giorni. Ieri la calma apparente tra le parti è stata interrotta da un intenso scontro militare. Caccia statunitensi hanno lanciato un attacco mirato contro la pista d'aeroporto di Badr Abbas, mentre l'Iran ha risposto colpendo una nave da guerra americana con missili da crociera, e il comando centrale degli Stati Uniti ha confermato l'operazione. La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Il ministero degli esteri iraniano ha denunciato una grossa violazione degli accordi di tregua, qualcosa che, come possiamo dire, non ci è nuovo sugli occhi della geopolitica internazionale. Dall'altro lato procedono anche le aggressioni da parte di Tel Aviv e le cosiddette promesse che sono state fatte rispetto al Libano non si sono fatte attendere. Sul Libano infatti sono avvenuti 100 raid in poche ore. Arriva nel pomeriggio di ieri la conferma ufficiale dell'estensione delle operazioni terrestri in Libano oltre la linea gialla, la fascia di una decina di chilometri lungo il confine sud e sud-est del Libano, già militarmente occupata da Israele.

L'esercito in questo momento opera in un modo mirato, oltre le linee di difesa avanzata al confine per eliminare le minacce dirette dei cittadini dello Stato di Israele e ai soldati, in conformità con le direttive politiche, si legge dal comunicato dell'esercito israeliano. Sono avvenuti anche attacchi violenti a sud, a Nabatie. L'esercito israeliano ha imposto l'evacuazione dell'intera città e anche a nord del fiume Zarani vi è stato un ordine di spostamento da parte degli abitanti a una quarantina di chilometri dal confine tra Libano e Israele. Quindi progressivamente Tel Aviv procede, marcia sul territorio libanese. Procederemo a darvi ulteriori notizie su questo piano nelle prossime settimane, ma nel frattempo corrediamo la notizia anche con il fronte statunitense di interessi e approvvigionamento, come dire, territoriale, o meglio colonialismo diretto in Giordania. Il piano di Trump per consegnare la spianata delle moschee a Israele inizia a farsi largo. L'amministrazione Trump infatti si sta impegnando per scardinare lo status della spianata delle moschee di Gerusalemme e porre fine alla storica custodia hascemita giordana sui luoghi santi musulmani e cristiani della città santa. Questo è notizia che ci viene portata sulle pagine del Manifesto dalla penna di Michele Giorgio e arriva dal giornale britannico The Middle East Eye, che cita delle fonti americane, palestinesi e giordane. Il fine statunitense sarebbe quello di stabilire un nuovo assetto di linea con gli interessi di Israele, che secondo il Middle East Eye vuole un ruolo di primo piano nella nomina degli imam, mufti e funzionari della moschea di Al-Aqsa, nonché dell'approvazione dei contenuti dei sermoni del venerdì.

0: Mondiale Verdi.
1: Nonostante non sia parte delle prime pagine di oggi, ci teniamo a dare come notizia quella delle rivolte avvenute nel carcere di Caracas. Quindi ci spostiamo in Venezuela, dove il fumo nero si vede dall'esterno. Quasi 1300 persone recluse prendono possesso del carcere. La colonna di fumo nero si staglia sul cielo del carcere di Caracas. I detenuti salgono sul tetto chiedendo libertà, ma soprattutto denunciando le torture e le spedizioni punitive, gli abusi quotidiani perpetrati dalla direzione del carcere. Se ne parla sull'Avvenire, la notizia è del 26 maggio, ossia di oggi. Il direttore non si tira indietro di fronte alle accuse, inizialmente irrompe addirittura nel carcere insieme alle guardie e spara sui manifestanti. Questa denuncia viene confermata dall'ONG Osservatorio Venezuelano per i Prigionieri. Sono girati tanti video sia su X che anche su altre piattaforme multimediali di cosa avveniva all'interno e all'esterno del carcere. Evacuazione della sezione femminile della struttura proprio per i problemi respiratori accusati all'interno del carcere per l'abbondante uso di lacrimogeni che è stato fatto per provare a sedare la rivolta. Ieri il direttore del carcere è stato destituito dal responsabile della sicurezza di Barinas. Nonostante ciò, le ONG ovviamente sottolineano come la situazione, che si sarebbe potuta evitare sin dall'inizio solo se il difensore civico, e quindi una figura simile a il garante per i detenuti, e il pubblico ministero avessero fatto la loro parte nella, appunto, accogliere quelle che erano le accuse di abusi all'interno del carcere. Le rivolte non sono isolate. Il mese scorso, appunto, 5 reclusi sono morti, appunto, nell'arco di un mese a Iare a seguito di scontri fisici finiti, appunto, in una rivolta che segna, appunto, il passo e anche la continuità nelle proteste nelle carceri venezuelane.

E dal Venezuela ci spostiamo a Cuba. Il ministro degli esteri cubano Rodriguez ha attaccato il segretario di Stato americano Rubio nel quadro delle crescenti tensioni tra Cuba e Stati Uniti. Infatti Rodriguez ha accusato Rubio di mentire continuamente sull'isola e di alimentare la tensione con delle accuse prive di prove. Interessante il parallelismo col Venezuela che trovavamo nelle scorse settimane sulle pagine dei quotidiani, dove veniva ricordato come le tensioni che poi si sono sfociate in un attacco militare, nell'aggressione diretta del paese venezuelano da parte del nemico statunitense, è passata anche tramite la costruzione ad arte di delle prove, il tentativo di raccontare il paese come una minaccia, quello che sta avvenendo in queste ore proprio da parte di Cuba, che risponde dicendo come può un paese della nostra dimensione e anche con la crisi interna così profonda che stiamo vivendo essere una minaccia militare reale per il paese statunitense. Le cose che state dicendo su di noi sono prove costruite ad arte per poterci attaccare. Di fatto è quello che vediamo nelle crescenti tensioni, nell'escalation che si sta costruendo proprio rispetto all'isola.

E prima di passare alle prime dirette di questa giornata, come vi anticipavamo oggi, la rassegna stampa l'abbiamo fatta molto in fretta. Se non ve ne foste accorti, oggi fa un caldo da morire, scusate il gioco di parole, ma in Europa stanno già avvenendo delle morti per via delle alte temperature. In particolare in Francia ci sono stati 7 morti, 5 per annegamento dovuto presumibilmente al tentativo di rinfrescarsi in delle fonti d'acqua fresche e 2 durante l'attività sportiva. Non solo, anche caldo record nel Regno Unito, si parla già di 34,8 gradi centigradi a Londra. Anche in Stati Uniti si preannuncia una primavera di incendi record, l'allarme per le foreste e gli ecosistemi, si parla anche di un rischio di 30.000 roghi e oltre 2 milioni di acari bruciati dall'inizio del caldo. Quindi questa ondata di caldo che stiamo vivendo anche in Europa non è soltanto localizzata nella nostra area geografica, ma come ben sappiamo è un problema sistemico. Concludiamo con un'ultima notizia che ci arriva insomma tramite in realtà il mio numero personale, perché il numero che vi comunicavamo prima non è disponibile per oggi, purtroppo non abbiamo modo di sentirvi tramite questo numero, ma non vi darò insomma quello del mio numero, ma grazie ai redattori che comunque si prendono la premura di scriverci. Nella giornata di sabato 9 maggio alle 12.30, nel pieno della Dunata degli Alpini, una decina di carabinieri sono entrati in casa di due compagni con un mandato di perquisizione indirizzato ai due, con un'accusa di imbrattamento per una scritta "Alpino molesto, stai attento", il furto di uno striscione che diceva "passano gli alpini di Cantone". Questi simpatici signori sono inizialmente entrati con il pretesto di cercare materiali inerenti a questi fatti, ma vedendo distro, opuscoli e poster e volantini antimilitaristi, sembrerebbe che siano stati fatti ingolosire. Dopo svariate chiamate al PM di turno abbiamo deciso di mettere a sequestro tutto il materiale stampato, questo riportano gli sbirri, tutti gli apparecchi informatici, smartphone, computer, hard disk e pure la stampante, l'ennesima volta che viene presa di mira la stampa anarchica. Avendo analizzato il materiale sequestrato, una perquisizione per imbrattamento si è presto trasformata in un'indagine per 270 bis in concorso, 414 eppure per ricettazione del ritrovamento di un cartello stradale. Questo si inserisce in un quadro generale di quello che sta succedendo a Genova in quel fine settimana, ovvero la 97esima Dunata degli Alpini, per cui si stimava l'arrivo di circa 400.000 alpini. Sono comparsi a macchia d'olio accampamenti militari, esposizioni di macchine da guerra, tricolori ovunque, che ancora sventano sulle strade. Per questa occasione la nostra cara sindaca Salis ha interrotto, precede il comunicato, ma non solo temporaneamente, il decreto antimovida che da 3 anni non permette di bere e vivere i vicoli se non intorno a un tavolo di un bar. Ecco, questo è il comunicato che ci arriva e vi ringraziamo anche per le segnalazioni. Fateci sapere se lo streaming continuerà a saltare un pochettino, ci state raccontando, o se invece procederà pulito.

0: 9.35, siete ancora in ascolto dei 105.25 FM, le libere frequenze di Radio Blackout in diretta dal presidio permanente del Politecnico di Torino. Siamo adesso nello spazio dedicato agli approfondimenti di questa mattinata informativa, dove ci spostiamo a parlare del torinese, degli scontri che sono avvenuti prima del derby della Mole, ovvero Torino-Juventus, che si confrontano tra le strade di Torino, tutto questo in una salsa di una gestione di piazza che lascia quantomeno qualche dubbio. Siamo adesso in collegamento con la giornalista freelance e collaboratrice del Manifesto e dell'Espresso, Rita Rapisardi, che ci racconterà quello che è avvenuto durante la giornata del torneo di calcio più aspettato della Torino.
1: Ciao. Dunque, domenica pomeriggio ci sono questi incontri che hanno interessato praticamente più la polizia della Juventus e la polizia e quella del gli scontri proprio al stadio olimpico del Torino.
0: Perdonami Rita, in questo momento l'audio sta un pochettino saltando, purtroppo le strumentazioni artigianali che ci permettono di fare studio mobile non sempre danno delle garanzie. Dammi un secondo che ripristiniamo il collegamento.
2: Ti richiamiamo da un'altra utenza telefonica e facciamo un check con un altro telefono.
0: No, il problema mi sa che è dei cavi. Prova a parlare un secondo, Rita.
1: Ciao, mi sentite?
0: Sì, ora dovrebbe andare bene.
1: Sì? Ok. Dicevo... praticamente gli scontri sono avvenuti domenica pomeriggio alle 7 e la partita era alle 20.
0: Poi è stato... No, scusami, stiamo ancora riscontrando dei problemi, dammi solo un secondo che ti facciamo ripartire. Adesso ti sentiamo correttamente, grazie.
1: Appunto gli scontri di cui stiamo parlando sono avvenuti domenica alle 17.30 fuori dallo stadio olimpico, prima appunto del derby tra Torino e Juventus, degli scontri che poi in realtà che sono durati meno di 45 minuti e che hanno interessato per lo più la tifoseria juventina e la polizia, mentre diciamo la tifoseria granata era più lo sfondo. Questo perché abitualmente questo anche nell'ordine pubblico ci sono questi due.
0: No, perdonami Rita, credo che il problema in realtà sia legato alla chiamata. Ripristiniamo il collegamento e torniamo in diretta subito da voi. Vi lasciamo con un po' di musica.

0: E molto probabilmente abbiamo trovato una soluzione ai nostri problemi tecnici. Molto probabilmente quello che vi proporremo è uno switch.
1: Uno switch dalla chiamata con viva voce a chiamata normale. Alle volte piccoli problemi creano grandi ripercussioni, lo chiamavano l'effetto farfalla. Siamo finalmente in collegamento con la giornalista Rapisardi, che siamo molto contenti di ospitare qui sulle nostre frequenze, che ci stava giusto raccontando tutto quello che è avvenuto intorno al derby della Mole.
2: Ok, ce l'abbiamo fatta, ciao a tutte e tutti. Sì, appunto, stavo cercando anche un po' di ricostruire le questioni legate all'ordine pubblico per poi entrare, diciamo, nel vivo di quello che è successo e che ha riguardato poi il ferimento di questo tifoso della Juve che appunto è grave in ospedale. Abitualmente a Torino, perché appunto magari non è della città o comunque non è vicino al mondo del calcio, ci sono questi due cortei che portano allo Stadio Olimpico, che è di casa del Toro, uno dei tifosi granata, che parte dal vecchio stadio Filadelfia, che è poco distante, qualche centinaio di metri, e che fa appunto via Filadelfia, arriva verso lo stadio, e un altro è quello dei tifosi della Juve, che appunto si apprestano a entrare al settore ospiti, che è tra l'altro sempre nella parte sud dello stadio, proprio in congiunzione con via Filadelfia. Sostanzialmente cosa è successo? Questi due cortei, che si sa ogni anno che avvengono e si sa anche gli orari in cui erano stati convocati, si sono sostanzialmente ritrovati entrambi nello stesso slargo alla stessa ora. E questa cosa, ecco, diciamo, va evidenziata anche proprio per come è stato possibile che la gestione di piazza non abbia impedito perlomeno che i due cortei arrivassero in due momenti diversi e che non si intercettassero. E questa cosa era già molto chiara nei giorni precedenti, almeno anche a noi, insomma, giornalisti, colleghi che l'avevano già scritto nei giorni precedenti, che se si fossero anche solo intravisti i due cortei, poteva insomma scattare qualcosa, cosa che poi è avvenuta quando i tifosi della Juve hanno cercato apertamente, cioè parte dei tifosi della Juve che facevano parte del corteo, circa un 150, si sono staccati e hanno cercato lo scontro con i granata. A quel punto la polizia è intervenuta in una maniera, diciamo, molto massiccia, con cariche e con un lancio veramente continuativo di fumogeni. Basti pensare che in questi appunto mezz'ora, 45 minuti di scontri in totale, sono stati lanciati 150 fumogeni. In questo frangente è avvenuto appunto il ferimento del tifoso della Juve, che adesso si trova ricoverato alle Molinette dopo aver subito una importante operazione neurochirurgica, e che adesso lo vede in condizioni gravi ma stabili, e non si sa se oggi verrà sciolta la prognosi, e che appunto è stato colpito da un oggetto contundente, e adesso la questione è capire che cosa lo abbia colpito. Ovviamente poi si collega a chi l'ha colpito. Da un lato abbiamo la versione, diciamo, ufficiale di questura e la procura, che è molto cauta in questo senso, che non si sbilancia su cosa sia stato, propende per qualcosa più simile a una bottiglia, una pietra, mentre abbiamo la versione soprattutto dal padre del tifoso, che è convinto appunto che possa essere stato un lacrimogeno lanciato ad altezza uomo, che quindi possa aver provocato questa ferita, che comunque è molto grave. Il tifoso è stato colpito nella zona, per far capire, diciamo, anche di cosa si tratta, è stato colpito lateralmente, praticamente nella zona della tempia destra, la parte anteriore, quindi diciamo non sopra ma lateralmente. Questo anche forse può essere un elemento aggiuntivo, poi non si capisce se, diciamo, il grosso della botta sia stato dato dal corpo contundente o dal fatto che lui è caduto molto di peso davanti, sbattendo fortissimo la faccia per terra, perché poi appunto si era rialzato, ha fatto qualche passo, ma visto che insomma stava male ed è caduto poi di faccia in maniera molto forte verso la strada. Quindi ci sono questi due aspetti: la gestione dell'ordine pubblico e che cosa poi abbia colpito il tifoso, fermo restando che ci sono immagini di quei minuti che appunto, come spesso purtroppo accade, come sappiamo, nella gestione di piazza, ritraggono dei lacrimogeni sparati all'altezza uomo.
3: Ecco, la questione dei lacrimogeni lanciati ad altezza uomo, perdonate, la terza ce l'ho fatta, non è una questione nuova a chi manifesta nelle strade di Torino, ma non solo, anzi è una pratica che spesso viene mascherata da un volto democratico. Il questore di Torino Gambino cerca di presentarsi anche in questa situazione come dire con un volto ufficiale, la cravatta e riporta la volontà di una gestione che non colpisca per fare del male, quando poi di fatto a Torino ci sono moltissimi esempi che raccontano una gestione della piazza che invece punta proprio alla violenza poliziesca sui manifestanti e all'esubero di violenza. Puoi raccontarci altri casi? Qual è il trend che stiamo assistendo nelle strade di Torino?
2: Il trend negli ultimi anni, e soprattutto potremmo dire dalle grandi mobilitazioni per la Palestina che ci sono state, ha subito un cambiamento e un'accelerazione incredibile nell'uso di questi dispositivi che dovrebbero appunto vengono considerati appunto dispersivi e meno violenti appunto dello scontro diretto con le forze di polizia, e sono in particolare l'utilizzo dell'idrante, che anche domenica era presente in strada, e l'utilizzo sconsiderato dei lacrimogeni, molti di questi appunto sparati ad altezza uomo. Quello dell'idrante, come sappiamo, è un altro dispositivo per disperdere la gente, ma è anche un valore, se vogliamo appunto parlare un po' più di cosa poi vuol dire stare in piazza, di non accoglimento delle persone, perché va a colpire indiscriminatamente tutte le persone in piazza, e a volte è stato utilizzato nelle piazze torinesi di questi mesi senza tra virgolette motivo, ma improvvisamente addosso alla gente per spargerla e farla andare via. Quindi è ovvio che se in quella piazza magari a 5 gradi, come succede negli autunni e negli inverni torinesi, si trovano delle persone, degli anziani, dei bambini, delle persone che scendono in piazza e si vedono bagnate, costrette ad andare a casa, è ovvio che quello diventa un motivo di respingimento di un diritto democratico, che è quello di stare con i propri corpi nella piazza e di esprimere appunto un proprio diritto costituzionale, che è quello della manifestazione. La stessa cosa ovviamente vale per i lacrimogeni, che rendono l'aria irrespirabile. Domenica in questo grande, come il questore invece ha voluto sottolineare nella sua intervista alla stampa, ne sono stati sparati 150 e l'aria era totalmente irrespirabile, tant'è che anche con tutta la questione sull'analisi dei video che si sta facendo in queste ore per capire qual è l'oggetto contundente che ha colpito il tifoso è molto complicata, è resa molto complicata proprio dal fatto che c'era questa nebbia perenne che non fa capire molto bene che cosa sia avvenuto in quei minuti. Per chi non lo sapesse, i lacrimogeni, oltre a essere pericolosi oggetti che ti possono cascare in testa e appunto ferire, aprire le teste, insomma, e se ti arrivano in faccia anche ucciderti, purtroppo, rilasciano nell'aria dei fumi che ti fanno bruciare tutto il corpo sostanzialmente, soprattutto le vie aeree, perché respirare quel fumo non ti permette neanche di vedere, e poi più lo respiri e più hai questo senso di nausea perenne e anche di vomito, insomma.
0: Una cosa che volevamo chiederti, o meglio che ci tenevamo a sottolineare in questo contesto di violenza esercitata dalla polizia, dal braccio armato dello Stato, che appunto svolge la sua funzione attraverso questi strumenti che si vanno implementando sempre di più, e come risulti paradossale che poi l'accertamento della verità rispetto a questi abusi, come se poi anche l'uso della violenza da parte della polizia possa essere considerato tollerabile, cioè quindi qual è il livello di violenza che è tollerabile da parte delle forze dell'ordine, ma appunto quando ci sono dei conclamati abusi, ossia quando delle persone che manifestano finiscono in fin di vita, è paradossale come poi la ricostruzione a posteriori della verità di questi abusi venga affidata alla procura, e in questo caso sembra ironico, paradossale, come l'accertamento della verità sia stato affidato nella procura di Torino a uno dei pubblici ministeri più forcaioli che appunto la recente storia repressiva della procura torinese abbia conosciuto, sia a Paolo Scafi. Anche un commento da parte tua su questo, su come appunto venga normalizzata per certi versi, almeno questo è la nostra, il nostro punto di vista, la violenza, nel momento in cui poi la ricostruzione degli abusi viene affidato a chi sicuramente ha una, un approccio di parte, diciamo. L'abbiamo visto Paolo Scafi nei tribunali, diciamo, stare a braccetto con la Digos e portare alla sbarra compagni e compagni e sostenere anche delle mirabolanti accuse, quindi se ci vuoi dare un commento su questo.
2: Diciamo che occupandomi spesso anche proprio di giudiziaria, quindi proprio dei processi e delle carte che riguardano i manifestanti in piazza, mi capita spesso ovviamente di leggere quello di cui vengono accusati i manifestanti, anche banalmente nelle cosiddette accuse di resistenza pubblico ufficiale, resistenza aggravata. Ci sono delle ricostruzioni quantomeno insomma problematiche, ad esempio una classica è quella per cui i manifestanti si difendono dalle manganellate, no? E ci sono sempre delle ricostruzioni da parte delle procure che insomma tendono appunto a eliminare l'abuso dell'utilizzo di questi mezzi, invece a sottolineare ad esempio che solamente perché un manifestante si copre il volto perché non vuole essere colpito, quindi quella automaticamente diventa un'azione contro la forza di polizia, e quindi c'è questa sorta di ribaltamento, no, che anche tu cercavi di sottolineare. Riferendoci a questa storia in particolare, mi vengono in mente le parole del padre di Marco, che è appunto il ragazzo che è stato ferito, che ora si trova in ospedale, che ha sottolineato come domenica la gestione della piazza fosse affidata alla polizia e che adesso le indagini siano condotte dalla polizia stessa, e lui ha definito questa insomma pratica quantomeno strana, e questa pratica in realtà è molto più diffusa di quella che non si crede, cioè che sia lo stesso corpo di polizia a indagare su se stesso. Ad esempio è avvenuto anche nel caso di Cinturino, cioè il poliziotto che ha ucciso sostanzialmente a sangue freddo una persona a Rogoredo qualche mese fa. Ecco, anche questa pratica forse andrebbe evitata, quantomeno di fare indagare corpi di polizia differenti, perché altrimenti ci troviamo degli agenti che indagano sui loro compagni sostanzialmente di squadra, ecco. Certamente, ecco, sì, ci sono alcune cose che potrebbero essere gestite in maniera diversa, anche perché insomma non è che coprire gli abusi della polizia poi faccia così bene. Anche adesso insomma c'è molta, si è molto cauti per capire che cosa sia successo. Non si sa bene se in queste ore si avranno delle delucidazioni in riferimento a questi video, che pare siano stati analizzati e anche un po' siano state fatte insomma dei chiarimenti digitali rispetto all'oggetto che ha colpito il tifoso, ma vedremo, perché appunto la procura e anche la questura sono molto caute e non si sbottonano con noi giornalisti, ecco, su questo.
3: Io, Rita, ti ringrazio moltissimo per il tuo contributo di oggi, ti rilancio verso ulteriori occasioni di approfondimento sulla tematica verso il futuro, e ti auguro una buona mattinata.
2: Grazie a voi, ciao a tutte e tutti.
3: Buona giornata.
2: A voi, ciao.

0: collegamento sui 105-25 dal presidio permanente del Politecnico. Adesso procediamo con la nostra mattinata informativa con un contributo direttamente, anzi non direttamente dal Messico, ma costruito per voi da Sofia Pontiroli, giornalista freelance di base a Città del Messico, che in realtà da poco è tornata in Italia, da pochi giorni. Il contributo che ci ha preparato va a raccontare tutto quello che sta dietro ai mondiali del calcio, ovvero secondo il paradigma di costruisci, guadagna e abbandona, quello che effettivamente viene restituito ai territori da questi grandi eventi. Lasciamo a voi l'ascolto che dell'audio preparato da Sofia.
1: Ciao, sono Sofia, giornalista italiana residente in Messico. Grazie a Radio Blackout per questo spazio. I mondiali vengono sempre raccontati come una festa globale. Parliamo di sport, parliamo di turismo, parliamo di unione tra paesi, ma dietro questa narrativa spesso esiste un'altra realtà che è molto meno visibile, dove possiamo trovare speculazione immobiliare, militarizzazione, sfollamenti e anche un utilizzo politico dello spettacolo, di questo spettacolo. E il Mondiale 2026 in Messico sembra stare diventando esattamente questo. Il prossimo Mondiale si giocherà tra 20 giorni, tra poco, tra Stati Uniti, Canada e Messico, in un momento dove c'è un rapporto particolarmente teso tra Claudia Sheinbaum e Donald Trump, i presidenti dei rispettivi paesi, Messico e Stati Uniti. E solo poche settimane fa Trump è tornato a utilizzare, come sempre, una retorica aggressiva contro il Messico, rilanciando varie minacce legate a migrazione, sicurezza di frontiera, secondo lui. E la risposta di Sheinbaum è stata abbastanza immediata e abbastanza contundente, ovvero ha detto che il Messico non è colonia di nessuno, che è una frase molto forte ed è anche stata molto simbolica a livello internazionale, perché richiama un po' la sovranità nazionale e il rifiuto storico della subordinazione del Messico agli Stati Uniti, o almeno apparente subordinazione. Però la contraddizione la possiamo vedere molto chiaramente qua in Messico, perché anche se il governo messicano cerca di mostrarsi fermo davanti a Trump, nella pratica il mondiale si organizza secondo regole economiche e politiche imposte dalla FIFA, dagli interessi statunitensi, che non prendono in conto gli interessi dei messicani. Un esempio recente di questa contraddizione è stata la decisione, molto buona ovviamente, di ospitare in Messico la nazionale iraniana, che è stata rifiutata dagli Stati Uniti. E loro giocheranno negli Stati Uniti e gli è stato proibito di pernottare letteralmente negli Stati Uniti e da parte di Donald Trump, e quindi Sheinbaum è entrata in questo gesto diplomatico umanitario e ha mostrato il Messico come un Messico aperto, sovrano, disponibile a questo dialogo internazionale, a questo ricevere i gruppi di altri paesi. E però questa facciata progressista, questa immagine progressista funziona poco per molte persone nel paese. Quindi può essere anche che il governo proietti all'esterno una narrativa di sinistra, femminista, nazionalista, però allo stesso tempo migliaia di messicani stanno vivendo un'altra realtà attorno al mondiale. A Città del Messico le zone vicino allo stadio stanno vedendo un aumento di prezzi terrificante delle case, degli affitti, dei beni di prima necessità. E intere famiglie stanno subendo praticamente dell'espulsione indiretta o anche diretta effettivamente dovuta a questa speculazione immobiliare, ma anche ai lavori che sono stati molto accelerati per il torneo. E il mondiale si sapeva che sarebbe stato fatto dal 2018 e il governo messicano ha iniziato a costruire, mettere a posto la città, diciamo, e da quest'anno, quindi hanno iniziato pochi mesi fa, purtroppo a gennaio 2026, e ovviamente tutti i lavori che devono fare non saranno finiti per il mondiale, ovvero in 20 giorni. E i commercianti, i lavoratori e i residenti denunciano moltissimi disagi quotidiani per questa città che viene trasformata per questi lavori, che sono solamente per i turisti o grandi investitori anche, però ovviamente non sono per le persone, perché ci sono tantissime denunce che possono essere legate alla censura, al controllo dello spazio pubblico, ma anche all'espropriazione delle terre e dello spazio delle persone che residevano in quei posti vicino allo stadio. E riguardo alle denunce di censura, abbiamo moltissimi collettivi di familiari di persone scomparse, che ricordiamo che in Messico ci sono più di 130.000 persone scomparse al giorno d'oggi, che sono tantissime, e questi familiari sono stati ostacolati dal governo messicano per affiggere volantini, fotografie, ma anche solo diciamo per mostrare la foto dei loro cari, per esempio nelle televisioni che ci sono negli trasporti pubblici. E questo causa una doppia sparizione, no? Da parte del governo, perché prima appunto vengono persi, diciamo, queste persone per diversi motivi, e poi non vengono cercate dal governo messicano, e oltre a non venire cercate vengono anche cancellate. Quindi il loro ricordo e anche la lotta dei loro familiari viene cancellata per questa facciata che deve essere di un Messico internazionale, di un Messico all'avanguardia e non un Messico pericoloso. Quindi sì, ci sono appunto più di 130.000 persone scomparse, che sono anche scomparse adesso dallo spazio pubblico, per ripulire l'immagine della città, che sembra essere diventato l'obiettivo del governo, invece che appunto cercare queste persone. E a parte quello, ci troviamo in una città del Messico, che vive tra cantieri permanenti, chiusure del trasporto pubblico, un caos terribile e da traffico, la presenza costante delle forze di sicurezza. E tutto questo ce lo racconta Sofia Salgado, fotografa e comunicologa di Città del Messico, che sta documentando

questa imposizione di un filobus pensato per facilitare la mobilità durante il torneo, ma non pensato per facilitare la mobilità delle persone che risiedono lì o che ci hanno vissuto, e soprattutto perché non c'è stata nessuna consultazione pubblica e i lavori hanno colpito linee storiche di trasporto. Anche hanno tolto il lavoro a molti commercianti e anche hanno avuto una grave ripercussione sugli accessi alle case per le persone. Oltretutto i residenti stanno denunciando gravi rischi strutturali che il governo non ha preso in conto, perché la zona è costruita su un terreno vulcanico che è molto instabile. E sotto le strade passano molte tubature di gas naturale, affermano. Quindi la costruzione di questo filobus, questa linea nuova di trasporto, può anche rischiare di essere un disastro in un qualche momento se non è fatto bene, no? E Sofia ci descrive una città completamente trasformata, appunto a una velocità estrema. E ci sono cantieri aperti 24 ore su 24, lavoratori tutto il tempo sotto pressione, stazioni della metro costantemente chiuse e c'è anche una presenza molto intimidatoria della Guardia Nazionale. Racconta che siamo a poche settimane dall'inizio di questa farsa, come ci dice lei, di questo mondiale dell'espropriazione, la situazione è molto critica. Anche l'aspetto più significativo, che anche per noi da questa parte di mondo può essere considerato incredibile, ma anche allo stesso tempo un po' triste, è che chi sta guidando queste resistenze, almeno questa che parliamo contro il filobus nella colonia di Santa Ursula, sono donne anziane, sono vicine di quartiere che si stanno organizzando anche collettivi del territorio, anche studenti, che prima, come dice Sofia, non si definivano attivisti, ma che alla fine hanno dovuto iniziare a considerarsi attivisti e iniziare ad organizzarsi per difendere il proprio territorio. Quindi negli ultimi giorni collettivi universitari, organizzazioni sociali, queste donne anziane, le vicine della colonia, e hanno organizzato una partita antimondiale nel centro di Città del Messico con varie performance, proteste e anche dei blocchi simbolici del traffico per denunciare come il mondiale stia trasformando la città al servizio dello spettacolo e del turismo globale e non al servizio delle persone che ci vivono. E Sofia ci parla anche di una pulizia sociale, che anche ne parlavamo un po' prima, ci sono persone allontanate dalle zone turistiche. Anche lavoratrici sessuali spostate per non compromettere questa immagine che è richiesta dalla FIFA e che richiede una città decorata con questi simboli ufficiali di marketing, dove ci sono i calciatori, le figure di questo incredibile mondiale 2026, mentre appunto le persone scomparse, le lavoratrici sessuali, la parte che le persone non vogliono vedere di questa città, che è Città del Messico, è cancellata. E Sofia menziona appunto che il femminismo è diventato anche parte di questo branding governativo della shame bomb, però che ha perso completamente il suo significato. Alla fine non ha molto senso avere questa facciata viola, come dicono in Messico, che è il colore del femminismo, avere questo discorso, discorso femminista quando le persone realmente stanno soffrendo. Quindi io penso che valga la pena chiedersi cosa significa questo posizionarsi di shame bomb come il Messico, che non è una colonia, come il Messico o il suo governo, più che altro come nazionalista femminista a favore dei messicani, mentre la FIFA sembra avere molto più potere di lei e sulle comunità locali, sulle persone che compongono questo paese. E mi chiedo anche quanto di questo discorso sovranista stia rappresentando una difesa per questo paese e quanto è

una costruzione completa di un'immagine di marketing. E, perché alla fine questo mondiale promette molta modernità, orgoglio nazionale, visibilità, turismo, e definiscono molto spesso che questo mondiale sarà progressista, che porterà il Messico ad essere migliore, però molte persone in Messico stanno pagando un prezzo altissimo per una festa che non gli appartiene neanche.

E nel contesto del Politecnico occupato, dove sventolano le bandiere della Palestina, è importante ricordare come questi mondiali del calcio 2026, che si terranno appunto tra Stati Uniti, Canada e Messico, per quanto possa sembrare poco apparente, hanno una valenza politica molto forte, sono centro di interessi diplomatici, politici e anche, come dire, della lunga mano statunitense sull'America Latina, che, come gli Honduras Gate hanno dimostrato molto di recente, vede dei processi di neocolonialismo in atto, delle mire espansionistiche e di approvvigionamento sui territori, e che soprattutto si legano a lunga ondata anche con le mire espansionistiche che gli Stati Uniti hanno anche nel Medio Oriente. Ricordiamo le notizie di febbraio, dove è risultato come ci sia una partnership in corso tra FIFA e Board of Peace. Secondo le dichiarazioni infatti di Infantino, c'è una partnership in quattro fasi per un mondo pacifico, così chiamata, che va a costituirsi di un accordo di ricostruzione, all'interno del quale FIFA avrebbe un ruolo preponderante nella costruzione di campi da calcio a Gaza, e quindi nella conseguente predazione e colonialismo sui territori.

0: 10.14, siete ancora in ascolto delle frequenze di Radio Blackout, ora in diretta dal Politecnico di Torino, dove si tiene un presidio permanente in vista dello sciopero generale del 29 maggio. Siamo adesso in collegamento con Anastasia, giornalista di Masina e studentessa serba che sta seguendo le mobilitazioni che abbiamo visto questo sabato ritornare eruttanti in piazza Belgrado. Più di 195.000 sono i partecipanti che abbiamo visto come numeri riportati dai giornali e che sono tornati all'interno delle strade per raccontare la loro frustrazione rispetto a un governo corrotto e inadeguato ai bisogni della popolazione serba. Racconteremo con la giornalista Anastasia proprio quello che sta succedendo. As the first thing for today, thank you very much, Anastasia, for your presence here today on our frequencies. We are very glad to have you here today. For the first question, I will ask you to tell us a little bit about Saturday manifestations.
1: Thank you for your invitation. Ciao a tutti. Sono Anastasia Govedari-Tontanasievich. The protest on Saturday was actually the second biggest protest since the fall of Milosevic in the year 2000. As you know, and as you said, there was close to 200,000 people in the streets. The only bigger protest than this was last year on March 15th, when we had 300,000 people on the streets.
0: Quindi quello che stava raccontando Anastasia è che la protesta che abbiamo visto sabato è la seconda più grande da quando si sono indetti questi grandi moti di mobilitazione a seguito del crollo della pensilina, come tutti ricorderete, ormai quasi 2 anni fa. È la seconda più grande, mentre la prima più grande ha contato almeno 1 milione di persone.
1: There is a few interesting things about this protest, and one of them, of course, is the fact that there wasn't any huge protests in the last period, and many people in Serbia, and I can only assume foreigners from everywhere in the world, thought the student movement is passivized, that the students are backing down, the students maybe gave up on what they were doing. But still, even after so many months and 2 years of protesting, students proved to be the most effective mobilizing force in the country.
0: In questo periodo si nota con qualche stupore che non ci sono state delle grandi mobilitazioni. C'è chi avrebbe potuto chiedersi se gli studenti hanno lasciato perdere, se si sono arresi. Questa manifestazione dimostra il contrario, e anche che gli studenti ancora una volta si presentano come una delle forze mobilitatrici più importanti all'interno del paese.
1: The protest itself was spectacular in a way, because it was so peaceful and calm, and it showed quiet confidence. Confidence that this side of Serbia is the winning side. It was a confidence that if the students can just say, come to this square in Belgrade, and you can have hundreds of thousands of people just appearing for no apparent reason. The only reason the protest was organized was to show that people are still here.
0: Le proteste sono state spettacolari sia per la loro calma e anche pacificità, e questo dimostra la confidenza che la popolazione che è scesa in piazza ancora una volta, la confidenza che ha e la consapevolezza che questa Serbia, quella che è scesa in piazza, è quella vincente. Infatti non c'è stata una motivazione particolare, un momento di escalation che ha fatto eruttare la mobilitazione. Le persone sono tornate in piazza solo allo scopo di dimostrare che ci sono ancora.
1: But what is even actually more interesting to me is what are the photographs and videos that were showed around the world. So what I've seen from international media are footages and photographs of the protest after 9 p.m. When some of the violence started. Now It may sound like a cliche, but I believe I know what I'm talking about, following these protests closely for such a long time that it was a setup. So basically, some even people saw those causing violence in the streets actually getting into police vehicles later, because they were actually undercover policemen. So many people now really believe it was a setup, and it was made by the regime to show the world that we have aggressive protesters in Serbia. They want nothing, they just want to cause violence in the streets. So that's actually a fake narrative they're creating. And that's something most regretful, I would say, for people in Serbia, that these are the images the international public saw.
0: Quello che abbiamo visto poi in tutto il mondo tramite dei video e le immagini che hanno scelto di mostrare i media internazionali mostrano solo l'ultima parte della mobilitazione, ovvero quella che è iniziata dopo le 9 di sera. Chi ha avuto modo negli ultimi 2 anni di percorrere le mobilitazioni in Serbia conosce bene le dinamiche e sa riconoscere quando si tratta di dei setup, ovvero della costruzione artefatta da parte delle forze governative di una narrativa che mira a mostrare un lato violento delle mobilitazioni. È già successo in passato, lo ricordiamo per i nostri ascoltatori, non tanto per cadere nella dinamica mobilitazioni violente versus mobilitazioni non violente, ma perché in effetti in Serbia già in passato c'è stato una messa a disposizione di degli apparati paramilitari pro-governativi messi a soldo del governo, che per esempio durante le accampate si sono infiltrati per creare del caos e cercare di far sgomberare gli studenti. Nuovamente in questo caso chi degli studenti partecipava alle mobilitazioni ha notato parte degli aggressori rientrare poi dopo le mobilitazioni all'interno di macchine della polizia, dimostrando così che questi erano poliziotti come dire in disguise.
1: Yes, and what also adds to this argument is the fact that not many people were arrested or beaten, which was the case in many previous protests. So there was a lot of violence in the streets by police, members of police brutality, basically. And that was something really horrendous that will remain in the history of Serbia, what the police did last summer to the people. But also something indicative to this thesis is that also the people let journalists do their job, which is also interesting. They it seems as if they want the journalists to take as many photos as they can and make as many videos as they can.
0: Una cosa che porta come argomentazione a favore della tesi che questi fossero degli infiltrati è che non sono state arrestate molte persone né picchiate, cosa che invece non era successo durante l'ultima estate. Le immagini racconta delle violenze poliziesche rimarranno negli occhi della Serbia per molto tempo a venire. Un altro elemento è che le persone che hanno messo in campo delle dinamiche di aggressività lasciavano fare i giornalisti il loro lavoro, cosa che normalmente non succede, c'è stato proprio quasi l'invito da parte di questi personaggi di fare foto e video come da documentare appunto quello che stava avvenendo.
1: Also something very important apart from all of these things that was presented actually during the protest was a part of the student program. So as you may or may not know, the one and only student demand right now, I mean the demand of the student movement and the people of Serbia, is early parliamentary elections. So this protest was dedicated to it, and the students are making a list of candidates that would potentially enter the parliament of Serbia and the program they would need to follow. So this protest was actually to show the people of Serbia what kind of a program the students and the people around students, so experts in many, many fields with good reputation, are working on right now.
0: una parte del programma studentesco è stato presentato all'interno di questa mobilitazione. Una delle richieste che fanno gli studenti che si mobilitano contro il governo di Vučić è quello di portare delle elezioni parlamentari anticipate, e in questo momento gli studenti stanno lavorando a una lista di candidati, di esperti che il movimento ha riconosciuto come in grado di governare il governo, e stanno producendo appunto una lista di candidati.
1: Yes, so I would say that's mostly it. The most important things about the protest on Saturday. Is there anything that would be interesting for the Italian public to know? Because sometimes, you know, I can be subjective because I'm so immersed in everything.
0: Of course, of course. I think that for us, the main thing is to show how the strength of the protest can go on and resist. We think that it gives us strength in, you know, in response. And one question that I have is to show us a little bit deeper how the program of the students is elaborated. I've read on Masina that there are some instances regarding also worker and their rights. So if you want to elaborate a little bit further on that.
1: Yes, definitely. All of the, how would I say, topics of the program are very elaborated. So that's hundreds and hundreds of pages that exist even now. And as I said, they are done in coordination and cooperation with the students and experts in various fields. As for work rights, that is one very important field for the students. And they're working on this part of the program with people from workers' unions, lawyers, and so on. Of course, it is very rooted in the context of Serbia right now. So after the fall of Yugoslavia, we had mass privatization of factories, various firms, and so on. So this is something that weakened the industry of Serbia, which used to be very strong. Now, one of the main problems for workers in Serbia is the fact that most of the factories in Serbia, for example, aren't ours. So the people from Germany, China, and so on, they open up factories here. They pay horrible wages to people. They work in horrible conditions, and they can't do nothing about it, you know. But this is all because the current government is promoting Serbia as a country of cheap and good labor.
0: In questo momento i topic, gli argomenti del programma che stanno essendo stilati sono molto elaborati, sono fatti in cooperazione tra studenti ed esperti, in particolare intorno ai diritti lavorativi si sta collaborando in cooperazione con sindacati e avvocati. Le rivendicazioni ovviamente sono contestualizzate nel contesto serbo, che è interessato da una privatizzazione di massa delle industrie, cosa che sta distruggendo pian piano il tessuto economico serbo. La maggior parte delle industrie infatti sono esternalizzate e pagano pochissimo i lavoratori, proprio perché il governo, il programma governativo di Vučić sta spingendo per la binomio lavoro buono ma molto poco costoso.
1: There are many different things that are problematic, but of course, working rights in Serbia, this is just one of them. They even call Serbia a paradise for investors. Even the word investor is problematic because they're not investing anything in Serbia, you know. The capital is not here. But another thing that's really interesting is that the students and the people working with them thought also about pensioners. Serbia is also among older countries in Europe. So we do have a lot of old people here, and they live at, I don't know, the brink of existence. They have about 50% of the average wage in Serbia. Even the average wage is not enough to survive in Serbia with dignity, and the pensioners have half of it. So a major reform the students would work on is to get sustainably higher pensions for pensioners, for example.
0: Ecco, in questo momento la Serbia viene chiamata come il paradiso per gli investitori, e questo si ricollega alla problematica che raccontava prima rispetto all'esternalizzazione delle industrie in Serbia, che quindi non sono, come dire, non danno una restituzione all'economia serba. Un altro punto su cui gli studenti stanno lavorando è la condizione dei pensionati. La Serbia è uno dei paesi più vecchi d'Europa e in questo momento vivono i pensionati con una pensione che è al limite della fame. Infatti si tratta del 50% dello stipendio medio, e già lo stipendio medio in Serbia non è abbastanza per arrivare a fine mese.
1: And another thing that is not really, how would I say, elaborating during the protest is the rising inequalities in society. So I mean, that is something that is happening all around the world. And when speaking in the Serbian context, it's usually about politicians and their friends, criminals and so on, who have tons of money. And as people here like to say, they haven't worked a day in their life. They have a right to make fun of poor people in Serbia who work night and day to support their families. It's those people in factories that work shifts that last 14 hours for minimum wages and wages below that. They make fun of them. So that's something that the students want to change, and they want to suppress these rising inequalities in Serbian society. They haven't elaborated exactly how this is going to be done, but the syndical leader who was presenting his speech said he truly believes the students in Serbia can finally do that.
0: Un'altra delle questioni che vengono riportate nei programmi stilati durante le proteste è l'evidente crescita di diseguaglianze, la forbice sociale che si apre sempre di più, non solo in Serbia ma in tutto il mondo. In questo momento in Serbia i politici vengono additati per la loro ridicolizzazione dei lavoratori. Sono delle persone, ci racconta, che non hanno mai lavorato un giorno nella loro vita, ma si permettono di deridere chi lavora 14 ore al giorno per un salario minimo. In questo momento uno dei leader dei sindacati dice che proprio la protesta studentesca e le loro rivendicazioni potranno ottenere del significativo cambiamento sotto questo aspetto.
1: And also something important for Serbia I would like to add, also looking to Italy and the enormous strikes the Italian syndicates managed to make. There are two fundamental laws in Serbia about work. So it's the law about work and the law about strike. These two laws have been made in the past 15 to 20 years in such a way they do basically nothing for the workers, at least close to nothing, especially the law about striking. So these are the things that the workers' unions and students really want to change. Even though there hasn't been too much talk about it during the protest, it has been in the past months, which I've been following. So I know they're really working hard on changing these laws, so they actually do something for the workers. So the workers have the right to strike, to demand higher wages, to live in a dignified life.
0: In questo momento un'altra cosa che attestiamo in Serbia e che ha del parallelismo con l'Italia è l'enormità degli scioperi che stanno facendo i sindacati. In particolare i lavoratori insieme ai sindacati vogliono lavorare su due leggi che esistono in Serbia intorno al lavoro, che sono state modificate negli ultimi 15-20 anni in modo tale da non fare nulla per i lavoratori. Sia si parla di la modifica di una legge sul lavoro, ma anche della modifica di una legge sullo sciopero, e stanno essendo messe, diciamo, sotto scrutinio da parte degli studenti in modo tale che venga rinsaldato il diritto allo sciopero per una vita degna.
1: And As for the hopes about societal changes, Serbia and Italy both share. And the changes in mobilizing force and so on, the strength of people, the will of people, etc. I would say the students in Serbia managed to keep it alive because they changed their course. So once they actually used up all of their energy in one kind of protest, and it seemed to be less and less effective, you know, once it doesn't make sense anymore, the students change their strategy. So now they're actually playing with the government in their own game, you know. So now with the same mechanisms the government uses, which are electoral mechanisms, the students are trying to win them in their own game. As for the elections, much of the mobilizing forces will be used to coordinate the elections, to supervise them and so on, to be sure that there won't be any electoral, stealing and other things that could actually make a different result.
0: Quello che sta facendo sì che le mobilitazioni continuano ad essere così vive e rigogliose è perché gli studenti hanno capito che quando una modalità di protesta inizia ad esaurirsi, quello che bisogna fare è cambiarne il corso e cambiare strategia. Adesso la strategia è cambiata, si è spostata sul piano governativo, quindi gli studenti stanno giocando con il governo al loro stesso gioco, ovvero il meccanismo elettorale, e sulle elezioni stanno cercando di coordinare in modo tale da far sì che vengano interrotti e minimizzati i brogli elettorali. Anastasia, thank you very much for your intervent. Now we have finished our time for today, but we will very likely go on in another interview for the future. We are open for broadcasting new news from Serbia.
1: Thank you for your invitation. It was my pleasure. Goodbye.
0: Thank you very much. Have a nice morning.

0: 10.37, la nostra carrellata di informazione mattutina procede strenuamente. Siamo in questo momento in collegamento con due lavoratori di Leonardo Corso Francia nella settimana di avvicinamento allo sciopero del 29. Andiamo a interrogare anche i poli dove si produce la guerra contro cui noi stiamo combattendo, e ne parliamo proprio con i lavoratori della Leonardo. Innanzitutto grazie per essere presenti oggi sulle nostre frequenze. Come prima domanda, sappiamo di un'assemblea che si è tenuta, un'assemblea sindacale proprio nello stabilimento di Corso Francia nella giornata di ieri, nella mattinata di ieri. Vorremmo chiedervi che percorso ha portato all'indizione di questa assemblea e come si è data.
1: Sì, ciao a tutti, sono Claudio. L'assemblea è stato il frutto di un lavoro piuttosto lungo, anche estenuante per quanto concerne il tentativo di fare accordare tutte le parti in causa, e ad ogni modo siamo riusciti alla fine a mettere insieme questo evento, che in effetti è epocale, perché abbiamo portato questa argomentazione all'interno della nostra azienda. E c'è da dire che abbiamo dovuto chiedere il supporto del sindacato territoriale, perché internamente non abbiamo avuto una grossa sponda. Però io lo dichiarerei un successo, perché sentire parlare di Palestina, di commistioni con l'azienda, con situazioni poco chiare dal punto di vista del punto di vista etico, con la questione del riarmo che è stata anche affrontata, la questione della riconversione, insomma, è stato interessante anche poter accogliere gli interventi di Tommaso Montanari, che ha fatto un suo videomessaggio che ha potuto mostrare anche agli altri lavoratori quello che sono alcuni aspetti della questione.
0: Come seconda cosa vorrei chiedervi delle valutazioni sull'assemblea e che tipo di partecipazione avete avuto all'interno di questa.
2: Ciao a tutti, io sono Francesco. Diciamo che l'assemblea è stata, come ha detto Claudio, sorprendentemente un successo, nel senso che anche la FIOM territoriale ha comunque valutato positivamente il fatto che c'era una presenza un po' più, diciamo, folta e soprattutto un po' più viva rispetto alle ultime assemblee che sono state tenute qui a Leonardo. L'unica pecca, diciamo, è stata quella che non abbiamo potuto, non si è intercettato la parte dei giovani che lavorano a Leonardo. E questo anche per il fatto che, appunto, come ha spiegato Claudio, per arrivare a questo evento abbiamo fatto proprio una corsa a ostacoli, e purtroppo noi ci basavamo anche sulla presenza di un professore del Politecnico che è stato invitato e che purtroppo non è potuto intervenire, e quindi i giovani probabilmente si sono anche un po', diciamo, non avendo più avuto risposte da questo punto di vista, si sono un po' dileguati. Però fondamentalmente è stata una bella assemblea. Abbiamo, come ha detto Claudio, rotto il ghiaccio su certi argomenti che qui sono sempre stati un po' tabù, e quindi li abbiamo un po' sdoganati. Ecco.
1: C'è stata anche una buona risposta da parte delle persone, perché poi alla fine hanno fatto delle domande e quindi si è mostrato che c'era un interesse, perfino in forma maggiore rispetto a alcune altre assemblee a cui avevamo partecipato. Quindi questo ci ha fatto molto piacere.
0: Sì, molto interessante questa cosa per cui tramite un cavillo burocratico l'azienda è riuscita a vietare l'ingresso del professor De Martin, che magari è anche rappresentativa del tipo di rapporto che c'è tra la governance all'interno dell'azienda e quello che c'è i lavoratori. Nel vostro percorso di mobilitazione avrete notato come si dà di fatto il rapporto con i lavoratori? Cosa ci potete raccontare in merito a questo?
1: Sì, la partecipazione del professore, diciamo che quello che non abbiamo gradito è che è stata comunicata all'ultimo momento la defezione. Noi siamo consapevoli che ci sono delle regole, e quindi abbiamo poi appurato che c'era questa normativa secondo la quale il personale che può accedere all'assemblea deve essere più o meno nel novero della sfera sindacale.
2: E deve essere sindacalizzato.
1: Però questa cosa avrebbero potuto comunicarcela per tempo e noi ci saremmo organizzati in modo diverso. Ad esempio, facendo come abbiamo fatto per Montanari, con il quale abbiamo avuto un video che lui ci ha messo a disposizione. Invece il fatto che ce l'hanno comunicato all'ultimo ci ha messo un po' in difficoltà. Nessuna polemica, però abbiamo dovuto in corsa rivedere un po' la questione. E poi alcuni altri intoppi sono derivati dalle remore che hanno avuto i nostri sindacalisti interni, a cui abbiamo spiegato anche lì all'ultimo momento che noi avevamo comunque delle intenzioni molto urbane, insomma non avremmo travalicato nessun tipo di atteggiamento che potesse essere ostativo nei confronti dell'azienda. Quindi da una parte abbiamo avuto la loro comprensione, però non ci hanno dato una grossissima mano. Quindi anche al di là di queste difficoltà, quello che poi siamo riusciti a mettere in piedi è stato confortante anche per quello che sarà poi il futuro, insomma.
0: Ecco, invece, per ritornare sugli argomenti che sono trattati all'interno di questa assemblea, quali tematiche sono emerse?
2: Allora, per quanto riguarda l'assemblea aveva come titolo l'industria della difesa e la Costituzione, quindi si sono affrontati argomenti, diciamo, anche riferiti a tutte le normative in atto, quindi legge 185 che regolano l'export e l'import della transizione degli armamenti verso paesi terzi. Si è affrontata anche argomenti tipo la dicotomia che c'è tra avere comunque un lavoro e avere un lavoro dignitoso conforme appunto ai fini della Costituzione. Si sono affrontati i temi del riarmo, che non crea posti di lavoro, che non satura comunque le perdite occupazionali dovute a quello che sta succedendo nel settore dell'automotive. Si sono affrontati però i temi che stanno a cuore, diciamo, a noi, nel senso ci sono affrontati i temi che riguardano anche il genocidio in corso ancora a Gaza, ci sono affrontati tutti i temi riguardo alle esportazioni che Leonardo ha compiuto dal 2023 ad oggi. E si sono affrontati anche temi un po', forse un po' più riguardanti noi lavoratori, come dobbiamo comportarci e come dobbiamo reagire a questi eventi.
0: Ecco, in merito al clima, diciamo, che stiamo vivendo qua a Torino è un po' il fiore all'occhiello della rappresentazione di come la industria bellica sta cercando di riconvertirsi. Giustamente voi portavate l'argomentazione che viene portata all'interno dell'International Monetary Fund, ovvero che non vi è un'effettiva restituzione ai territori né in termini di PIL né in termini di riassorbimento lavorativo all'interno di questo processo di riconversione. Qual è la vostra immagine, idea sul futuro della riconversione torinese rispetto all'automotive in direzione bellica?
1: Sì, adesso noi quello che abbiamo cercato di fare è avvallarci di tutto quello che è la documentazione che c'è in questo momento a disposizione. Ultimamente ci è venuto molto incontro uno studio molto corposo che ha fatto l'International Monetary Fund, che sta facendo anche discutere le testate di economia, dove si dimostra in maniera incontrovertibile questo aspetto, cioè che l'industria bellica, la retorica della guerra, il dual use non portano di fatto il benessere alla società, anzi sono nefaste da tutti i punti di vista, persino per le persone che lavorano all'interno. Quindi per noi, per intanto abbiamo richiamato la sensibilizzazione su questi temi. Abbiamo detto in chiaro che comunque si deve riprendere in mano quello che era anche la missione di Leonardo nei decenni passati, cioè di avere anche una parte attinente a quella che era la sfera dell'aviazione civile. Però la cosa primaria è che ci dia una mano anche la politica, ci dia una mano anche tutto il mondo esterno, perché non è solo una cosa interna nostra. Deve culturalmente venire fuori il discorso che questa retorica è da smontare, il fatto che la guerra porti comunque innovazione, tecnologia e porti comunque dei ritorni, deve essere smontata non soltanto naturalmente all'interno della nostra azienda, dove anche il più difficile, ma in tutti i campi, in tutti gli ambiti. Noi sicuramente abbiamo introdotto questo tema delle contraddizioni, questo tema dell'inapplicabilità di certi discorsi, e abbiamo portato questi attestati molto pesanti, molto importanti, come appunto questo studio dell'AMF. Dopodiché dipenderà da quello che sarà la ricezione. Adesso noi faremo anche un attimo di controllo di quello che sarà poi quanto è stato appurato ciò che abbiamo detto, eccetera.
0: Ecco, proprio a proposito di questo controllo, diciamo, di monitoraggio che fate dell'interiorizzazione dei vostri discorsi e anche degli assi di contraddizione che state cercando di portare all'interno dell'azienda, come pensate di continuare a muovervi d'ora in poi, come si svolgerà il vostro lavoro all'interno dell'azienda nell'ottica, diciamo, di mobilitazione?
2: Bene, allora noi diciamo che ieri abbiamo intercettato con questa assemblea un po' di persone che si sono dimostrate sensibili a questi temi, sono persone nuove che non fanno parte del nostro gruppo e quindi da questo punto di vista cercheremo di intercettare queste sensibilità per portarle appunto nel nostro campo. Naturalmente continueremo anche a seguire tutti i contatti esterni che abbiamo anche intenzione di fare un qualcosa, magari invitando il professor De Martin, parlando di questi temi specifici, anche un qualcosa all'esterno. Quindi ci muoviamo sempre in questi sensi, questi ambiti qui, ecco.
1: Sì, ci muoviamo sulle strade. Da una parte, a bocce ferme, cercheremo di fare una valutazione molto pacata e fredda di quanto è accaduto e quindi vedere se c'è stata una ricaduta. E dopodiché proseguiremo su tutte le linee che abbiamo intrapreso, quindi appunto sul mantenimento dei contatti esterni, sul rapporto con le realtà attiviste e poi, come ricordava giustamente Francesco, noi faremo tutti i tentativi per portare anche all'esterno questi discorsi, all'esterno semplicemente per il fatto che c'è un po' più di libertà su quanto noi possiamo anche dire e sulle persone che possiamo invitare per suffragare le nostre tesi. Si tratterà in quel caso poi di portare, come avevamo già fatto, cercato di fare in un'altra circostanza, le persone in quell'ambito lì, perché internamente ovviamente è per definizione più facile, esternamente un po' più difficile.
0: In ultima battuta, in questo momento ci troviamo al presidio permanente del Politecnico di Torino. Molti di questi studenti stanno già essendo contattati da Leonardo per dei contratti di lavoro. Che tipo di messaggio volete dare a chi in questo momento ci ascolta?
1: Allora, noi avremmo voluto appunto che il professore del Politecnico introducesse anche un tema specifico per loro, per raccontare che è importante che gli studenti di Politecnico sappiano innanzitutto che devono superare quello che è la narrativa di quello che sta accadendo in questo momento. Quindi se troveranno di fronte a loro la possibilità di essere inseriti in un contesto come il nostro, devono sapere che dovranno sporcarsi le mani con tematiche che magari non saranno di loro gradimento. Quello che potranno fare è, come già sta facendo qualcuno, a valersi degli strumenti che mettono in chiaro la possibilità di confinarsi entro certi ambiti, quindi ad esempio di rinunciare a certe collaborazioni. Si tratta di informarsi, si tratta di comunque aspettarsi che l'azienda sia trasparente da questo punto di vista, chiederlo, è una cosa che noi stiamo facendo, no? Ma sicuramente se questo tipo di atteggiamento crescesse e ci fosse una massa critica, sarebbe ben diversa la risposta che l'azienda sarebbe tenuta a dare, perché dovrebbe necessariamente scendere a parte.
2: Sì, solo per finire, io ieri ho fatto un intervento e alla fine del mio intervento ho detto che mi auguro di lavorare in un'azienda dove i giovani possono mettere a disposizione, diciamo, la loro energia, il loro know-how, il loro savoir-faire per un'economia la più distante possibile da quella del genocidio, ecco.
1: E poi anch'io concludo, i giovani devono però prendere coscienza che c'è una realtà sindacale, quindi non possono essere avulsi da quello che sono le istituzioni che da sempre hanno garantito i lavoratori all'interno di queste nostre realtà. Per cui ci deve anche essere uno sforzo da parte loro di andare a cercare questo tipo di contatti.
0: Perfetto. Grazie mille per il contributo oggi sulle frequenze, io vi auguro una buona mattinata e una buona continuazione delle vostre mobilitazioni e agitazioni all'interno dell'azienda.
2: Grazie a te,
1: grazie
2: buona
1: mille.
2: Giornata. Buona lotta.
1: Buona lotta a tutti.
0: Buona lotta a voi.

0: Sono le 10:55, siamo sempre in diretta dalla campata del Politecnico. Dopo una diretta con i lavoratori della Leonardo, facciamo qualche passo indietro e ritorniamo a parlare di violenza poliziesca. Questa volta il teatro dell'ennesimo episodio di violenza poliziesca e anche di complicità con i gruppi di estrema destra non è Torino ma è Trieste, dove a seguito di una ennesima commemorazione di stampo fascista, una delle tante che comunque si susseguono nel corso dell'anno in diverse città, come quella ad esempio in commemorazione di Ramelli a Milano o anche quella che avviene periodicamente, annualmente a Roma in occasione di quella che è definita la strage di H. Larenzia, commemorazioni che vedono sempre di più una partecipazione a livello istituzionale, magari non ai momenti in cui si fa il saluto romano, ma in momenti paralleli, e quindi ricevono la legittimazione istituzionale, come appunto quella del presidente del Senato La Russa o anche il sindaco Giuseppe Sala, che ha partecipato a momenti commemorativi per appunto la giornata dedicata a Ramelli a Milano. Solitamente si parla meno di quello che avviene a Trieste. Il 19 maggio del 2026 infatti si celebrava la commemorazione di Almerigo Grills, giornalista e militante di destra morto in Mozambico, e ovviamente non si è fatta attendere una risposta, una contestazione a seguito della quale si sono verificate delle tensioni sia con gli sbirri, ma appunto si è provato a resistere a un attacco da parte di chi partecipava alle commemorazioni, quindi un attacco fascista. Ne parliamo con una compagna di Trieste che, ahi noi, non sarà in diretta, ma ci ha mandato degli audio che vi mandiamo immediatamente in onda.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, vi invio questo breve contributo per provare a raccontarvi cosa è successo a Trieste la scorsa settimana, martedì 19, e giornata in cui un gruppo di antifascisti e antifascisti è sceso in strada per provare a contestare o quantomeno disturbare una commemorazione che va avanti ormai indisturbata da troppi anni. Questa commemorazione è dedicata ad Almerigo Grills, un personaggio molto controverso, un neofascista locale che ha un lungo curriculum di violenze appartenente ai gruppi neofascisti del nord Italia, e che è morto nell'87 in Mozambico. Era lì come ufficio stampa al servizio della milizia Renamo, milizia che si è macchiata di violenze, stupri, mutilazioni, torture e danni della popolazione locale. E niente, dall'anno successivo alla sua morte viene organizzata dai gruppi fascisti locali una commemorazione davanti alla sede del Fronte della Gioventù, quella che fu la sede del Fronte della Gioventù in cui lui aveva militato. E insomma, la solita commemorazione a suon di presente e braccia tese, che raduna un gruppo di una trentina di nazifascisti, tra cui anche degli esponenti politici attivi tuttora nelle varie amministrazioni locali, uno su tutti l'assessore all'ambiente della regione Fabio Scoccimarro, che lo considerava un fratello maggiore, esempio da seguire. E proprio questo Scoccimarro, che è insorto, indignato qualche settimana fa quando è apparsa sui muri di Trieste un manifesto che chiamava un'assemblea cittadina per insomma, organizzarsi e far fronte, fare qualcosa su questa commemorazione. E il manifesto lo ritraeva assieme ad altri esponenti e personaggi conosciuti a testa in giù, come d'altronde dovrebbero stare, e insomma, subito denunciato questa grave violenza e mancanza di rispetto nei suoi confronti, alzando un polverone e facendo in modo che l'università, che aveva concesso un'aula per questa assemblea, ritirasse la disponibilità, chiudendo addirittura la sede in anticipo, per evitare che dei pericolosi antifascisti si radunassero al suo interno. Oltre appunto alla commemorazione in sé, negli anni questa figura di Almerico Grinz ha ricevuto un tentativo di greenwashing, quindi è ricordato, viene presentato dai suoi camerati come un giornalista coraggioso che è andato nelle zone di guerra e che è morto facendo questo grande servizio all'informazione, tanto da istituire addirittura un premio, che è stato anche contestato da questa assemblea cittadina, un premio che riceve dei fondi pubblici dalla regione, ovviamente guidata da Lega e Fratelli d'Italia. E niente, venendo alla giornata in sé, questa assemblea poi ha fatto una chiamata a scendere in strada in modo un po' ironico, insomma. Quindi le persone che erano presenti in strada quel giorno sono arrivate forse anche un po' ingenuamente, poi vista le reazioni, armate di palloncini gonfiabili, pistole d'acqua. La risposta è stata abbastanza immediata e dura, cioè le prime urla, i primi slogan, un gruppetto di neofascisti che erano già pronti nei dintorni della commemorazione, del luogo della commemorazione, e si è scagliato contro i manifestanti con cinghie, tirapugni, mazze. La Digos ovviamente era presente, non ha fatto granché per fermarli, se non mandare la celere verso questo gruppo che si era un po' riunito di antifascisti. È continuato per un po' il confronto. In realtà sul primo momento sono arrivate sedie, insomma, qualcuno è anche rimasto leggermente ferito, per fortuna non niente di grave, però nonostante ciò, insomma, il gruppo è riuscito a riunirsi e anche tenere la posizione e continuare a disturbare questa commemorazione. L'obiettivo era sì quello di contestarla, ma anche di riuscire un po' a ridicolizzarli, e questo per fortuna è successo. Si sono offesi molto i fasci locali. Nella prima parte di colluttazione sono rimasti feriti anche due giornalisti, due giornalisti che non hanno inizialmente dichiarato che erano stati colpiti dai fascisti.

0: denuncia della violenza degli antifascisti, antidemocratici, no? I fascisti rossi, come ci chiamano loro, uno su tutti i Vannacci che aveva un suo scagnozzo in piazza, tale Lippi, che ha anche tirato un pugno a una giornalista nella concitazione del momento, e che poco fa ha aperto una succursale vannacciana in città. E il prefetto addirittura ha dovuto dichiararsi preoccupato per questa tensione che si sta alzando, il rischio degli scontri, eccetera. E a Trieste, un po' dappertutto, ma Trieste è un po' uno sport ambito, la destra ci mette molto molto impegno, lo sta mettendo negli ultimi anni, purtroppo a volte anche riuscendoci, no, a ricostruire una narrazione diversa della storia, ad equiparare fascismo antifascista, fascismo, a rendere gli oppressori vittime, con la storia delle foibe, il confine orientale, e, come se non ci fosse una parte giusta e sbagliata della storia in cui stare, come se la violenza degli oppressori fosse in qualche modo equiparabile a quella dei popoli che resistono a tale oppressione, che si parli di colonialismo, che si parli di fascismo, che si parli di nazismo, di sionismo o quel che è. E quindi niente, questa assemblea che si è creata cittadina continuerà a vedersi, il prossimo appuntamento è venerdì sera per un'assemblea pubblica. E niente, speriamo che continui a esistere, che sappia far fronte almeno a quello che succede qua in città. Grazie dell'ascolto, speriamo di vederci presto. Ciao a tutte e a tutti.
1: E noi ringraziamo la compagnia triestina per averci condiviso questi audio di aggiornamento. Speriamo che appunto ci si riesca a dare anche in quel di Trieste continuità per contrastare la propaganda razzista e anche la legittimazione istituzionale. Ovviamente stiamo sforando dai nostri canonici tempi e spazi, sono infatti le 11:07. Ringraziamo Anti Sucabile e quindi Nina e Sisa per averci concesso qualche minuto in più in questa puntata informativa di oggi. Vi prepariamo l'ultimo approfondimento e poi vi salutiamo qui in diretta dalla campana del Politecnico di Torino.
2: Oggi sto sveglio presto prima del canto del gallo, voglio guardare un altro Giuda mentre cade in fallo,

E beh, vorremmo ascoltarla tutta, mestiere di merda di Aban, ma visto che i tempi sono stretti e c'è l'urgenza, l'esigenza di passare alla prossima diretta, vogliamo metterci in contatto con un compagno solidale con le lotte contro il CPR dell'Assemblea Torinese contro il CPR, che ci racconterà cosa è successo proprio ieri in tema di repressione della solidarietà.

0: solidarietà appunto con chi lotta dentro il CPR e anche fuori. Dovremmo essere in contatto, ci senti?
1: Sì, vi sento.
0: Benissimo, ti sentiamo anche noi, quindi se ci vuoi raccontare di questo ennesimo episodio repressivo ai danni delle persone solidali, noi siamo lieti di darti la parola.
1: Perfetto, un saluto a tutte le persone in ascolto. Ieri mattina, come già anticipato, alcune compagne che si organizzano in città contro il CPR sono state convocate in questura per ritirare 4 sanzioni amministrative per un presidio sotto al lager di Corso Brunelleschi, organizzato e svolto in data 29 marzo. Peraltro, notizia dell'ultimo momento, la distribuzione di sanzioni sta continuando, forse anche stamattina, ancora da capire. Quanto accaduto o quanto sta accadendo rappresenta una delle prime sperimentazioni dell'ultimo decreto sicurezza, che prevede, fra le altre cose, multe tra i 1.000 e i 10.000 euro, come quelle che sono state distribuite, per presidi non autorizzati. Il nodo centrale, diciamo, che è su cui il testo di legge peraltro è molto vago, ovviamente, è l'attribuzione del ruolo di organizzatori. In questo caso è evidente che la sperimentazione del decreto per mano della questura torinese proceda in maniera quantomeno impacciata, perché infatti i capi su cui si basa l'accusa di essere appunto quelli che chiamano organizzatori, e che non rispecchia in nessun modo, ci teniamo a precisare, quella che per noi è l'auto-organizzazione. Le accuse si basano su cose come la partecipazione al montaggio e allo smontaggio dell'impianto, o addirittura la partecipazione all'affissione degli striscioni. E dunque, non è la prima volta che la solidarietà viene attaccata, in particolare la solidarietà alle persone recluse, in particolare la solidarietà a chi vive sulla propria pelle il razzismo istituzionale. Ricordiamo che, sebbene in Italia la detenzione amministrativa sia stata istituita e sviluppata nel corso di quasi 30 anni da governi di ogni bandiera, questo è anche il primo governo ad aver fatto del CPR uno strumento di propaganda, il che aggiunge al paradigma dell'invisibilizzazione che sinora è stato portato avanti anche quello della spettacolarizzazione. Gli esempi sono tanti, dal centro in Albania ai nuovi CPR che si stanno progettando, come il Panopticon progettato a Castel Volturno, o le misure degli ultimi decreti di sicurezza volte a criminalizzare ulteriormente le rivolte delle persone e le proteste di ogni tipo delle persone recluse in carcere nei CPR. E in un'ultima le intimidazioni estremamente mediatizzate dei medici di Ravenna che si sono rifiutati di firmare le idoneità per il CPR, che per fortuna non sono gli unici medici in Italia a farlo, ma gli altri non sono stati altrettanto mediatizzati.
0: Grazie mille appunto averci dato questi elementi. Mi permetterei di aggiungere come appunto il presidio che viene richiamato sulle carte, per cui delle persone appunto sono state imputate di essere degli organizzatori o organizzatrici di manifestazione non autorizzata, è un presidio che si è dato a seguito delle rivolte che sono state portate avanti dalle persone recluse, due delle quali proprio in quei giorni erano addirittura state trasferite in carcere. Una domanda che volevo farti, se appunto lo sai, e se effettivamente quali erano i fatti imputati, o meglio quali sono stati i fatti attraverso i quali si giustifica appunto questa identità di organizzatore o organizzatrice.
1: E i fatti sono appunto la partecipazione al montaggio e allo smontaggio dell'impianto e alla fissione degli striscioni.
0: Quindi non viene fatto.
1: Grazie per aver ricordato delle rivolte.
0: Non viene fatto riferimento tipo a chi gestisce eventuali pagine dove sono state pubblicate appunto le chiamate eventualmente.
1: No, assolutamente no, ma soltanto a gesti fisici svoltisi durante il presidio.
0: Bene, mi sembra, cioè leggevo dal comunicato che è stato pubblicato sul blog e sulle pagine Instagram del CSO Gabrio, che appunto per rispondere alla repressione si è pensato di lanciare un altro momento di solidarietà. Se ci vuoi ricordare dove e quando.
1: Esattamente. Appunto, se le persone recluse continuano a ribellarsi, noi non possiamo essere da meno, per cui ci vediamo, continueremo ad andare sotto le mura del CPR per portare la solidarietà, e la prossima data ci vediamo il 6 giugno, sabato 6 giugno alle ore 15.
0: E ci vediamo, invitiamo intanto tutte le persone che ci stanno ascoltando qui dalla campana studentesca del Politecnico a partecipare a questo momento di solidarietà contro un luogo che può essere a tutti gli effetti definito un lager di Stato, e appunto rilanciamo anche a chi ci sta ascoltando sia tramite le frequenze FM che anche in streaming dal sito di Radio Blackout. Ti ringraziamo, siamo in chiusura perché altrimenti Anti ci verrà a tagliare le gambe. Grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie a voi. Ciao a tutte.
0: Ciao.

0: Beh, in questa mattinata informativa, che comunque meglio delle aspettative ha dato qualche problema tecnico, ma non troppo, non troppi, siamo in chiusura direi, ci avanza una interessante testimonianza che ci arriva da Madrid su un'altra accampada che è stata effettuata davanti è stata lanciata davanti alla sede del Parlamento spagnolo, dove appunto ci sono 10 compagni e compagne in sciopero della fame fino al 30 di maggio per richiedere la liberazione dei prigionieri nelle galere spagnole, che appunto vivono delle condizioni di salute precarie e rispetto alle quali l'assistenza sanitaria è inesistente o comunque scarsa. Ovviamente questo contributo non lo riusciremo a mandare in onda, ma lo potete trovare tramite i podcast, lo caricheremo sul sito di Radio Blackout e quindi lo rilanceremo attraverso tutti i canali che abbiamo a disposizione.
1: E adesso abbiamo chiamato qua raccolta nel presidio che si fa sempre più nutrito di persone dal Politecnico di Torino, uno degli studenti che sta partecipando all'accampada, che ci racconta un po' il programma delle prossime giornate.
2: Sì, ciao a tutti, ne approfitto per portare i saluti delle studentesse e degli studenti del Politecnico che ormai da un paio di giorni sono qui in accampada all'interno del cortile centrale. L'aula studio rimane aperta giorno e notte, quindi accorrete numerosi e numerosi. Abbiamo in programma quest'oggi, dopo il pranzo sociale e dopo dell'intenso studio, delle letture sulla Palestina alle 17. Alle 19 faremo un aperitivo, ovviamente tutta offerta libera, e poi domani giovedì 28 maggio abbiamo quello che è un po' il cuore politico di questa occupazione, che è il dibattito sulla Palestina, l'antimilitarismo, dal titolo Sabbia nei loro ingranaggi. Avremo il piacere di avere un sacco di ospiti, fra cui anche Dario Salvetti della ex GKN. Faremo un punto su quelle che sono le pratiche di dissenso, resistenza e anche alternativa alla guerra e all'economia di guerra. A seguire avremo una cena sociale come tutte le sere e ci sarà poi una jam session. Tutto questo viene fatto in vista delle mobilitazioni che avverranno venerdì con lo sciopero generale, quindi rinnovo l'invito a tutte le studentesse e gli studenti, e non solo, a passare al Politecnico, che rimane una zona liberata almeno fino a venerdì. Grazie.
0: E quindi grazie mille a chi ci ascolta, l'invito quindi è a passare a animare la campada qui al Politecnico di Torino e ovviamente a prendere parte allo sciopero generale di venerdì 29 maggio.
3: Le auto blindo rovesciate, poi bruciate, tanti e tanti maschi neri con le teste fracassate, la violenza, la violenza, la violenza.
0: E sulle note degli 1-6-5 Riot possiamo dire, se la direzione qui mi dà l'ok, che la puntata...
1: Ma io sarei la direzione, scusa. Sì. Vabbè, ma come ti permetti?
0: È una direzione mista. La redazione decide che questa puntata informativa può volgere al termine. Rimanete all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout, perché dopo di noi partirà Anti-Anti-Succabile con ai microfoni Nina e Sisa, quindi la trasmissione anti-abilista di Radio Blackout. Ovviamente approfittiamo della presenza qui alla campada studentesca per ricordare il Blackout Fest, quindi la festa di autofinanziamento delle libere frequenze di Radio Blackout, il 12, 13 e 14 di giugno a Manituana.
1: E facciamocela questa carrellata di nomi infinita ma meravigliosa che vi attende dal 12 al 13 e 14 giugno. E da venerdì Gentileschi, Marco Siri, Nail Breaker, ossia Siska, West Riviera, DJ Pisolino. Azioni ludiche, stile de Punisher. Passando al sabato con Amara Vernier, Dalila Kairos, Danilo Casti, Oda Te, Abstract Compost, Onag Heinz, Simona Zamboli, Stepmother e Swear.
0: Ollare, ollare. Stavo girando
1: tranquillo, mio amico di fianco che scasso. E per approdare una domenica caldissima, ma per la musica, non per il caldo, Alien State, Felinto, Calozzi, in Manduria o Axaga che vi aspettano al Manituana dal 12 al 14 giugno per uno dei festival più aspettati della Torino. Le manette te le infili in culo, sicuramente me le
0: uso con tua figlia al buio. Quello che non si farà. Ebbene, possiamo dire che per oggi è veramente tutto. Un saluto da Pep
1: e Anna. In danza faccio la politica,
0: la legge non è di piazza. L'info di Radio Blackout è in onda sulle frequenze 105.250 oppure in streaming sul sito radioblackout.org tutte le mattine dalle 9 alle 11. Forza nel manganello,
1: è rabbia di provincia. Ciao!
0: Ascolta le libere frequenze, libera le bande.

Kumba firi firi kumba lama ka kungolo ba de be kumba donke.

la faccia da mostra, perché i servizi arruolano la gente che la faccia da mostra. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

Superanti vi dà il buongiorno in ritardo causa traffico con Fear of the Dark degli Iron Maiden. Domanda: ma perché due handicappate sentono il metal e sentono Fear of the Dark? Beh, perché vogliono rigirarvi a specchio la paura che avete di loro. La puntata di oggi di Superanti sarà sull'endifobia, che è appunto la paura nei confronti delle persone con disabilità.

0: perché avete appena ascoltato Fear of the Dark degli Iron Maiden, che in un programma che parla di disabilità ha due aspetti simpatici. Uno, da quando i disabili sono dei metallari, i disabili possono essere qualunque cosa, sapevatelo. Uno. Punto numero due, perché il tema della puntata sarà proprio la paura che avete dei disabili. Che cazzo dici? Sì, proprio così. Oggi parliamo di endifobia. Abbiamo la xenofobia, la paura dei migranti, e l'endifobia, quindi la paura per le persone con disabilità. E oggi parliamo proprio di questo.
1: E oggi parleremo proprio di questo, sperando che voi ci stiate sentendo, perché abbiamo i microfoni che fanno un po' i capricci questa mattina. Riuscite a sentire bene? Hey, hey blackouters out there, ci sentite? I microfoni saltano un po', ma noi speriamo che voi ci stiate sentendo. Questo è Super Anti e iniziamo presto con... iniziamo tra poco con una puntata sulla endifobia. When you

0: E siamo tornate su Superanti. Ci dicono dalla regia che ci si sente, quindi noi, anche se non ci sentiamo, continueremo a parlarvi. Io sono Nina, sono qui con Sisa. Una piccola introduzione è già stata fatta su quello di cui parleremo oggi, ed è l'endifobia. Che cos'è questa avversione, amica mia? Raccontaci un po'.
1: È l'avversione, il timore o la fobia sociale nei confronti delle persone con disabilità. Siamo pieni nel nostro mondo occidentale capitalista di queste fobie. Abbiamo la xenofobia contro i migranti e l'endifobia contro le persone con disabilità. Come se non fossimo nati tutti 100% disabili. Presente la foto di quel neonato che eri tu piccolissimo? Bene, qualcuno potrebbe provare endifobia, avversione per quel disabile 100% che sei nato tu.
0: Cioè praticamente è una specie di calderone di pregiudizi abilisti ed efficientisti? Cioè è questo che crea discriminazione e disagio e cattiva cura? E forse, non lo so, riflette una paura profonda verso quello che viene visto come una malattia, un qualcosa di diverso, una disabilità, quello che non viene considerato normale. Però noi i normali ci stanno anche un po' sul cazzo. Ma se andiamo ancora più a fondo, dimmi.
1: Anche vai. Perché io sono cresciuta con l'idea che se c'è qualcosa che è immorale è la banalità / normalità.
0: Sono d'accordo, questo era anche un bel pezzo di qualcuno che conosciamo.
1: E degli after.
0: No, però è vera questa cosa che stiamo toccando oggi, no? Che un po' forse l'endifobia o handifobia, dipende, phobic, dipende come la pronunciamo, incarna le connessioni tra la paura della disabilità e forse tutta quella costruzione culturale del corpo considerato abile, inabile, desiderabile. Mm-mm. Perché poi in realtà il nostro programma si chiama Superanti, che è un po' il nickname, insomma, un po' la forma corta, ma è anche succabile, scopabile, proprio perché tutti i corpi anche diversi, cioè noi vogliamo portare avanti.
1: Assolutamente, che non vanno desessualizzati.
0: L'idea, voilà. No, nel senso che fa tutto parte dello scoperchiare una società che continua a pensare al valore umano in termini di apparenza,
1: prestazioni,
0: produttività. Sì, mi piace che efficienza e performance, forse. Quindi forse da mettere un punto. Come potremmo curare le persone vittime di endifobia?
1: Ma che poi, Nina, scusami, non è quello che Radio Blackout e tutti i movimenti anticapitalisti cercano di distruggere da sempre, questa visione efficientista?
0: Certo.
1: Produttivista, capitalistica e votata al profitto. Poi alla fine mi sembra che da questi microfoni abbiamo sempre lottato per un mondo diverso, e ho come la sensazione che in quel mondo diverso che vogliamo costruire le persone con disabilità, con le loro specificità, troverebbero serenamente un posto, inserite e supportate nella e dalla comunità.
0: Così dovrebbe essere, se la comunità fosse quel luogo ideale di condivisione nel quale vivere. E quindi sì, noi oggi qui a Superanti abbiamo deciso di cleaning out our closet, di tirare fuori un po' dei fastidi che proviamo, provare a nominarli e nominarli insieme a voi magari. Infatti non dimenticate di accontentarci a scriverci al 346-667-3263, perché Blackout parla, ma ascolta anche, riporta tutte le osservazioni che fate sugli argomenti che proviamo a portarvi.

0: Che voce, Eminem. Lo so che è bianco, ma ha una voce pazzesca. Ed eccoci tornati su Blackout 105-250. E questo è Superanti. Oggi si parla di handifobia. Non tante persone, tanto ascoltatori sono così in confidenza con questa parola. Devo dire che quando abbiamo pensato a questa puntata e di parlare... di parlare di questo termine, ovviamente ci siamo confrontati con amici, parenti, tutti, e tanti non lo conoscevano nemmeno. Forse è proprio un nuovo spazio da creare.
1: Chiaro, sì, non se ne parla molto. Io penso sempre che siccome le persone con disabilità sono invisibilizzate, è invisibilizzato anche tutto quello che le riguarda, tra cui per esempio addirittura il timore e la discriminazione nei loro confronti. In particolare l'handifobia è proprio letteralmente la paura dell'handicap, anche del poterlo vivere in prima persona e di chi lo vive in prima persona. Ci sono tre dimensioni: quella cognitiva, quindi i pensieri rispetto all'handicap, quella comportamentale, quindi come ci si comporta con una persona con l'handicap, e quella affettiva.
0: Hai detto una cosa che mi ha toccato moltissimo, cioè il fatto di non sapere come viverla, avere paura di avvicinarsi, quasi come se fosse, non so, una malattia, un'infezione, qualcosa che ti puoi prendere soltanto respirando vicino. Molto interessante. E mi piace anche toccare questa cosa delle tre dimensioni, magari possiamo avvicinarci un attimo. Tu hai detto quella cognitiva, comportamentale, affettiva. Quindi la dimensione cognitiva riguarda gli stereotipi, immagino, nel senso quello che ti puoi immaginare della persona che porta disabilità fisiche o mentali. E quella invece comportamentale riguarda le azioni concrete, quindi c'è tanto paternalismo, io credo, discriminazione.
1: Mi è venuto un esempio su quella cognitiva. Vai. Che tu dici, è l'idea che una persona ha delle persone con disabilità. Ho letto storie di donne con disabilità che erano vistosamente in coppia baciando il partner e gli chiedevano: ma chi è, tuo fratello? Cioè si stavano magari anche baciando, cioè, appassionatamente, però la mente non riesce a concepire questa cosa, no?
0: Sì, una dimensione diversa. Oppure magari appunto vedono coppie miste e si chiedono: oddio, ma voi come lo fate? Lo fate strano.
1: Oppure, che fortunato che sei.
0: Ah già, è vero, perché poi è sempre tutta una grazia, no? Tutto quello che viene concesso a una persona disabile è una grazia.
1: Che fortunato che sei ad avere un partner.
0: Incredibile.
1: Mentre magari la persona con disabilità è una bellissima persona e la persona normabile è uno stronzo.
0: Grande,
1: e quindi forse
0: mia.
1: Potrebbe essere: che fortunato che sei a trovare una persona che ti ama nonostante tu sia uno stronzo, no?
0: Esatto.
1: Per esempio, no?
0: O tu non sia quello che la società si aspetta che tu sia. Madonna, che viene tristezza solo a pensarci. Meno male che l'amore va oltre. Infatti hai toccato, secondo me, la sfera o la dimensione affettiva, che è importante, quella emotiva, quella che forse nessuno vuole guardare davvero. Ma secondo te, così lancio questa intuizione, può essere che ci sia paura dell'handicap o paura dell'handifobia causa paura della morte? Paura della fragilità?
1: Sì.
0: Cioè hanno paura di essere, non so, le persone...
1: Contagiate.
0: No, esatto, normodotate, di essere tipo...

0: sì, conteggiate da, non lo so, ma io non lo capisco.
1: C'è un mio grande maestro, Franco Basaglia. La resista Sisa è una quasi psicoterapeuta, quindi il tema della salute mentale per lei è fondamentale. Il mio maestro Basaglia diceva che da sempre la società crea delle sacche di compenso delle sue contraddizioni, nella quale segregare la parte negativa di sé di modo da proteggersi e distinguersi, no? Quindi l'idea è che se noi abbiamo i disabili come categoria a parte e li mettiamo a Mirafiori, noi che siamo in via Cecchi 21/A non ne siamo toccati, no? Questo è il meccanismo.
0: Che poi è assurdo, poi si parla proprio di queste polarità. Da una parte proprio il rifiuto e dall'altra invece una possibilità di relazione. Io credo che forse la vera sfida anche di questo programma, delle nostre chiacchierate, dei nostri dialoghi, dei nostri discorsi, sia proprio questa, cioè la sfida educativa. Provare a superare queste paure che, non so, a me annichiliscono. E anche forse il pregiudizio culturale. No, togliamo quel forse. È il pregiudizio culturale?
1: Sì, è anche un pregiudizio irrealistico. Ora stavo pensando anche in questo periodo, intorno a me ci sono delle persone che stanno per vivere un evento anche molto piacevole. Ho parenti che aspettano un bambino, no? E subito dopo magari ci saranno dei giorni in cui sarà molto difficile fare delle cose, o negli ultimi periodi. E quindi sono dei corpi che cambiano in determinati periodi e non sono più efficienti dell'efficienza capitalistica che tanto ci fa incazzare di questo sistema. E comunque noi le tuteliamo quelle persone, le lasciamo, se siamo un minimo gentili e corretti e civici e civili, il posto riservato vicino, no? Perché veniamo incontro alla loro condizione. E non vedo qual è la differenza tra una donna che sta per partorire o ha appena partorito a una persona che si è rotta una gamba o che non ha mai potuto camminare, ecco. Essere società è questo, come ci insegna Margaret Mead.
0: Grande che citi la Margaret, sono completamente d'accordo, non ci dovrebbe essere differenza. Poi faccio un piccolo appunto, purtroppo temo, ho visto con i miei occhi che in questa società anche le donne in gravidanza o le persone anziane o le persone che si sono appena rotte una gamba, come che me ne sono rotte due, non è che proprio ricevono tutta questa comprensione, questo agio, ma noi lottiamo e combattiamo anche per loro. Anzi, questa è dedicata a loro, a tutte, a tutti.

0: Allora, si sa che anche una quasi psicoterapeuta vi vuole riportare anche ciò che Basaglia diceva rispetto ai malati psichiatrici, che è totalmente sovrapponibile, secondo Sisa, alla questione della disabilità. I disabili servono a questa società, ma perché? Che cazzo vuoi dire? Perché il disabile, come il malato psichiatrico nella dialettica del servo, il signore assume la funzione di capro espiatorio e al tempo stesso di difesa del signore, perché si trova a racchiudere e concretizzare in sé il male da cui non vuole essere toccato e che allontana, circoscrivendolo in uno spazio localizzabile, lo spazio dedicato agli esclusi.
1: Bello questo pezzo, come non si fa a citare Basaglia, che è un grande maestro, ma soprattutto un maestro di inclusione, no? Di non soltanto ovviamente rispetto alle persone con disabilità mentali, anche quelle con disabilità fisiche, tutte. E per fortuna, anche grazie a Basaglia, in gran parte grazie a Basaglia, le lotte vanno avanti ormai da quel lontano 1978, e ci sono addirittura intere giornate che vengono dedicate, oddio, che poi non bastano, perché è una giornata, ma che cosa mi rappresenta? Forse che anche le persone con tutti i tipi di diversità che le abitano riescono a frequentare, a vivere, a godere della società. E infatti siamo molto contente di aver chiamato un caro amico che a breve saluterà anche i microfoni Radio Blackout per raccontarci che cosa succede a Milano questo sabato 30 maggio, perché è stata organizzata una giornata pazzesca, il Disability Pride Milano. E allora, ciao Andrei, come stai?
2: Buongiorno anzi a tutti i radioascoltatori di Radio Blackout, grazie Martina, grazie Sisa per avermi invitato anche quest'anno, insomma, sulle onde della Radio Blackout per parlare del Disability Pride Milano e non solo della data del sabato 30, di questo sabato appunto del corteo cittadino organizzato dalle persone con disabilità per tutto, appunto uno dei cortei e forse manifestazioni delle persone con disabilità più grandi d'Italia, perché riusciamo a portare in piazza quasi, forse sforiamo anche 2000 persone quest'anno, me lo auguro tanto, e non è facile portare 2000 persone con disabilità gravi e gravissime in un centro cittadino, nonostante numerose barriere architettoniche presenti, architettoniche e culturali, mentali, sensoriali e ovviamente anche economiche presenti sul nostro percorso. Però, come diceva Martina, appunto, un'importante iniziativa che appunto poi non si limita solo a quella giornata del 30, ma ci piace parlare di un percorso verso e oltre al Disability Pride Milano e in generale il Disability Pride, perché è uno strumento che noi usiamo per incontrarci, radunarci in piazza dietro ad un lavoro di una rete di associazioni in realtà che, come dici tu, tutti i giorni praticano e applicano e rendono reale l'inclusione e l'accessibilità negli spazi pubblici della nostra città, dove ancora manca questa cosa nonostante decenni di tempo.
1: Esatto. Esatto, grandissimo, hai fatto troppo bene a citare tutta la rete che esiste, tutta la rete che c'è di persone che lavorano ogni giorno per i nostri diritti, per vivere le città e la città. Io sono super colpita, ci saranno più di 2000 persone, immagino che l'organizzazione che c'è dietro sia stata potente. So che tu sicuramente hai gestito, co-gestito, e c'era Sisa anche che voleva aggiungere qualcosa.
0: Volevo aggiungere una cosa. Andrei, io credo che partecipare a questo genere di eventi per i disabili gravissimi richieda anche dell'assistenza, tipo dell'assistenza personale. Ti rendi conto, in un paese in crisi per i tassi di disoccupazione, quanta occupazione e quanti posti di lavoro potremmo creare noi disabili attraverso i finanziamenti per la vita indipendente e l'assistenza personale autogestita? Che cosa ne pensi, Andrei?
2: Sicuramente il tema dei disabili gravissimi è, ogni anno, diciamo, è ben presente, perché appunto parlo da lombardo. Come sapete, la sanità funziona a livello regionale. Certo. Noi appunto nel capoluogo Meneghino abbiamo anche quest'anno la sorpresina della Lega Nord, dalla regione Lombardia, che insieme anche il governo fanno confusioni e mettono in difficoltà i singoli enti comunali per l'erogazione dei fondi non, comunque non sufficienti della B1 e B2. In quest'anno mi pare la B1 è sotto colpo appunto di questi sfasamenti nell'arrivo dei fondi, il che vuol dire che, come diceva Sisa, le persone con disabilità devono anche mettere di tasca propria o di tasca della propria famiglia una assistenza, un servizio che appunto lo Stato dovrebbe allargire, ma appunto si perde nelle burocrazie e nella malgestione politica ben voluta, a mio avviso.
1: Andrei,
2: tanti posti di lavoro sicuramente, assolutamente sì, la disabilità è un argomento trasversale ed è molto ricco.
0: Andrei, e anche e comunque mi sembra incredibile, perché nell'Italia cattolica cristiana etero eccetera preferiamo poi finanziare morte con le bombe delle imprese militari invece che vita indipendente e assistenza personale autogestita per le persone con disabilità. Che contraddizione è, Andrei?
1: Viviamo nelle contraddizioni.
0: Sta donna cattolica cristiana.
2: Beh, faccio notare che appunto gli esempi che purtroppo l'Unione Europea sta seguendo, cioè quelli oltreoceano, diciamo nella cultura USA, appunto Donald Trump sta insegnando in malo modo purtroppo appunto una lotta contro le persone contro disabilità del proprio Stato, perché faccio notare che in America appunto con Donald Trump numerose leggi, normative, act cosiddetti sulla disabilità vengono smantellati pezzo per pezzo, e addirittura vi ricordo un paio di episodi dove il Trumpone ha dichiarato che per degli incidenti, mi pare, di atterraggio di un aereo era stato colpa delle persone con disabilità che a quanto pare appunto giustamente lavorano come tutti quanti negli uffici, nelle robe e anche nei comandi appunto del digitali delle varie piattaforme, quindi ha buttato la colpa sui disabili, questa cosa qua.
1: Sì, sui lavoratori disabili. Hai fatto bene a ricordare questa cosa, e mi piace chiamarlo il Trumpone perché dobbiamo solo prenderlo per il culo, ma è assurda. È assurda, è proprio, è per l'isolazione, è, non lo so, la negazione, l'isolamento e la negazione della vita delle persone con disabilità.
0: Andrei, sai una cosa? Siccome io amo lo spagnolo, c'è una cosa molto divertente che riguarda Trump e lo spagnolo. Se Trump, per come lo pronunciamo noi in spagnolo, è molto simile a Trump, che è una trappola, e quindi mi piace pensare che sia una grandissima trappola per tutta l'umanità sto stronzo. Che ne pensi tu?
2: Ma guarda, conosco un po', frequento spazi sociali, un po' mi diffido diciamo dai politicanti, soprattutto quelli che sventolano le bandiere piuttosto che sono dei veri e propri affaristi anche mediatici, con l'uso dei social, con l'uso dei canali, ovviamente cercano di fare il proprio benessere riciclandosi da un posto all'altro. Per esempio, questo è un classico esempio fra chi fa politica partitica, che si ricicla fra il comune, regione e poi magari punta in alto, ecco. Quindi non siamo molto favorevoli ai certi politicanti, però ricordiamo che la politica è una cosa importante ed è un diritto di ogni corpo conforme e non conforme a esercitare i propri diritti politici anche tramite appunto una manifestazione fisica di presenza in piazza, cosa che magari i vari decreti sicurezza di Nordio cercano di limitare. Però noi non possiamo farci schiacciare da queste cose, ribadiamo che anche incontrarsi nelle piazze o nelle aule, diciamo anche più istituzionali, sono sempre dei diritti delle persone, soprattutto delle persone con fragilità e disabilità, che devono poter avere garantiti tutti i diritti politici e sociali che hanno i corpi conformi, perché appunto il diritto di scendere in piazza, il diritto di protestare, manifestare, dire la propria, devono poterlo essere fare tutti, anche chi sta con il respiratore ed è veramente una disabilità gravissima.
1: Ma certo,
2: anche
1: perché chi sta con un respiratore in piazza sicuramente ha tantissimi motivi per cui alzare la sua voce, far sentire la sua voce, protestare. Non potevi descriverla meglio, perché io la penso così. La politica lo so che sta sulle balle, e aborro i politicanti, soprattutto quelli che cavalcano gli stereotipi, no? Appunto, ghettizzare, colpevolizzare una parte della società, magari soprattutto in difficoltà per isolare isolarla, escluderla, perché poi sono tutte tecniche, strategie, così, barbine politiche, però la politica resta qualcosa di importante, di fondamentale, perché senza i nostri diritti, il far valere i nostri diritti, il creare delle leggi, anche Sisa prima che giustamente parlava della vita indipendente, dei fondi, e alla fine quei fondi pubblici che vengono elargiti vengono decisi dalla politica, e quindi noi dobbiamo essere presenti, altro che perdere il lavoro per un trampone che decide che cade un aereo per colpa solo di una persona, magari con disabilità. No, bisogna essere presenti in tutti i luoghi ed essere sempre più capillari, che è quello che succede anche quando ci si incontra e ci si organizza per un corteo come quello a Milano del 30 maggio. Ci sarà un corteo cittadino, tra l'altro volevo dare solo un paio di informazioni, perché partirà da Piazza della Scala e andrà fino a Piazza del Cannone, correggimi se sbaglio.
2: Alle ore
1: 17 c'è il concentramento, e poi dalle 17:30, insomma, indicativamente si partirà. E poi in realtà non si limita al 30 maggio, perché anche il 1 giugno, quindi che sarà lunedì, ci sarà una cena sociale, spettacoli teatrali, insomma, c'è un weekend bello caldo, bello intenso di eventi.
2: Esatto, abbiamo deciso di coordinare il Disability Pride tra il mese di maggio e giugno in una formula, diciamo, invertita rispetto agli anni passati, dove anticipiamo un po' la data del corteo per via del caldo eccessivo che sta aumentando anche in questi giorni e non ce l'aspettavamo.
1: E ci mette in difficoltà, chiaro, mette però in difficoltà tutti.
2: Il sabato sarà abbastanza ok, però appunto, come poi ha fatto notare agli ascoltatori, ci sono state delle date prima e dopo, anche appunto dopo e anche prima della data del 30, perché appunto abbiamo iniziato con la festa di Abbatti le Barriere, decima edizione allo spazio della Cascina Torchiera, insieme a artisti anche a livello nazionale importante come Bassi Maestro, come Esa degli OTR, artisti underground come Black Irex, eccetera eccetera, fino appunto anche questa edizione abbiamo Malita Chul, che è una artista influencer comica su Instagram molto importante e famosa.
1: Sì, è molto divertente, a me piace.
2: Esatto, fa tante parodie come città su anche il lavoro degli insegnanti o comunque anche tematiche veramente reali che spesso viviamo situazioni, quindi saluto Malita che è una mitica e si mette a disposizione. E poi appunto abbiamo deciso di invertire, perché abbiamo detto prima facciamo un po' di feste nel mese di maggio, quindi le feste, attività divertenti, ricreative per conoscerci, incontrarsi, magari diventare, avere nuovi amici o anche trovare nuovi amori, perché no, abbiamo parlato della sessualità pure durante la Abbatti le Barriere con presenza di Nemesi pornoattrice, che è una esperienza importantissima, e l'altra nostra collega Francesca da Como, donna con disabilità, che hanno creato un dibattito di altissimo livello su una tematica molto tabuizzata, possiamo dire, molto nascosta dai tabù, ma invece che è stato molto bello. E appunto,
1: esatto, ma sarebbe da invitarle, ma infatti noi vorremmo fare poi
2: la seconda parte, sabato 6 giugno, il sabato 13 giugno, domenica 21, vi aspettiamo invece per i tavoli tematici appunto a Milano e anche a Colonia Monzese, perché siamo ormai un Disability Pride diffuso, dove appunto affronteremo dai tavoli tematici, quindi c'è poca festa ma tanto diciamo lavoro mentale e sociale, e speriamo di aggregare più persone possibile appunto al corteo del sabato 30 per i tavoli che verranno, poi a creare speriamo un percorso anche collettivo di lotta.
1: Non potevi dirlo meglio, un percorso collettivo di lotta e che si unisca in reti che siano territoriali, perché Torino ha ancora tanto da imparare da Milano, ma ci possiamo strutturare e cominciare davvero a creare quella mappa che sognavamo di fare. Inizieremo dalle nostre regioni e poi cercheremo di portarlo su tutto il territorio nazionale e chissà internazionale, e legarci. E mi sembra ottimo l'idea di farlo in maniera diffusa, di creare un festival, di creare tavoli tematici, spazi per il dibattito, anche così per dare la possibilità a tutti di partecipare. E scusa, prima ti stavo interrompendo, ma solo perché mi sono così gasata e motivata all'idea di portare assolutamente a batti le barriere, anche qui in Radio Blackout, come abbiamo fatto la scorsa estate durante il Festival Alta Felicità, ma anche di parlare proprio della lotta per insomma contro le barriere architettoniche, per creare uno spazio dove veramente si possa coesistere, perché si parte dalla presenza, no? Dello stare insieme, del prendersi bene insieme. Questo può succedere soltanto se possiamo raggiungere i luoghi e gli spazi. E poi sì, mi ero persa l'intervento di Nemesi, ma sarebbe da riportare e riproporre. Quindi ricordiamo le date: dal 30 maggio al 6 giugno, in realtà io qua mi ero segnata anche 13 e 21 giugno, di nuovo sempre Andrei, correggimi se sbaglio, però gli incontri e i confronti dei tavoli tematici sono divisi su proprio tre giornate diverse, quindi ascoltatori e ascoltatori di Radio Blackout, in qualsiasi momento voi siete vicino a Milano, Cologno Monzese, e abbiate voglia di affrontare, di vivere dei bei momenti, ma anche di parlare di argomenti e tematiche che ci portano a stare insieme e che ci portano a capire qualcosa in più di noi e degli altri, ricordatevi Disability Pride Milano. Continueremo a sponsorizzarti ed a sponsorizzarvi, Andrei, e io e Sisa vorremmo tantissimo organizzarci per essere lì, quindi ci vediamo tra pochissimo, che abbiamo molta voglia di vederti.
2: Aspettiamo, se volete venire anche a fare una diretta,
1: studio mobile, subito
2: rientrare tutto. E ovviamente, appunto, ricordiamo, come hai detto tu, una lotta importante, e soprattutto è una lotta reale, perché mentre spesso noi lottiamo per tematiche anche molto utopistiche, ma è giusto lottare anche per le cose utopistiche, assolutamente.
1: Ma certo, noi viviamo in utopia, se no che vita è?
2: Sono poco tangenti, perché per esempio io sono anticapitalista, no? Certo, però dall'altra parte devo andare a comprare la spesa, cioè il denaro purtroppo mi entra nel mio vito, anche se io preferisco definirmi e cercare di essere anticapitalista, proprio per non anticonsumista, non sprecare le cose, eccetera, eccetera. Ed è una lotta importante, che è giusto che coltiviamo avanti tutti insieme. Tuttavia, per esempio, quando vediamo un gradino, una barriera architettonica, e vediamo che si può mettere una rampa tranquillamente e risolvere un problema reale per delle persone, rendendo uno spazio accessibile, lì comunque possiamo veramente vincere delle battaglie importanti, come il trasporto pubblico di qualità, la sanità di qualità. Bisogna un po' cambiare anche la prospettiva e coinvolgere veramente poi chi è in difficoltà di vivere per prima cosa, e formare le persone. È un lavoro lungo, ma insieme ce la facciamo. E come dicevi anche tu, al Festival dell'Alta Felicità, tra l'altro a fine luglio, è una buona occasione per incontrarsi e portare avanti altre tematiche sull'accessibilità. Io spero che i compagni e le compagne del movimento Notav e ovviamente del Festival Alta Felicità, appunto, ci stiano ascoltando, e che appunto anche quest'anno per la 10ª edizione riusciamo a costruire un campeggio ancora più inclusivo e partecipato tutti insieme, che sia poi anche da continuazione al percorso di lotta del Disability Pride Milano e non solo.
1: Ma certo, noi lottiamo insieme, sicuramente i compagni e le compagne Notav ci stanno ascoltando e stiamo già preparando e definendo i dettagli di alta accessibilità, che è proprio il programma del Festival Alta Felicità, per promuovere, per portare tutti a stare insieme, che poi a me sembrano tante, Andrei, di parlare di cose talmente normali, cioè parliamo della presa bene di fare delle cose insieme e di dare le possibilità a tutti di partecipare in un modo semplice, in un modo facile, in un modo che sia accogliente. Sì, io sono già gasata, non vedo l'ora, ma prima dell'Alta Felicità, Disability Pride. E poi vederci noi. Adesso vediamo se riusciamo a organizzare già di essere lì il 30 maggio e poi in tutte le altre date, quindi 6, 13 e 21 giugno 2026. Davvero in bocca al lupo, perché sei un grande comps, sei un grande compagno, e continueremo a cercare di cambiare questo mondo insieme. Anche perché io vorrei che anche i corpi conformi si rendessero conto che tutte queste lotte che noi portiamo avanti in realtà convengono e converranno moltissimo anche a loro, perché è per tutto.
0: Andrei, posso farti una domanda?
2: Certo.
0: Tu che segno zodiacale sei?
2: Oddio, cancro sono.
0: Sei un cancro. Quindi una delle tue caratteristiche è essere un cancro a livello di è un'altra delle
2: tue. Sono nato il 4 luglio.
1: Come il film.
2: Il 4 luglio.
0: Un'altra delle tue caratteristiche è avere una disabilità. Perché una delle due ti preclude l'accesso al mondo e l'altra no? Chi cazzo l'ha deciso, Andrei?
2: Il mio segno zodiacale mi preclude l'accesso ai sentimenti, forse.
1: Infatti,
2: relazioni, perché poi ci sono le ragazze che mi chiedono: ah no, il mio segno non va bene con il tuo. E io dico: vabbè. Oh.
1: Sì, quello è vero. In realtà anche il segno zodiacale ogni tanto preclude all'amore. Ma va che il cancro è un segno dolcissimo. Chi è che ti dice una roba del genere?
0: Ho un fratello.
2: Perché il cancro sono un personaggio.
1: Sì, quello è vero, quello è vero. Ma anzi, che figo, un bel personaggio. Vai, Sisa.
0: No, dicevo che non è detto, ci sono cancri sposati. Noi dobbiamo distruggere un altro cancro, Andrei, il cancro dell'abilismo e della discriminazione. Quello è un cancro da distruggere. Invece i cancri come Andrei sono da amare. Sapevatelo, sì. Donne, donne, sapevatelo. Ti ho anche sponsorizzato su Blackout, come la vedi, Andrei?
2: Va bene, grazie, grazie.
1: È vero, ti facciamo lo spazio,
2: ragazzi, questo sabato. Per abbracciarvi e per passare un bel pomeriggio festa insieme.
1: Anche noi. Corteo Disability Pride Milano 2026. Andrei, davvero, è stato un super piacere averti in radio sempre. Hai spiegato tutto in un modo che, boh, chiuderemo con un bel pezzo.
0: Un abbraccio bello, a presto.
1: E salutando tutti. Un abbraccio, Andre.
2: Grazie a voi, grazie Radio Blackout.
1: E noi adesso siamo quasi pronte, dopo aver parlato con Andrei, che è davvero è un super compagno ed una delle persone che più si spendono per le lotte collettive. Io direi, io me lo ricordo anche, ti ricordi Sissi, al Corteo del 31 ha fatto dei video pazzeschi perché è riuscito ad arrivare davvero in pole position, e ha condiviso quello che poi è diventata o diventerà la nostra memoria storica, di quello che succede quando si lotta e ci si trova tutti insieme. E quindi davvero ricordiamoci Disability Pride Milano questo weekend, soprattutto il 30 e l'1, e poi le giornate del 6, del 13 e del 26 giugno, ma del 21 giugno, scusate, ma piano piano ve le ricorderemo di puntata in puntata. E ora direi che possiamo chiudere con un bel pezzo che ci rilassi, e speriamo di avervi dato almeno qualche nuova suggestione, qualche nuovo stimolo per pensare a come si vive nel mondo, a che cosa possa essere l'endifobia, come sconfiggerla, come riconoscerla e combatterla. E che dire, vi auguriamo una splendida nuova settimana da mercoledì a mercoledì.
0: Ci vediamo la settimana prossima. E intanto, anche nei confronti delle persone con disabilità, mi raccomando, state scialli tipo così.

0: Buonasera, benvenuti alla noi ci vediamo alla prossima puntata, grazie di essere stati con noi, arrivederci.
1: Come arrivederci, scusa?
0: Buonasera, benvenuti alla cosa?
1: Scusa, la puntata è breve ma non tre secondi, eh?
0: Abbiamo cambiato, forse non sei stato attento. Adesso è cambiato il palinsesto. Noi adesso andiamo, oggi è mercoledì. Abbiamo due puntate. Una di 15 secondi e una di 5-10 minuti.
1: Quindi adesso fai quella di 5
0: minuti. Quella lunga è venerdì. Quella di 15 l'abbiamo fatto, adesso proseguirei con quella nuova.
1: Va bene, vai.

E inizia una nuova puntata della Pennichella. In sottofondo Aban Malam con Mafaka Wayo Fadima. Nella sua seconda iterazione. Ricordiamo i numeri per mettersi in collegamento e in comunicazione con la radio. Ovvero lo 011 24 95 669. Per chiunque volesse fare ancora gli squillini come negli anni 90. E noi saremo pronti a interpretarli e decriptarli come insulti o complimenti, a seconda di come ci gira. Chi invece volesse utilizzare forme di comunicazione più moderne come gli SMS o eventuali servizi di messaggistica online, Signal, Telegram, WhatsApp, eccetera, eccetera.

0: Detto questo, io spero che Abban Malam inizi anche a cantare, oltre a fare ehi, ehi, questa è la pennichella.
1: Beat.

Forse l'avete riconosciuto, questo è il momento delle dediche e anche delle richieste. Ci è stata richiesta questa canzone e soprattutto vi dico che se indovinate i brani in scaletta li potrete anche sentire. Un'altra persona ha richiesto un brano un po' più rockettaro e visto che ci aiuta anche a spostarci nel giusto emisfero, quello australe, io direi di andare a sentire questo pezzone rock che fa così.

Ci stiamo prendendo un momento, anzi ce lo stiamo continuando a prendere un momento per ricordare la scomparsa di Toto la Momposina, la regina della cumbia, una delle persone più influenti della Colombia a livello mondiale. Ci sono state forse due persone che la gente tendenzialmente associa alla Colombia. Una ha creato un disastro ambientale importando ippopotami, l'altra ha creato un linguaggio emozionale che riunisce tutto Latin America, tutto il Caribe e non solo. E andrei a ascoltare Io mi chiamo Cumbia, sempre lei, Toto la Momposina.

0: Totò riuscì a scardinare tutti i preconcetti in un'epoca in cui poter essere ascoltate in quanto donne, anche in quanto donne razzializzate dal sud globale, non era affatto facile, ma riuscì comunque a portare enorme visibilità a tutto l'Afrocaribe colombiano. Fu la portatrice della memoria ancestrale e culturale che portò al mondo i ritmi tradizionali come la cumbia, il bullerengue, il porro e il mapalè. Tutte robe che erano state invisibilizzate. Una persona come Gabriel García Márquez affermò nel 1982 riferimento al suo premio Nobel che non sarebbe andato a ritirarlo nel caso in cui Totò non fosse stata presente. Io direi di andare ad ascoltare ancora un paio di pezzi. Questo è Tutambor.
1: De un tambor se o

0: REM.
1: Questa canzone si chiamava Venerdì Sera, ma la serata più importante è quella di giovedì, almeno giovedì 28, perché ci sarà una serigrafia live in quella della Piola della Radio, quindi via Cecchi 21/A. Potete venire, portare qualsiasi cosa vogliate e farci stampare la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato apposta per la radio. Tutto quanto serve appunto a sostenere le libere e liberate frequenze dei 105.2 abbastanza. Ci saranno anche delle magliette probabilmente già pronte e anche degli special, cose a caso che potranno essere prese anche lì, senza doversi portare cose da casa, ma consigliamo di portare robe da casa. Detto questo, io andrei ad esaudire una richiesta, o meglio una dedica, a tutte le persone che hanno la fortuna di essere in Naspi e che hanno avuto la sfortuna di lavorare. Io sono

e stiamo ascoltando Caledonia Asbestos. Con la sua Bei Tempi.

testo, come potete notare, rimane molto ambiguo, non si capisce se parla di nostalgia o presente. Se i tempi siano atmosferi o ritmici. Sicuramente un ottimo brano per tutta la twerking class.

0: E dedichiamo a questo punto un brano a tutte le persone in cui in questo periodo stanno male, non si sentono affatto bene. Questo brano che sta per arrivare è proprio per voi.
1: Sulla testa, con occhi tassi.

28 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ami di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

0: Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.
1: Giugno, Blackout Fest, Manituana.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, non pulire questo sangue, di Daniele Vicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

0: l'altro balza sul cannone.
1: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
0: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
1: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
0: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Un impegno in un duello generale e colonnello.
0: Una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
1: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
0: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
1: Quei nemici non c'è scampo quando c'è nardo in campo.
0: Il Borbone se la squaglia, abbiamo vinto la battaglia, vi vorrò.

Ai ai ai ai ai, si sono fatte le 15 e 15, no, non è vero, è 35 e siete all'ascolto di Radio Blackout. Come ogni mercoledì pomeriggio che si rispetti, dalle 15.30 alle 17 c'hai Le Storie, il programma del palinsesto blackoutiano che ve le racconta, storie inventate, storie di reali, storie collettive, individuali, storie di lotta, di rivalsa, di fughe, e chi più ne ha più ne metta.

0: non importa quello che ho.
1: Con quella schifezza di Mondo Marcio in sottofondo, dedicata a tutti i nostalgici che nonostante il caldo si radunano ancora a mangiarsi un bel piattone di pasta fumante attorno a un tavolo. Un saluto a tutti quelli che possono starsene in panciolle. Un saluto a chi lavora, a chi briga, a chi si sposta. E un saluto particolare.
0: Marcio, non conta quanta gente intorno, potremmo girare il mondo, ma credimi, alla fine del giorno
1: a tutti coloro che si trovano in uno spazio di privazione della libertà.

fermarci. E allora fateci sapere cosa state combinando in questo afoso mercoledì 20. Che giorno è oggi? Sarà il 28 forse, il 27, chi lo sa, porca madonna, hanno messo un ventilatore proprio davanti all'orologio. Eccoci qua, è il 27 maggio e sono le 17:37 gradi percepiti, 31. Abbastanza, andiamo dove puoi andare. Cosa non fa un orologio? Ti rimette al mondo, proprio in tutti i sensi. Or dunque, stavamo dando i numeri 346-6673-273 per tutti i servizi di messaggistica, dagli sms fino alle foto in 3D. Gioco nel

E ancora 011-2495-669 per gli squillini, le chiamate in diretta, www.radioblackout.org, invece il sito dove ascoltarci in diretta streaming o riascoltare i podcast e le puntate precedenti. Faccio tardi e non accanto i miei marci, stai con me. Dunque io mi apro una birretta per vedere se mi si scioglie la lingua, che me la sento abbastanza, diciamo, attorcigliata su se stesso. Vi piazzo un bel gruppo a caso di quelli che suoneranno il 12, 13, 14 di giugno al Blackout Fest al Manituana, tre giorni di fuoco dove potersi godere tanta musica, ottimi panini e tanta socialità a prezzi onesti, e soprattutto per sostenere le libere frequenze di Radio Blackout, che anche domani avranno un esempio qui, una serata qui in sede con le stampe. Portate le vostre magliette, le felpe, le mutande, i pantaloncini, la pelle, stampiamo tutto. Ascoltatevi i Gentileschi.

Odati prossimamente sul palco del Blackout Fest, adesso sulle libere frequenze, ma torniamo un po' a farci quattro chiacchiere qui a Cele Storie. Quando ormai sono fatte le 15:52, oggi faremo un tuffo triplo carpiato nel passato, ma per parlare ancora del presente partiremo appunto dalla mitologia greca, quindi dal mito di Phobos e di Prometeo, passando per l'editoria antifascista che trovò ospitalità in Belgio per raccogliere tante testimonianze di attacchi individuali e collettivi ai vari regimi fascisti in Europa durante il ventennio, ma non solo. Questo ci aiuterà un po' a capire tutte le varie azioni, soprattutto individuali, che negli Stati Uniti hanno segnato l'anno 2025 e non sono certe a fermarsi, data anche l'ultimo attacco alla casa del fondatore di AI. Altman, apparsi di recente, questo ci aiuterà un po' a districarci su quello che è l'azione individuale. Quindi non perdiamo altro tempo, mi fa piacere farvi ascoltare un piccolo quadretto, un piccolo radiospettacolo che abbiamo registrato mercoledì scorso. Diciamo una revisione radiofonica di quello che era stato scritto per un testo teatrale, comunque il risultato più o meno non cambia di molto, ed è la nascita di Phobos, ovvero la paura. E partiamo dal di qui per poi buttarci in ragionamenti vari ed eventuali. Buon ascolto, Blackout.

0: liberami, lasciami,
1: fateci uscire.
2: Ridete pure, dei dell'Olimpo. Ridete di questo impudico e svergognato quadretto. Dei dell'Olimpo, davanti ai vostri occhi vi si staglia l'infamia, il tradimento, il meretricio. Eccola lì mia moglie Afrodite con quel disgraziato di Ares, colti nel fatto e intrappolati direttamente nel letto in cui stavano consumando l'infame rapporto. Il mio letto.
3: Caro Efesto, non so se ridere di te o di questi due che sembrano pesci nella tua rete.
2: Zeus, dio degli dèi, ridete pure, io non chiedo compassione, chiedo giustizia.
3: Beh, non c'è nulla da dire. Qui abbiamo il colpevole, il corpo del reato, per di più colti in flagrante, condannati. Mi si porti lontano dalla vista questo spettacolo indegno.
4: Oh, su via Zeus, ma ti sembra il modo questo di proferir sentenze? Senza imbastire un processo, senza neppure ascoltare la controparte.
3: Poseidone, sei il solito garantista. Cosa avranno mai da dire quei due? Si sono fatti pescare come pesci e come tali è meglio che restino muti.
4: È pur vero che la loro posizione in questo caso è complicata, seppur invidiabile, senza dubbio ridicola.
5: Poseidone, non ti permetto di fare commenti stupidi. Pensa piuttosto a liberarmi da questa maledetta rete.
6: Ah, io, Ares, il dio della guerra, il più temuto degli dèi, guarda come mi ritrovo! Come uno stupido storione imprigionato in una rete.
4: Già, e poiché sei un dio e non uno storione, ti meriti almeno una difesa. Zeus, permetti di difendere le parti di questi due giovani innamorati. Sono dio del mare, di pescato, modestamente me ne intendo.
3: Poseidone, perché ingarbugliare questa oltraggiosa farsa? Credo che Efesto abbia già pagato col prezzo dell'onore questo nostro disturbo.
4: Zeus, non puoi affrontare questo processo perché conosci già la verità, la colpa è solo tua. Guardalo Efesto, un fabbro, guercio, gobbo. Per carità, un ottimo lavoratore, ma dovevi proprio appioppargli la più bella di tutte le tue figlie e di tutte le donne, la cara Afrodite. Vien da sé che...
5: Bravo, parole sante. Padre, questo matrimonio per me è una penitenza.
3: Lo sai bene il motivo per cui li ho uniti. Ricordi il casino che Efesto tirò su con Era e il trono d'oro? Che potevo fare con mia moglie in catene? E poi Efesto mi è sembrato un uomo con la testa sulle spalle, un genero a cui poter affidare la dote di mia figlia Afrodite.
2: Mai ho fatto mancare a mia moglie le giuste attenzioni, le dovute libertà e accontentato anche i capricci. Guardate i meravigliosi diamanti che porta addosso, li ho creati io. Mi si può condannare ad essere stato troppo buono, ma quando ella mi guarda col potere dei suoi occhi color del miele, io perdo le forze d'oppormi e tutto le concedo.
5: Ma quale attenzione! Se non fosse stato per quello spione di Helios, non ti saresti mai accorto delle mie defiance. Cornuto, la dote è mia e la riceverai solo quando potrò guardarti senza vergognarmi di essere maritata a un mostro come te.
4: Afrodite, calmati, il matrimonio ormai è siglato e la dote aspetta Efesto.
5: Impossibile. Efesto non mi ha mai avuta, è venuto meno ai suoi doveri matrimoniali. A questa unione manca il più importante dei suoi atti, quello fisico, e questo non avverrà mai, mai, mai, mai.
2: Svergognata, meretrice, dissoluta, basta, basta. Dentro quella rete vi è una prostituta e un essere immondo, il dio della guerra. Puh, un ladrone, altro che. E se ha deciso di restare con quella canaglia, che ci resti, ma a me spetta la dote.
6: Non ti permettere, Efesto. Le armi che tu forgi io le so usare a regola d'arte. Stai attento che non ti si rivoltino contro.
5: Mi rifiuta, avete sentito? Oh, queste parole mi oltraggiano molto più che essere ignuda in questa gabbia. Io, la più bella delle dee, scaricata pubblicamente da uno storpio. Efesto, mi fai schifo, sempre ti tradii e sempre ti tradirò. M'hai avuto in sposa come pegno per una tua malefatta. Sei l'essere più vile e immondo che popola terra e Olimpo. Ti odio! Padre, toglimi pure la dote, ma sollevami anche dall'eterna agonia del dover condividere la mia vita con quest'essere!
3: Ai ai ai ai ai!
4: Calma, calma. Zeus, in questa sede è venuto un fatto eccezionale. Hanno ragione tutti. Ha ragione Ares a soddisfare il richiamo d'amore lanciato da Afrodite, che a sua volta ha le sue belle ragioni a richiamare l'amore, già che l'hai data in sposa non certo Narciso. Ma qui l'accusa ha portato prove certe dell'oltraggio recatogli, ed è giusto che abbia, quantomeno, diritto a un indennizzo. Io propongo che Ares risarcisca il prezzo della dote a Efesto in cambio della loro libertà.
3: Mi sembra una proposta ragionevole, ma qui si parla di condanna senza neppure sapere i fatti. Avanti, Efesto, racconta. Come li hai pescati?
2: Ieri, di buon'ora, mi sono recato a Lemno per lavoro, incontrando Helios, il sole. Gli chiesi se poteva tenermi controllata la casa. Stamattina giunge da me tutto trafelato, urlando. Te l'hanno fatta, amico mio. Tua moglie ti tradisce. Quella manigolda deve aver capito d'essere spiata e si chiudeva all'oscuro in casa.
5: Mi spiava, capite? Come fossi una bandita. Oh, questo è il coraggio del vostro dio Vulcano, quello di nascondersi dietro occhi altrui.
2: Io lì per lì rimasi incredulo e gli chiesi come potesse esserne così sicuro, se gli era impedito di vedere. Ebbene, stamane hanno commesso la sbadataggine di lasciare aperto l'uscio.
6: Ah, maledetto Alecritone, assaggerai la mia ira funesta.
3: E chi è codesto Alecritone?
6: Un pivello che ben presto verrà tramutato in gallo, così imparerà a cantare all'arrivo del sole.
2: È un ragazzino che avrebbe dovuto avvertire Afrodite dell'arrivo di Helios, ma che oggi ha commesso il piccolo errore di addormentarsi e lasciare aperta la porta.
6: Lo trasformerò in un gallo e poi in brodo. Ecco la sorte che l'attende a quella canaglia.
3: Non te la prendere, Ares, è capitato anche a me. Purtroppo, agli occhi degli dèi, neppure gli dèi possono sfuggire. E dunque, Efesto, non so con quale pudore sei venuto a sbandierare le tue intime vergogne al cospetto degli dèi. Eppure questo grottesco affresco che ci porti nella tua rete di bronzo t'è valsa tutta la dote di mia figlia, oltre alla loro pubblica derisione. Immagino sarai contento.
2: Mi inchino al vostro volere, signore di tutti gli dèi.
5: Eh no, la dote spetta a me.
3: Su via, figlia mia, non sei certo nella posizione di fare delle scenate. Vedrai che papparino tuo penserà a te.
5: No, padre, a Efesto non va nulla.
3: E perché mai?
5: Perché sono incinta, porto in grembo il suo erede.
0: Cosa?
5: Ebbene sì, avete sentito benissimo. Aspetto un bambino.
2: Non è vero, è impossibile, non può essere mio.
5: E chi lo dice che non può essere tuo? È nato sotto il nostro matrimonio.
2: Ah, tradimento! Ah, vergogna! Il frutto velenoso d'un amore impuro! Ah, il germe della canaglia immonda la mia stirpe! Quale maggior affronto? La rabbia m'acceca! Mi sento esplodere! Seppellirò questo mondo deviato sotto i furori delle scosse della lava incandescente! Se deve nascere un demone, che nasca nell'inferno!
3: Calma, calma, Efesto, non adirarti. D'altronde, Afrodite ha ragione. Se siete sposati, vuol dire che il figlio è tuo. Vero o meno che sia, devi permettere alla madre di mantenerlo. Quindi, la dote spetta alla madre, a meno che tu non decida di ucciderlo.
2: No, non lo ucciderò. Sarebbe troppo comodo per tutti, ma soprattutto per Ares. Io voglio che quell'essere, figlio dell'inganno e del tradimento, porti il nome di ciò che è stata la scintilla di questo infame rapporto. La paura, come due vigliacchi al buio, ad amarsi nel terrore d'essere scoperti. Questo pargolo vi salva dalla paura della condanna, e paura verrà chiamato. Zeus, se la legge non può far giustizia, che sia allora l'eternità, e che questo figlio bastardo venga chiamato Phobos.
3: A questo punto la condanna si tramuta in battesimo. Viene accordata la richiesta dell'accusa, il nascituro avrà nome Phobos.
2: Oh Zeus, tu che sei il più grande venerabile di tutti gli dèi, anche oggi il tuo nome si può onoratamente accostare alla parola giustizia.
3: E voi due, ma che razza di pasticci mi combinate? Ma è possibile che quando ci sei di mezzo, Ares, succedono sempre delle tragedie? Insomma, non se ne può più. E anche tu, figlia mia, riguardati. Adesso va a Pafo, fatti una nuotata al mare e recupera la verginità. Poi vedremo di trovarti un marito degno.
5: Grazie, padre. Arrivederci, Poseidone.
3: Oh, caro Poseidone, mi colpisca un fulmine se sapessi cosa fare. Oggi L'unico a pagare sarà un bimbo innocente, nato e costretto a crescere nell'infamia.
4: Io credo che gli sia proprio azzeccato. D'altronde quei due oggi si sono presi una gran bella paura e ora non rimane che tenersela.

Phobos, figlio della bellezza, erede della guerra, è la scintilla di buio che ottenebra la terra. Laddove serpeggiano solitudine, dolore e tradimento, quieto è il pargolo, restio a ogni cambiamento. Ma se il mondo si scuote sfidando il dio della paura, aprirà la strada al possibile per la libertà futura.

E questa era Phobos, la nascita della paura, una reinterpretazione del mito greco, di come Vulcano è riuscito a scoprire la tresca tra Ares e Afrodite, da cui sono nati alcuni figli, tra cui la paura ed il terrore. E proprio questi due aspetti sono interessanti per continuare una riflessione, vogliamo chiamarla filosofica, ma secondo me è decisamente attuale, su questo reinventarsi dei termini, di come cambiano nel corso della storia. Sicuramente l'idea di paura, quando è stato scritto questo testo, era proprio una ricerca su cosa si intendesse, quali

Il terrore si amplia molto di più, dato che poi il terrorismo è diventato una di quelle parole che ha cambiato molto nel corso del tempo. L'abbiamo sentito in diverse presentazioni su qui in radio, comunque in generale, soprattutto quando l'attacco dal basso si rivolge contro l'alto, si parla di terrorismo. Soprattutto in questo clima mondiale incandescente, dove la guerra è dietro l'angolo e ogni nemico diventa un possibile terrorista, quando invece era un termine coniato per...

è un termine coniato per descrivere l'affermazione del regime di Robespierre subito dopo la rivoluzione francese, quindi possiamo anche dire che la democrazia si fonda sul terrore, dato che la sua nascita è così strettamente legato alla ghigliottina. Questo invece si è ribaltato, chiunque, poi il termine si è ribaltato, il suo significato, chiunque cercasse di abbattere il potere costituito, il potere operante, si è trovato di fatto ad essere un terrorista. E questi aspetti sono stati indagati attraverso una rivista del Novecento che ancora viene stampata, ma con tutto un altro portato, perché adesso è una rivista scientifica. Invece la rivista Prometeo nasce intorno al 1924 a Napoli e raccoglie tanti scritti, appunto, degli esuli italiani, i cosiddetti fuoriusciti dal regime fascista, che si andavano a rifugiare appunto in Francia o in Belgio, dove lì continuano la loro azione antifascista. Questo, cercando su internet, si trova poco. Le origini di questa rivista inizia nel 1946, quando venne presa sotto l'ala del PC italiano, e invece Dino Erba, in un libro stampato all'insegna del Gatto Rosso, intitolato Prometeo, ribelle violento, violenza individuale e violenza di massa nella lotta politica, ricostruisce dagli arbori questa rivista, che appunto indaga sulla violenza individuale, indaga sulla violenza di massa, e si chiede quanto la rivolta individuale sia appunto una rivolta di classe o sia solo vendetta. Questo è decisamente interessante, appunto perché ci riporta al mito greco, al V-VI secolo avanti Cristo, nel pieno della civiltà greca che ha dato i natali alla civiltà occidentale, una società che si andava costruendo, e si andava costruendo anche attraverso l'arte, che doveva suggellare quello che sarebbe stato il diritto, i tribunali e il concetto di giustizia. Tantissimi testi, come prendiamo l'Antigone, Clinesastra, ma anche Prometeo, parlano di ribelli, parlano di gente che si è ribellata e ha cercato la propria vendetta individuale contro l'ordine costituito. Basti pensare appunto ad Antigone, che sfida la legge di Creonte per andare a seppellire suo fratello, quindi una legge naturale contro la legge civile. Oppure Prometeo, che disobbedisce a Zeus per portare il fuoco agli uomini e finirà poi torturato, come se fosse un monito questo.

Ed è interessante perché appunto in quel periodo storico la vendetta, naturalmente in un'organizzazione sociale molto familiaristica, diciamo di clan, era la prassi per farsi giustizia. Quando la società, la civiltà greca invece ha deciso no, basta, adesso la violenza deve essere regolamentata da un organo dello Stato, ovvero da un tribunale che prenderà il monopolio della

violenza. Questo monopolio della violenza è ancora ai giorni d'oggi la base su cui si fonda lo Stato. Quando i proletari, le classi dal basso o i nemici dello Stato, nemici che naturalmente sono costruiti ad hoc, cercano di colpire appunto neanche tanto le persone ma quanto le strutture o chissà cos'altro, ebbene adesso vengono classificati come terroristi. E allora questa rivista appunto di inizio del Novecento indaga. Su questo rapporto, il rapporto tra la violenza individuale, la violenza delle masse, la violenza dello Stato, di come si rigira, diciamo, il concetto e la frittata, perché basta pensare all'esaltazione del fascismo della violenza, ovvero il fascismo è stato il periodo storico in cui lo Stato si è tolta la maschera, lo Stato si è riuscito ad affermare nella maniera più arbitraria possibile, esaltando anche la violenza, dire noi ci abbiamo il monopolio, noi la possiamo esercitare, noi la glorifichiamo. E guarda caso non è stato un caso che la grande resistenza al fascismo sia stata anche quella provocata dalla violenza, ovvero gli arditi del popolo sul nascere appunto del movimento intorno agli anni 20, ma poi soprattutto con la guerra partigiana, armi alle mano, si è potuto combattere la violenza fascista.

E questo è successo in tutte le epoche della storia, immagino. I luddisti che nell'Ottocento contro la rivoluzione industriale, la rivoluzione meccanizzata automatizzata della fabbrica si rivoltarono spaccando le macchine. Da lì poi è nato un processo riformista, l'unione dei lavoratori. Così come poi negli anni 70 sono state le rivolte di piazza, il lottarmatismo che ha potuto bilanciare la violenza di uno Stato in trasformazione che poi negli anni 80 ha avuto carta libera invece poi per poter distruggere, perché rimaneva della comunità, delle classi operaie e quant'altro. Ha potuto delocalizzare, ha potuto ridurre i diritti a... ha potuto svendere tutto il patrimonio pubblico. E non è un caso che oggi la guerra interna e la guerra esterna si accavallino sempre di più, si intreccino continuamente. Quindi la logistica, ad esempio, serve sia come strumento di guerra per l'approvvigionamento e per il funzionamento dell'attacco verso potenze esterne, così come poi serve in ambito civile all'interno, così come i militari usate e dispiegati in territori altri di guerra, li ritroviamo nelle nostre piazze, esattamente come la raccolta di dati, ad esempio, per riuscire a individuare un nemico e colpirlo con più precisione, è lo stesso che poi ritroviamo nelle nostre strade e nelle nostre piazze.

Ma tornando a questa rivista Prometeo, che come dicevo prima nasce a Napoli nel 1924 come organo di stampa del neonato Partito Comunista d'Italia, fondato nel 1921. Appena 4 anni dopo, ovvero nel 1928, a causa della repressione del divisionismo interno, la rivista iniziò a essere stampata in Belgio, tesoro italiana dell'ala bordighista del partito. Viene stampata in un quartiere che ancora oggi è il quartiere multietnico di Bruxelles. All'interno della rivista, oltre alle analisi politiche e le critiche ad altre formazioni politiche, trovano ampio spazio le testimonianze di lotta dalla Francia, dall'Italia, inglesi, statunitensi e così via. In breve tempo divenne il punto di riferimento tra i fuoriusciti italiani, ovvero tutte quelle persone che in Italia per motivi ideologici, quindi legati alla repressione, ma anche per motivi banalmente economici, cercavano fortuna all'estero. Ad esempio, il Belgio era pieno di minatori italiani, basta pensare. E questo la dice lunga ancora oggi sulle nuove politiche sull'immigrazione, sulla divisione tra migranti economici o rifugiati.

La rivista cessa le pubblicazioni nel 1938 dopo 153 numeri, che fece della testata la più longeva, diciamo, delle testate politiche di quei tempi.

Come dicevamo, nel 1946 venne ripresa dal Partito Comunista ed oggi è una rivista trimestrale di storia e di scienza. Tre punti importanti invece sviscerati in questa rivista, come dicevo prima, è l'uso della violenza. Se nelle civiltà prestatali la violenza, in particolar modo l'uccisione, aveva forma di regolazione di rapporti interni o esterni e ritualistici, divenne poi con la divisione di classe, quindi di società, appunto, dove c'è chi comanda e chi viene sfruttato, divenne monopolio del potere la violenza, che esteso nella sua forma si suggella nella guerra interna esterna della borghesia nella corsa del profitto. Eppure la risposta dei subalterni o delle masse e dei singoli proletari è sempre continuando, attaccando persone e strutture del potere. Il primo esempio che questa rivista cita è del 1569, quando il frate Gerolamo Donato uccise a colpi d'archibucio Carlo Borromeo, vescovo di Milano, per riparare a un'umiliazione subita. È il primo tirannicidio effettuato con arma da fuoco, ma soprattutto è il primo tirannicidio uscito dalla corte. Di solito uccidere un re, uccidere un potente era un discorso di corte, era un discorso di ricchi attraverso l'avvelenamento, attraverso gli intrighi di corte. Ecco, nel 1569 accade che un povero prete uccide l'arcivescovo. Diamo il via all'esperienza del tirannicidio. Dunque non è più una questione di potere, ma una questione di classe. Lasciamo il XVI secolo per arrivare al Rinascimento italiano, che anticipato dalle rivolte di Masianello a Napoli e dei Giacobini di Bologna, che abbiamo anche raccontato in un podcast che trovate sulla pagina di Cielo e Storie, ecco, vide un moltiplicarsi di attentati e di uccisioni di sette segrete e di 20 vendicatori. Addirittura nel 1814 la folla defenestrò il ministro delle finanze, che poi venne ricordato in un'incisione con le seguenti parole: ricchezze fatte sulle altrui rovine van da un lieto principio a una triste fine. Siamo nell'Ottocento, in Italia c'è molto fermento, dato che in Europa tutto va scoppiettando. Quando si dice il 48, si intende il 1848, perché fu un anno di stravolgimenti, di sommosse, di rivoluzioni interne. E se alcuni danno una rivisitazione borghese di quelle insurrezioni, dato che in Italia molte vennero attuate da una classe di intellettuali, come vediamo il ministro delle finanze venne defenestrato. Questo perché? Perché il popolo di fatto era affamato, subiva la fame. Ed è anche interessante il discorso delle sette. Leggendo un libro che parla appunto della rivoluzione industriale e dei luddisti, viene tra le varie leggi che vengono proclamate per che portano la condanna a morte, c'è sia quella per chi distrugge le macchine, ma anche chi presta giuramento, ovvero creare una setta, creare un gruppo che
esercitava sotto giuramento era un reato che portava alla pena capitale. E questo è molto interessante perché, per esempio, nel libro di Okangaseiro, uscito da poco con Taber Edizioni, appunto questo gruppo informale degli anni 80, 1984 se non erro, si formò da persone che provenivano da varie aree politiche e decisero di riunirsi, fondare questa rivista, ma soprattutto portare degli attacchi al sistema attraverso un giuramento, quindi una pratica che non è mai finita. Adesso la questione si fa decisamente interessante perché a Dio e alla parola data non ci crede più nessuno, solo i fratelli Ramponi l'hanno, diciamo, perseguita e perseverata, hanno detto se ci sfrattate vi facciamo saltare in aria, e così hanno fatto. Però in generale le sette è difficile che mantengano il loro potere. Poi vediamo invece, per esempio, il file Epstein, quanto marciume, quanto tutti sapevano e nessuno parlava. Vediamo anche altri esempi, come per esempio i gruppi social tipo Mia Moglie o altri, dove l'omertà e il silenzio sono una forma per, diciamo, stare tutti a galla, salvarsi. Ma questo non c'entra niente, perché questi sono due esempi di dominio. Però è interessante come le cose si ribaltano. Una volta una setta serviva a ribaltare il potere, invece adesso serve più o meno a perpetuare il potere, però sotto forme illegali. Infatti poi di solito non se ne fa niente. Perché naturalmente quando il nemico fa qualcosa è un grosso problema, quando fanno degli uomini bianchi di solito i processi poi vanno a tarallucce e vino. Ma torniamo al Risorgimento italiano. Tra i vari cospiratori, soprattutto legati alla carboneria, ricordiamo nomi celebri come Mazzini, Garibaldi, Pierluigi Farini, lui cospiratore poi passato a diventare eminente politico durante l'Unione Italiana. Alcune città saltarono alla cronaca, per esempio Parma fu rinominata nemica degli sbirri, e per 20 anni il popolo parmense perseguitò ogni forma di autorità, attentando alla vita di alti dirigenti della polizia, ministri dell'interno e quant'altro. A Ravenna invece fece molto parlare di sé la setta degli accoltellatori, che colpì ricchi e magistrati e costò una vendetta punitiva a tutta la città. Furono migliaia gli arrestati e quelli costretti al domicilio coatto. Furono, se non sbaglio, 12-13 le eminenti persone uccise da questa setta degli accoltellatori. Invece nel 1878 Giovanni Passanante attentò la vita di Umberto I con un coltello su cui aveva inciso la scritta «Viva la Repubblica Internazionale». Opera conclusa invece poi da Gaetano Bresci 20 anni dopo. Ecco, interessante questo, per esempio, discorso dell'incisione sull'arma. Lo ricordiamo perché di recente nell'attentato, nell'assassinio di Kirk, giovane portavoce del trumpismo americano, ucciso durante un comizio in un campus, c'erano delle scritte sui missili, ma non solo, anche dalla controparte, nel massacro avvenuto, se non sbaglio, in Australia, all'interno una strage di stampo nazista, anche lì sui proiettili e sul calcio del fucile c'erano dei messaggi, e quindi l'attentato veniva rivendicato proprio attraverso l'arma. Giovanni Passanante fu, diciamo, alla genesi di questa pratica.

La fine del XIX secolo, l'attentato e la propaganda di fatto erano l'arma comune e più forte in mano al proletariato, soprattutto quello che si professava anarchico. Quindi per esempio Orsini, Sante Caserio, Michele Angiolillo, Lucchini e tanti altri vendicavano la fame e la repressione che colpiva le masse, attaccando le persone e le personalità del tempo, i ricchi e i politici del tempo. Primi ministri, re, magistrati, capi di tribunale, borghesi vari come la strage del Diana. Naturalmente a tutti questi attentati corrispondevano una fortissima repressione, delle condanne feroci che andavano a colpire soprattutto nel mucchio. Andavano a colpire non solo le persone, ma anche la libera espressione. Sia in Francia che in Italia la censura fu fortissima. Tra l'azione e la parola scritta quasi non c'era più differenza. Chiunque diceva che lo Stato metteva la fame gran parte dei suoi cittadini veniva di fatto processato come un terrorista. Non che cambia ancora oggi, adesso se guardi un video che critica Israele e si propone di combatterlo, puoi prenderti 10, 5, 20 anni di galera. Soprattutto se sei razzializzato, questo non è cambiato molto, sia in Argentina che in Francia gli attentatori italiani, ma non solo, le leggi contro gli immigrati furono varate in seguito a degli attentati e furono degli esperimenti di repressione razziale molto importanti. Messico, Argentina, Francia, in tantissimi posti. Lo shock politico dovuto a un attentato promulgò delle leggi razziali che vedeva la deportazione e la cacciata dal paese di tanti immigrati.

Ma dagli anni 20, dopo la rivoluzione russa, le azioni di massa presero più consistenza. Il biennio rosso scosse l'Italia nei primi anni 20, seguiti poi dall'esperienza degli arditi del popolo, giovani armati che rispondevano armi alle armi ai giovani fascisti che esercitavano sotto l'influenza e sotto il comando degli industriali, dei grandi agricoltori e così via. Ma la pratica dell'attentato non si cancellò con un colpo di spugna. L'avvento del fascismo avvenne in strada, nelle fabbriche, ma anche con, per esempio, con i molteplici tentativi di attacco al duce e ai grandi gerarchi del regime. Eppure ci fu una spaccatura interna, perché gli attacchi individuali furono di fatto messi al bando dal partito bolscevico, che di fatto influenzava completamente tutto il movimento comunista europeo, quello che di fatto guidava le masse. Quindi tanti attentatori, tanti individui che avevano risposto con la violenza alla violenza politica, si vennero screditati, vennero presi come agitatori, come infiltrati e così via. Una politica, questa partita dal centrismo bolscevico, che negò la solidarietà e alimentò un clima di sospetti attraverso le tesi del complotto e le accuse di delazione. Invece tantissimi erano i ribelli che erano mossi da una necessità spontanea di rivalsa, un sentimento di giustizia per non piegarsi alle angherie della vita, soprattutto sotto il fascismo. E allora, fatto un po' il quadro, vi vado un po' a leggere un po' di testimonianze apparse su Prometeo. Ricordiamo che questo veniva pubblicato a Bruxelles, in Belgio, e raccoglieva la voce degli iscritti di tantissimi fuoriusciti e italiani all'estero.

Alle ricerche di Anne Morelli per il Belgio fa riscontro la carenza di analoghe ricerche in merito alle azioni antifasciste in Francia, dove si stabilì la maggior parte dell'emigrazione politica italiana, circa 25-30.000 rifugiati, e dove gli esempi di lotta al fascismo furono assai clamorosi. Nel settembre del 1923 a Parigi, l'anarchico Mario Castagna, nel corso di uno scontro a fuoco, uccise un fascista. Nonostante fosse dimostrata la condizione di legittima difesa, fu condannato a 7 anni di carcere. Il 20 marzo del 1924, Ernesto Bonomini uccise in un ristorante di Parigi Nicola Borsevizzi, fondatore del primo fascio della capitale francese. Questo silenzio sorprende perché riguarda un fenomeno di notevole importanza politica. All'estero, la costante pressione contro il fascismo contribuì a contrastare le iniziative del regime che, altrimenti, sarebbero riuscite a fascistizzare gli emigrati italiani, definiti per volontà del duce gli italiani all'estero. A inizio degli anni 20 i comunisti non la mandavano dire, scrivevano su Prometeo: quando un proletario rompe la testa o spedisce all'altro mondo un delinquente fascista, anche se questo è un padre di famiglia, fa molto bene ed agisce nell'interesse della classe lavoratrice, fra la quale i rettili della provocazione si nascondono.

Altri esempi, questo è del 1 agosto del 1928. In seguito a una parata fascista combinata con elementi della località con altri provenienti dall'Italia, si sono verificati degli incidenti. Un operaio è stato ferito a Lussemburgo, due nemici sono stati feriti a Differaggio. Il popolo d'Italia, irritatissimo per le botte prese dai fascisti, fa molte minacce. Noi ci auguriamo che queste minacce incontreranno la resistenza più energica e la risposta più ferma da parte della massa emigrata e che il bilancio resti sempre favorevole per il proletariato. E ancora, l'1 dicembre del 1928, il 12 settembre 1927, l'anarchico pugliese Sergio Di Modugno, nel corso di una manifestazione a Parigi per Sacco e Vanzetti, aveva ucciso il viceconsole italiano Carlo Nardini, che gli aveva negato il ricongiungimento familiare. La moglie, Maria Ceravano, confinata a Ponza, era stata picchiata e denudata in strada dagli sgherri fascisti. Il tribunale francese, tenuto conto del movente politico, lo condannò a solo 2 anni di carcere. Scontata la pena, si trasferì in Unione Sovietica.

Per commemorare la marcia su Roma, il fascio italiano di Bruxelles aveva convocato un comizio dove i fascisti avevano l'obbligo di recarsi in camicia nera. Il Soccorso Rosso aveva anch'esso convocato un comizio in cui gli oratori hanno voluto mettere in luce il significato che rappresenta per il proletariato italiano la marcia su Roma. Uscendo dalla loro riunione, i fascisti, ostentando le armi, hanno voluto provocare alcuni operai belgi ed italiani che erano alla porta di Namur. Ma questa volta la provocazione non è tornata al loro vantaggio, perché la resistenza non è mancata. Qualche bastonatore fascisti ha causato un processo contro 7 italiani e un belga. Stessa cosa a Liegi, per la stessa ricorrenza della marcia su Roma. A Liegi il fascio aveva organizzato una riunione, ma i proletariati che erano intervenuti alla riunione, che era stata convocata dal Soccorso Rosso, per quanto replicante dispersi dalla polizia, hanno impedito che il corteo si svolgesse secondo la pompa prestabilita.

Ancora a Yusuf, chissà, non si pronuncerà così. Il prete fascista Cavaradossi è stato ucciso. I giornali francesi, per rendere omaggio al morto, sono stati costretti a fare l'apologia del fascista che ha incoraggiato le spedizioni punitive di cui sono state vittime gli operai in Italia. Bartolomei, che è ritenuto responsabile dell'uccisione, che ha avuto un contegno molto fiero, è stato arrestato a Liegi e contro lui vi è una minaccia di estradizione. E ancora, il 1° dicembre del 28, alcuni giorni or sono, il tristo figuro che tra di Zanni Boni ha avuto alcuni colpi di revolver che l'hanno ferito gravemente.

Ancora, Michele Della Maggiore, nato a Ponte Buggianese, a Pistoia, il 17 ottobre del 1898, bracciante comunista, la persecuzione dei fascisti le costrinse all'esilio. In miseria e malato di tubercolosi, tornò al paese natale per potersi curare. Fu ricoverato all'ospedale di Pescia. Ciononostante subì nuove vessazioni, il 15 maggio 1928, con un atto di suprema ribellione, sparò su 3 fascisti, ne uccise 2. Il tribunale speciale lo condannò alla pena di morte, che fu eseguita il 18 ottobre 1928. Fu la prima condanna a morte del tribunale speciale. Il 15 giugno del 1929 Prometeo scriveva: Genova, l'avvocato Achille Turio, fascista, capo dei magazzini del porto, licenziò il guardiano Marocco. Questi, disperato perché rimaneva sul lastrico con numerosi figli, estrasse la rivoltella e sparò 6 colpi. Il Turio morì crivellato di proiettili e il Marocco fu arrestato.

uccise i fascisti Bruno Silvagni e Guerrino Boni. Mobilitata la milizia, si mantenne sulle difensive. Solo nella notte tentò l'assalto alla casa dei San Giorgi, amici di famiglia di Donati, che si difese a fucilato, ferendo gravemente il signore Venturini e 8 militi. Dopo la fuga dei superstiti, San Giorgi si arresero, come Riccardo Donati e Carabinieri. A Milano si ebbero invece scioperi contro la minaccia dei licenziamenti. La stazione colpì tanti proletari in giro per l'Europa. Infatti un gruppo di compagni di Parigi ha raccolto la somma di 622.000 franchi per il compagno Donati. Questi proletari hanno sentito il dovere di manifestare la loro solidarietà con il militante che ha freddato l'assassino fascista. Questi proletari hanno voluto significare il loro appoggio a questo episodio di eroica resistenza. Hanno voluto manifestare la loro volontà di combattere accanitamente fino al giorno in cui le folle proletarie sapranno armarsi per difendere la loro classe, per rivelarla dalla schiavitù del capitalismo, per l'avvento della rivoluzione.

Non solo azioni individuali, anche in Italia, scomparsi dalle storiografie, tantissime mobilitazioni avvennero durante il regime fascista. Infatti nel 1930, ricordiamo che nel 29 ci fu una grandissima crisi di Wall Street, in tantissime città si prese forma delle mobilitazioni. A Palermo le manifestazioni provocate dalla crisi economica contro il regime si vanno moltiplicando nel mezzogiorno e nelle isole. Il 15 maggio a Siracusa vi fu una vera e propria insurrezione di disoccupati. Il tumulto assunse a un certo momento proporzioni tali che i carabinieri spararono sulla folla. Vi furono molti feriti. Per le stesse ragioni, il giorno successivo un moto ugualmente violento scoppiò a Vittoria presso Ragusa. Il 24 maggio a Medicina, presso Bologna, numerose donne si adunarono nella piazza del comune e si abbandonarono a violente dimostrazioni contro il caro vita e la mancanza di lavoro. Accorse la milizia che, per intimorire le donne, sparò in aria, ma le donne non si sbandarono ed intensificarono anzi le proteste contro il regime di Militi. Certi Nanni e Broncini vennero tratti in arresto sotto l'accusa di aver organizzato la manifestazione. Ma in seguito alle tumultuose proteste delle donne che minacciarono di invadere gli uffici della polizia, le autorità si affrettarono a rilasciarli. Il 5 maggio a Mogoro, grosso paese agricolo, nelle vicinanze di Oristano, la popolazione, citata dal contegno del Podestà e dai dirigenti del fascio locale, insorta il grido di «Abbassa il fascismo». La milizia fascista si rese irreperibile e i dirigenti del fascio si dettero alla fuga.

E ancora, durante la campagna per il plebiscito, il maestro Sottosanti si era distinto per imporre la partecipazione e l'adesione a una popolazione in maggioranza slovena che mal sopportava le prepotenze fasciste. Il maestro era noto per la deprecabile abitudine di sputare in bocca ai bambini che parlavano slavo. Fu ucciso il 4 ottobre 1930 da Danilo Zelen, che fu condannato in contumacia a 30 anni di carcere. Ad altri 12 presunti imputati furono inflitte pene dai 20 ai 30 anni.

Ma anche all'estero i fascisti non se la passavano bene, infatti a Nizza, Chambéry, a Lyon, a Dijon, la balda giovinezza e la presa di Santa Ragione, la protesta che raggruppava i movimenti politici di sinistra, francesi e italiani, avevano elevato contro il tentativo di una parata di stile organizzato dal consolato di Nizza per la celebrazione del nono annuale del marcio fascista, si è riuscita ad impedire lo sfilamento delle camicie nere. Non è valsa a convincere gli schieranti del littorio dagli incerti pericolosi che ci può offrire un terreno ove, se non del tutto a parità di condizione, non esiste l'elemento preventivo che precede col disarmo legale la criminalizzazione espunitiva, e le hanno prese e sarebbero stati meglio serviti se non ci fosse stata la protesta che ha impedito il corteo.

ci sono anche testimonianze dal passato, infatti questo ricordo di un compagno che nel settembre del 1920 partecipò all'occupazione della Fiat, dice: in tutti i reparti, oltre al lavoro normale, si procedeva alla fabbricazione e riparazione delle armi. Gli aggiustatori riparavano rivoltelle e fucili, i tornitori costruivano in serie le bombe a mano, mentre i fucinatori fabbricavano spade, stili per le canne, eccetera. Al terzo giorno i capi cominciarono a protestare. Siccome la protesta contro l'armamento si tradusse in atto, la commissione esecutiva si radunò per decidere. Il deliberato fu breve e deciso: piuttosto che cessare l'armamento, si preferiva mandare alla malora i capi e gli impiegati, sicuri che da soli avrebbero fatto più e meglio. E questo è interessante, su come l'occupazione delle fabbriche serviva a produrre armi per l'autodifesa del proletariato. Comunque, appunto, questi erano gli esempi di cui azioni individuali di massa si opponevano al fascismo in Italia e in tutta Europa. Appunto, come dicevo, la solidarietà in alcuni casi internazionalista non mancava, ma appunto c'era la lunga mano del partito bolscevico in Russia che, diciamo, strizzava l'occhio al fascismo e al nazismo per consolidare il proprio potere invece che attaccarlo, una politica che poi si rivelò un tappeto rosso per la politica espansionista di Hitler. E che creò grandissimi problemi soprattutto all'estero tra i vari antifascismi che si accusarono a vicenda di essere spie, ma non solo tra gli italiani, basta pensare all'attacco alla Reichsgard. Di Marinus van der Lubbe, che appunto mettendo una bomba al Parlamento Reichstag, al Parlamento tedesco, venne montato tantissime teorie cospirazioniste e in pochissimi presero le sue parti. Ma non solo, un grande problema era effettivo, quello degli infiltrati da parte dell'Ovra, ma andiamo a vedere come questi non se la passavano bene, perché infatti il 20 settembre del 1932 a Basilea in Svizzera l'agente provocatore Venzi si è buscato un colpo di rivoltella alla gola. Il Venzi in questo momento all'ospedale è il triste figuro che ha fornito alla polizia fascista tutto il tessuto di fantasie che è servito a coinvolgere il gruppo dei compagni imprigionati nell'atto di accusa di essere in relazione con le organizzazioni all'estero. Le spie non meritano altro trattamento che questo. L'episodio di Basilea valga ad esempio. L'ambiente politico dell'emigrazione è saturo di questi microbi dell'Ovra in cui urge, nell'interesse della causa rivoluzionaria, sbarazzarsi senza pietà.

16:56, queste che abbiamo finito di leggere erano le testimonianze raccolte da questa rivista Prometeo, a sua volta raccolte in questo libro Prometeo, ribelle e violenza, violenza individuale e violenza di massa nella lotta politica italiana, uscita per l'insegna del Gatto Rosso a cura di Dino Erba. Un libro molto molto interessante, appunto, che discute il concetto di violenza e ci dà sicuramente una lettura dal basso, visto che gli articoli arrivano proprio scritti di mano dalle varie persone e soprattutto dai fuoriusciti del fascismo. Ci si interroga quando, in un periodo come questo, in cui le masse, diciamo, sono disgregate, è tornato in auge l'attacco individuale. Dicevamo alcuni esempi come Mangione, come l'attentato a Kirk, come Rodriguez che uccide due consoli dell'ambasciata israeliana, come le Molotov contro la casa di Sam Altman, fondatore di OpenAI, insomma, o gli attentati a Trump. Questi altri fanno parte dell'autodifesa delle masse contro lo strapotere e la violenza incondizionata di chi governa e di chi gestisce il potere sotto il nome della giustizia, quando questa giustizia non è altro che il manipolo della vendetta. Insomma, quello che i greci parlavano come vendetta, che era un atto individuale, ebbene adesso la vendetta spesso è di Stato, e il terrorismo, che era una pratica di Stato del potere, ebbene è diventato poi, ha cambiato sponda, è diventato un atto dei subalterni, dei subordinati. Insomma, questo era un po' il discorso, le riflessioni che volevo portare. Speriamo che, vabbè, non cercavo di essere esaustive, speriamo che abbiano, insomma, interessato. Avremo modo di parlarne quando, sicuramente giovedì, questo giovedì, qui alla Blackout House, che ci sarà un evento per sostenere la radio, ma anche il 3 e il 4 giugno per il doppio appuntamento di Radio Carretta, che andrà a parlare un po' dell'introduzione dell'intelligenza artificiale all'interno delle scuole attraverso il PNRR, ma anche del concetto di capitalismo magico, di questo mito che si va affermando attraverso, appunto, l'automazione, il capitalismo digitale e quant'altro. E invece il 4 giugno, con la presentazione del libro Città in guerra, per riflettere sul concetto di urbicidio e di come la guerra interna ed esterna oggi privilegi lo spazio urbano delle grandi città, anche simbolico, che ogni città porta per come teatro dei vari conflitti, e come naturalmente poi la guerra, espressione di uno Stato contro l'altro, diventa poi di uno Stato contro i suoi stessi cittadini, soprattutto quelli stranieri. Quindi ci sarà modo di chiacchierare il 3-4 giugno in piazza Borgodora, accorrete. E niente, si sono fatte le 16:59. Abbiamo parlato, musica ne abbiamo ascoltata, dopo di me spot oggi a guida San Salvario, quindi rimanete incollati alle libere frequenze, ci vediamo domani perché c'è, se no ci sentiamo mercoledì prossimo, ciao!

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

0: Interrompiamo il programma alla Melevisione per una breve edizione straordinaria del TG3.
1: Spot. Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
2: Spot. Interferenze narrative dal mondo dello sport.

0: risposte narrative dal mondo dello sport popolare.
1: Sfottete. Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
2: Sfottete.
3: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
1: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
3: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
4: E buon pomeriggio ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatrici di Radio Blackout. Qua la San Salvario è pronta per arricchire il vostro pomeriggio con Spot.
5: Bella raga da DJ Gusano, oggi c'è anche il Pakistan qui con noi, presentatevi per favore.
6: Allora, buongiorno a tutti e ringraziamo per la fiducia accordataci per questa nomination che ci porta qui oggi a mediare su questa lunga trattativa sulla liberazione del Gusano. Quindi oggi ai microfoni di Radio Blackout si aggiungono Francesca
7: e Giulio, contentissime di essere qui e un po' emozionate anche, direi.
4: Addirittura.
6: False partenze, infatti già con la sigla, così l'emozione si sente già nei dettagli.
4: Sì, sì, ovviamente sapete come sono le trasmissioni della San Salvario, si parte sempre con il piede sbagliato e ci sono dei problemi tecnici, insomma, siamo partiti alla grande, come sempre. Ricordiamo che l'ostaggio rimane qua con noi, non lo so se ci saranno delle trattative durante questa trasmissione, sono arrivati i rinforzi. Cosa?
6: Però ha portato le birrette per favorire la sua liberazione.
4: Questo l'ha fatto sempre, non credo sia molto cambiata la situazione.
5: Non è mai servito.
4: Non è mai servito. Invitiamo la San Salvario a scriverci al 346-667-3263 per la liberazione di El Gusano. Ma se volete scriverci, potete scriverci anche voi, non della San Salvario. Vogliamo presentare la puntata?
7: Proviamoci. Oggi abbiamo pensato sulla falsa riga degli esordi, anzi sull'entusiasmo degli esordi, di provare a mettere in piedi una puntata tematica, parlare di calcio, parlare di pallavolo, parlare di sport, ma parlarne con questo take un pochino geopolitico.
6: La premessa è che né io né Giulio, tra l'altro, sappiamo nulla di calcio, ma ci sono Ludo e Iachi nelle retrovie pronti a correggerci se sbaglieremo.
4: Ma anche questo è tutto normale, cioè, a Spot si parla di tutto tranne che di sport comunque, quindi è normale non sapere.

0: sapere nulla di ciò di cui si sta parlando, giusto DJ Gusano?
1: Assolutamente, assolutamente, ma di calcio ne sappiamo ancora meno, quindi dai, è così raga, di cosa si parla oggi? Di sigla? No.
0: Va bene, vogliamo partire subito con un pezzo, che dite? Partiamo con un pezzone a caso, vado qua, io qua c'ho una chiavetta oggi, incredibile. Io non so usarla la chiavetta, qua c'è, sono acchittati benissimo.
2: Siamo dei figli degli anni 90 noi purtroppo, quindi...
0: Posso partire con una playlist a caso, cioè una canzone a caso?
3: No, noi abbiamo già una richiesta dall'altro lato del tavolo, che probabilmente non è passata bene sul foglio che Ludo tiene in mano, ma essendo noi figli degli anni 90 vorremmo iniziare con un pezzo un po' nostalgico, ecco.
0: Un pezzo un po' nostalgico, aiutami DJ Gusano perché io non capisco questa scrittura. Quale? Ah, questa! Ah, vabbè, ma siamo... Ecco, ciao Laila. Siamo proprio... di vecchio stampo, ecco. Va bene, allora partiamo subito con un pezzone incredibile.

0: Eccoci rientrati.
1: E rieccoci. Allora, ci hanno comunque scritto, già scritto al numero di Radio Blackout, ci scrivono liberate e il gusano.
2: Sa, aiuto.
1: E non ti sentono comunque, perché mi sa che il tuo microfono è spento. O forse sì, chi lo sa, magari te l'ho spento io. No, non lo liberiamo il gusano.
3: Ostaggi silenziati.
1: Un altro ascoltatore ci scrive: bravo tutto, ma più di tutto Laila. Intanto Laila ha un nome, anche lei ha un nome da DJ, ed è DJ Scabbia, sappiatelo. Va bene, dopo le cazzate andiamo avanti.
0: Il nome è quantomeno azzeccato, ecco.
1: Questo nome gliel'aveva dato DJ Parella. Tempo fa. DJ Parella 2, mi scusi, lei che ci sta ascoltando tutti i giorni, DJ Parella 2, non vorrei aver bestemmiato in diretta. Ma andiamo avanti.
0: Andiamo avanti e proviamo a, come dire, stare su questo tema che ci siamo date per questa puntata, raccontandovi un simpatico episodio che è successo recentemente e che ci riguarda un po' da vicino, sia personalmente che insomma come sportive e sportivi, perché noi siamo sempre un po' abituati a pensare le realtà di sport come delle realtà dal basso, popolari, autogestite, sono quelle che ci piacciono, quelle che frequentiamo e che portiamo avanti. E però recentemente è successo che in realtà anche, come dire, l'altra parte della linea si sia un po' appropriata di alcune pratiche sportive.
1: Sì, discutibili. discutibili.
0: Decisamente.
1: Sì, cos'è successo? È successo che, come molte persone sanno, ormai il quartiere Vanchiglia è militarizzato. Sì, DJ Scabbia, c'hai ragione. È militarizzato dalle forze dell'ordine, dallo sgombro del centro sociale a Scatasuna, e come se non bastasse, le stesse forze dell'ordine hanno pensato bene di organizzare una partita di calcetto a porte chiuse all'oratorio di Santa Giulia. Ma non so se voi avete visto i documenti, perché non so se vi sono arrivati i documenti ufficiali, no? La richiesta formale al parroco dell'oratorio da parte di, non so, della questura, ma di tutte le forze dell'ordine. No, vero?
0: Cosa chiedevano?
1: Allora, chiedevano di poter giocare questa partita all'oratorio per, insomma, stare vicini al popolo di Vanchiglia, no? E la cosa divertente è che era una partita tra tutte le forze dell'ordine, la questura e la circoscrizione anche. Quindi vedevi guardie di finanza, carabinieri, polizia locale, chi più ne ha, chi più ne metta. Cioè, è una roba, una follia. E ovviamente tutto senza il pubblico, perché qualcuno si è opposto a questa dinamica veramente ridicola, e quando la gente è arrivata davanti all'oratorio ovviamente era piena di tigos il posto, quindi c'è stata proprio una barricata, ecco.
0: Ma questo però non ha impedito, insomma, una risposta del quartiere. Questo è una cosa che dobbiamo sottolineare. Cioè, lo stesso giorno in cui è uscita questa notizia sui siti di cronaca, in realtà la risposta non si è fatta attendere. Quindi questo ci scalda e ci impone anche di ricordare come le ragazze di Vanchiglia abbiano poi lanciato una contropartita di calcio nell'area pedonale di Via Balbo, che è diventata un po' un campo sia di pallavolo che di calcio ultimamente, uno spazio da potersi riprendere proprio attraverso lo sport. E contro la militarizzazione si gioca a calcio, si gioca a pallavolo, si ricorda in qualche modo che da sempre il calcio è una pratica popolare, semplice, un modo di stare insieme più che appunto un'arma nelle mani di poliziotti e carabinieri, o meglio, che un po' attraversa i vari domini, ecco. E noi però ci piace stare da quel lato lì, ci piace pensare che proprio quel modo popolare e informale sia invece la risposta migliore alla militarizzazione all'utilizzo del calcio come strumento di oppressione, ecco.
1: Sì, esatto, è stata comunque una bellissima giornata ed è incredibile come basti veramente poco per scaldare l'anima di un quartiere, no? Cioè, è bastato mettere due finte porte di cassonetti in, come si chiama quella via che c'è, oddio, vicino a via Balbo, cioè che incrocia via Balbo, dove c'è l'oratorio?
4: Via Boniva.
1: Via Boniva, sì, ok. Bastato mettere due cassonetti lì e una rete montata in via Balbo per veramente attirare tantissima gente. Ed è un po' quello che secondo tutte e tutti è lo sport popolare, cioè animare un quartiere con poco, con pochi strumenti, ma renderlo accessibile a tutte e tutti e creare una giornata di accessibile e anche di socialità, no? Lo sport popolare parte proprio da lì. Quindi sì, c'è stata una bellissima risposta che è durata delle ore, insomma, secondo me le ragazze di Vanchiglia stanno facendo un grande lavoro, ma tutto il quartiere sta facendo un grande lavoro in risposta alla militarizzazione.
4: Sì, c'è da dire, da persona che non segue il calcio non riesco a immaginare nulla di più noioso di una partita tra poliziotti e magistrati. Sì.
1: Quindi, è vero, diciamo, c'erano anche i magistrati.
4: Anche avessero lasciato l'accesso al pubblico probabilmente non sarebbe stato un successone, ma c'è da dire che bisogna pure intrattenere diciamo le numerose forze dell'ordine che da mesi sono lasciate lì a girarsi i pollici. Esatto, prima sempre con i motori accesi, però perché adesso c'è l'aria condizionata, prima era il riscaldamento, adesso serve l'aria condizionata, quindi anche i nostri polmoni vanchigliesi ringraziano.
5: Ma che grandi, ma io voglio sapere l'arbitro di questa partita chi era? Cioè, quando gioca Prefettura versus Digos, cioè, chi sta arbitrando?
0: E io sospetto un prete.
1: O un giudice.
4: Un giudice di gara.
1: Un giudice di gara, esatto.
4: Di gara, non confondiamo. E diciamo sì che comunque nella situazione che Vanchiglia sta vivendo da mesi, la scelta dell'oratorio di ospitare questo evento, una scelta di campo appunto in tutti i sensi piuttosto importante. Questo ci traghetterà un po' verso la prossima notizia di cronaca, un po' più diciamo di colore, ma facciamo uno stacco musicale che non vogliamo tediarvi troppo a lungo con le nostre voci e vi mettiamo un pezzo che appunto un po' a tema ci porterà verso la prossima parte della puntata. Buon ascolto.

0: Rieccoci. Ricordiamo che se volete scriverci o insultarci, potete anche farlo al 346-667-3263. Se siete in macchina, fermatevi e poi scrivete.
1: Però per favore non nello stesso momento, l'insulto in un primo messaggio, il saluto in un secondo, grazie.
0: Esatto.
2: Possibilmente in quest'ordine anche, così poi ci riprendiamo.
0: Esatto.
2: Allora, dicevamo oggi nuovi ingressi ai microfoni di Spot direttamente dalla Sansavolle, che diciamo in questa seconda fase di campionato ha riportato risultati non eccezionali, diciamo, sul campo, però si è guadagnata una menzione d'onore in altri ambiti con un richiamo, anzi un cartellino per bestemmia pronunciata durante una partita. Allora, per gli ascoltatori e le ascoltatrici all'ascolto, vi segnaliamo come così avvertenza che non solo pronunciare ad alta voce non va bene, ma anche il labiale, perché a quanto pare gli arbitri non sempre vedono benissimo nelle palestre in cui giochiamo le linee di fondo campo.
3: Dentro fuori questi sconosciuti.
2: Esatto,
3: ma...
2: però sul labiale si va fortissimi, e quindi diciamo anche grazie a questo così risultato sul campo abbiamo ottenuto questa candidatura ai microfoni di Spot, e quindi niente, ci sembrava importante condividere questa notizia insomma con
3: all'interno di questo spazio. Vinto quest'anno mani basse, direi.
2: Assolutamente, comunque campionato chiuso con cifra tonda, perlomeno possiamo dire questo, non diamo altri dettagli, però
3: a buon interditor poche parole.
0: Ma stavo proprio per chiedervi com'è andata quest'anno.
2: Così come abbiamo detto.
0: Cifra tonda, non si fanno altre domande.
2: Cifra tonda, no, come non si chiedono gli anni.
0: Se volete provare a indovinare, scriveteci e vediamo se riuscite a indovinare quanti punti ha fatto la Sansa Volley quest'anno.
1: Più vi avvicinate al numero, come il gioco dei fagioli nel vaso, più vincete dei sontuosi premi che vi verranno consegnati direttamente da una persona.
3: Quando il gusano verrà liberato.
2: Ma passiamo ad argomenti meno faceti, perché abbiamo anche insomma delle cose più serie da raccontarvi, perché giugno sarà un mese insomma ricco di appuntamenti. Ricordiamo innanzitutto il prossimo 7 giugno il torneo di beach volley della SD San Salvario, per cui sono aperte le iscrizioni di qualsiasi livello voi siate, non sono richiesti prerequisiti all'ingresso per iscriversi e giocare, ma anche questo fine settimana in realtà con l'evento dell'Aurora Vanchiglia, su cui lascerò però la parola a Ludo.
0: Sì, il 2 giugno lo so che è la festa della nostra amata Repubblica Italiana, ma secondo me avrete di meglio da fare, cioè venire al torneo dell'Aurora Vanchiglia, che si terrà al campo sportivo Luini in via pensate un po', in via Bernardino Luini, credo 300, non mi ricordo, 130, 300, non me lo ricordo più.
1: Viva l'omonimia!
0: Esatto. E sarà un torneo di multisport, quindi di pallavolo, calcio e basket, durerà tutto il giorno. Le iscrizioni sono ancora aperte, solo quelle di calcio e basket, perché ormai il volley va fortissimo, cioè la pallavolo è incredibile ragazzi, va fortissima, quindi abbiamo le iscrizioni chiuse. Quindi iscrivetevi, il form lo trovate su tutte le piattaforme social. Se non volete venire a giocare, potete comunque venire a supportare lo sport popolare, bervi le vostre birrette e ascoltare dell'ottima musica.
2: Per quanto riguarda il torneo del 7 giugno, ricordiamo che come la maggior parte degli eventi che la SD San Salvario sta organizzando in questo periodo, sarà anche l'occasione per autofinanziare un'iniziativa molto importante, su cui però lascio la parola al nostro ostaggio, che insomma in quanto a questioni geopolitiche ha qualcosa da dire.
3: Esatto, ho il diritto di parola su questo. No, va bene, quindi ascoltatruci e ascoltatrici di Spot, era già stato menzionato e ne abbiamo già parlato in radio, comunque è sempre più ufficiale, la ASD San Salvario assieme all'ONG Un Ponte Per, e anche grazie a al tanto supporto che ci ha dato tutta la rete di sport popolare torinese, è sempre più vicina ad ospitare tramite il progetto Basket Beat Borders la squadra di basket femminile del campo profughi di Shatila a Beirut. Quindi, nonostante appunto la situazione geopolitica non sia proprio delle più floride, dovremmo riuscire davvero ad ospitare, siamo davvero lì per farcela, questa squadra di basket del campo profughi dall'1 al 9 luglio a Torino. E in tutto ciò, tra l'altro, saranno previste attività tra le quali per esempio un torneo il weekend 4-5 luglio in cui ci si potrà iscrivere eventualmente a più discipline e ovviamente la squadra di basket poi sarà qua e parteciperà comunque a vari eventi anche pubblici dove siete tutti benvenuti, avrete ovviamente informazioni più avanti. L'unico dettaglio è che ci servono i soldi, raga, ancora, quindi abbiamo ancora la piattaforma di crowdfunding aperta su il sito della Casa del Quartiere, se digitate Basket Beats Borders eccetera, e davvero siamo agli sgoccioli, ma questo è un appello che lancio, insomma, così chiunque voglia ancora contribuire è assolutamente benvenuto in qualunque forma. Sappiamo ancora che comunque ci saranno altre attività, tra cui per esempio anche il torneo del 7 giugno che organizza la Sansa Volley eccetera, in cui ci sarà a disposizione QR code, insomma, per qualunque tipo di contributo. Per il resto spammate, spargete la voce e dai che ce la facciamo a portarle davvero in Italia.
0: Ok, perfetto. Volevo chiedere anche un'altra cosa alla San Salvario. Voi, se non sbaglio, venite anche il 29, perché il 29, cioè venerdì, ci sarà invece la festa del calcio dell'Aurora Vanchiglia al campus, e anche parte del ricavato della festa stessa andrà al progetto Shatila, se non erro.
3: Sì, sì, no, c'è anche una delegazione per quello, appunto, ribadisco, c'è l'Aurora Vanchiglia che ci sta dando attivamente una mano, c'è stata domenica scorsa anche la festa dei 30 anni della Paco Rigore che ci ha dato spazio anche per supportare questa iniziativa, e quindi davvero, cioè, non volevo menzionare ognuno, però sì, la rete di Sport Popolare ci sta dando una mano incredibile e ci sarà anche una delegazione San Salvario anche a quell'evento lì. Di nuovo, per chi volesse esserci, per chi passa, davvero, se vuole informarsi un po' di più ci saranno un po' di flyer a riguardo, comunque qualcuno di noi che potrà sicuramente dare qualche dettaglio in più, e ovviamente un QR code dove mandare i dindini, raga.
2: Sì, in generale se seguite la pagina e i canali social della SD San Salvario trovate man mano tutti gli aggiornamenti sugli appuntamenti, il link dal crowdfunding per donare, appunto, come si diceva prima, alla luce del contesto internazionale della situazione tragica, insomma, che si sta vivendo nel campo profughi di Shatila, ma non solo, sarebbe un'occasione ancora più preziosa riuscire a far venire questo gruppo qua in Italia, quindi davvero l'invito è a sostenere in tutti i modi possibili questa iniziativa. Direi che ci concediamo uno stacco musicale, passo la palla alla nostra DJ,
0: che comunque questa canzone calza a pennello. Liberate l'ostaggio.

0: E rieccoci.
1: Bentornate, bentornate. E vi rubiamo ancora del tempo. No, non è vero, basta con i comunicati, questi poi torneranno in una fase successiva. Qualcuno ci sta scrivendo qualcosa.
0: Sempre la stessa persona. Ma nessun altro ci ascolta qua. Sempre i soliti due maledetti o maledette, maledettu.
1: Cosa dice?
0: Allora, Toto punteggio, ma anche Toto bestemmia, dicono. E poi dicono, ma se Laila e DJ Scabbia, i San Salvaresi, come si chiamano?
2: Siamo arrivati impreparati, su questo lo diciamo, siamo stati un po' sgridati perché siamo arrivati fin troppo preparati sulla puntata e abbiamo tralasciato questo dettaglio, facciamo così, un mea culpa, una così, sulla pubblica piazza e sul pubblico microfono.
0: Confermo che li ho sgridati.
3: Per me rimangono DJ Pakistan, cioè come unica entità, tipo io punto tutto su di loro, o DJ Board of Peace, non lo so.
0: Tu devi stare in un angolo, non hai ancora capito. Tu devi essere... No, ti sei slegato. Ti avevamo legato bene. Cioè io ti avevo legato bene, adesso io non ho più il mio compagno di avventure. Di solito era lui che ti legava in un angolo, evidentemente... So, io non so fare i nodi molto bene come li faceva DJ Parella 2.
1: Allora, se avete dei sogni BDSM da condividere con la radio per le modalità con cui Yaki può essere, come dire, con Gusano, scusate, il Gusano, ops, ho rivelato il suo
0: no!
1: vero nome, condivideteli con noi.
2: Ma abbiate pietà che comunque in studio vi segnaliamo che ci sono 31 gradi e mezzo.
1: E non tutte le cuffie funzionanti, anzi quasi nessuna.
0: Percepiti quanti? 60.
1: Voglio dire Scabbia di nuovo, ma forse non è la risposta giusta.
0: Va bene, va bene. Allora, adesso c'è una notizia farlocca, una notizia seria, una cazzata. Cosa c'è?
1: Allora, la notizia di un errore, ma più che un errore in realtà è un inciampo, perché io e l'altra pakistana che è qua di fianco a me, che ha, come dire... preparato la puntata o ha contribuito a questa preparazione collettiva, ci siamo interrogate sul fatto che forse potevamo avere degli ospiti esterni, e questi ospiti esterni volevamo che fossero in realtà delle persone che si occupavano davvero di calcio e geopolitica. Ma perché, vi chiederete voi, nel momento in cui il Gusano e Ludovica sono davanti a noi, chiamare qualcuno più esperto?
0: Certo, perché noi siamo espertissimi, vero? Io sicuramente.
3: Di calcio non lo so, ma di geopolitica, cioè un anno e mezzo da ostaggio, insomma, sul campo, quindi.
1: La geopolitica si fa sul proprio corpo, in qualche modo, ma noi ci siamo detti che di calcio ne sapevamo quasi nulla e invece forse di altro un pochino di più. E quindi una notizia, ma che non è una notizia, è più un rilancio di una bella iniziativa che ci sembrava interessante portare in questo spazio, è questo nuovo numero di Iconografie in collaborazione con un'altra rivista che si chiama Ultimo Uomo e che parla proprio dell'uso politico del calcio e dei mondiali. Nessuno ci ha sponsorizzato per questo endorsement, quindi ve lo diciamo in anticipo, è stato tutto farina del nostro sacco. Però insomma, parlare di calcio senza parlare di tutto quello che succede intorno al calcio nel momento in cui anche i mondiali sono alle porte e ci sono tutta una serie di situazioni complesse, ecco, tra cui il divieto di alloggiare negli Stati Uniti per la nazionale iraniana, per dirne una, ci sembrava un qualcosa da portare all'attenzione.
3: Ma devo dire che lì è stata più una mossa in realtà del governo Meloni, che sperava nel ripescaggio dell'Italia. Cioè,
1: ecco.
3: La nostra mitica Giorgia, che ci segue sempre, ci saluta, e tendenzialmente sperava che appunto appoggiando anche questo, cioè facendo pressione al governo statunitense per non portare la squadra iraniana ai mondiali, cioè l'Italia avesse una possibilità di ripescaggio. Spoiler, no.
1: Così non è andata, ma magari insomma ci saranno altre occasioni dove la Meloni stessa potrà mettersi in campo, scendere in campo, come diceva il nostro vecchio presidente del Consiglio.
3: È il mitico, quello che giocatore, si può dire, un gran giocatore, è sceso in campo più volte.
2: Ma comunque, se la fiducia accordataci oggi verrà rinnovata, chissà che non possiamo tornare su questo argomento nelle prossime puntate, magari con degli ospiti speciali, perché no, proprio la presidente, no scusate, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che magari insomma ci accorderà un'intervista ai microfoni di Radio Blackout.
3: Ce lo auguriamo.
1: Siamo in attesa della risposta dell'ufficio. sulla questione.
2: Sì, siamo finiti tra le richieste su Instagram di Giorgia Meloni, quindi stiamo aspettando che visualizzino un messaggio, ma appunto, mai dire mai.
1: Allora, momento di stacco, ma siamo sul pezzo, e continuiamo il nostro viaggio musicale tra calcio, sport e geopolitica con, come dire, qualcosa che richiama altri eventi recenti e ne parliamo dopo, non dico tanto, ma...
2: Però come gli ascoltatori e le ascoltatrici più attenti avranno notato, c'è un filo rosso insomma che collega questa playlist. Qualcun nei messaggi in privato chiedeva poi lumi sulla scaletta musicale, vedremo se insomma saremo così clementi da condividerla poi.
1: Ve ne daremo.

Prima di procedere con il resto della trasmissione, volevamo mettere un pezzo da dedicare a un nostro compagno, un nostro amico che non c'è più, e quindi questa è per te.

Ci prendiamo ancora un paio di minuti di musica, ci perdonerete lo stacco musicale un po' più lungo, ma insomma ci sembrava doveroso, come dire, dare anche il giusto spazio a questa dedica e ascoltarci ancora qualche minuto di musica per riprendere un attimo fiato insieme e poi proseguire con la puntata.

0: Bella raga, eccoci qua di nuovo. Ebbene, adesso DJ Lududano ci ha abbandonati in questo frangente e quindi possiamo ufficialmente dire che DJ Gusano è ufficialmente libero grazie alla delegazione del Pakistan, che ringrazio un sacco davvero.
1: Siamo arrivati al momento giusto.
0: Davvero persone fantastiche.
2: L'unico Board of Peace che ci piace, possiamo dirlo.
0: Esattamente. Quindi questa è una puntata full senza volley praticamente, dal momento che insomma DJ Gusano si identifica anche come volleyers, ma in realtà la notizia del fine settimana scorso è che è finito il campionato di Serie A.
2: Cosa di cui ribadiamo non sappiamo nulla, però diciamo che c'è stato un evento che è arrivato anche ai meno appassionati di calcio, e cioè appunto il ferimento di un tifoso della Juve che è stato colpito alla testa dalla polizia, dice, una bottiglia o fuoco amico. Tutto il resto del mondo dice un lacrimogeno. Adesso non è, insomma, non vogliamo entrare in questioni che troppo non ci competono, però quello che ci sentiamo di dire, che è stato più scritto anche da più parti, è che non sarebbe sicuramente una novità il fatto che la polizia usi i lacrimogeni come dei proiettili sparandoli ad altezza uomo, cosa che abbiamo avuto modo di vedere qua sul nostro territorio dalla Val di Susa agli ultimi cortei cittadini più volte, quindi non ci sentiamo troppo di stupirci se insomma, rispetto a questa versione, che sia le persone che erano in piazza quel giorno sia i familiari stanno proponendo in questi giorni, quindi insomma ci sembrava doveroso menzionare anche questa cosa, visto che abbiamo parlato anche di insomma situazioni vanchigliesi eccetera.
0: E succede anche allo stadio, insomma, un campionato che dire che è finito col botto è appunto abbastanza.
2: Il black humor è arrivato alla fine alle 18:02. Abbiamo mollato tutto.
0: La bomba abbiamo sganciato, ok.
2: Il Gusano ha fatto subito questa liberazione, gli ha dato
0: sono
2: la testa.
0: Liberato così. Così. Va bene, raga. Invece, parlando di tematiche un po' più leggere, o forse no, adesso me lo dite voi, che mi dice il Pakistan oggi?
1: No, allora io vorrei introdurre questa rubrica moda, ci tengo particolarmente. Non so se Yaki aveva in mente di...
0: No, ma io avevo in mente di liberarmi, oggi e basta, poi per il resto fate di me ciò che volete.
2: Sicuramente sulla moda siamo molto più preparati che sul calcio, quindi speriamo che la cosa possa essere apprezzata da chi all'ascolto.
0: Sì, ecco. Sì, Sansa Volley squadra la moda comunque.
1: Ci teniamo particolarmente anche ad avere delle bellissime magliette, delle bellissime divise, e... questo forse può rilanciare già, mi viene in mente, un nuovo acquisto delle splendide maglie anti-gentrification, che non so se si è già chiuso, ma insomma hanno avuto un successo dirompente.
2: Ci sarà la terza ristampa, praticamente come i libri di Harry Potter, le magliette della San Salvario.
1: Incredibile il successo che abbiamo avuto, ma qui invece faccio una nota biografico-personale, perché invece quello che, a cui io tenevo particolarmente di condividere con voi, è il fatto che finalmente ho avuto la mia tuta Givova.
0: Olè! Grande Gonella DJ, no? È stato una grande attesa, ma ne valsa la pena. Dici di più, come ti senti con questa tuta Givova?
1: Vi dico solo che le persone intorno a me non mi vedono indossare altro. Adesso purtroppo con 40 gradi è un po' difficile avere dell'acetato addosso, ma la modalità in cui riesco a flexare quel tipo di tuta, insomma, non conosce eguali. E ho anche un episodio simpatico da raccontare, ma non so se posso farlo qui in radio.
2: Beh, se non
0: lo puoi fare in radio, se non ora quando?
2: Se non è perseguibile, secondo me sì.
1: Allora, l'episodio coinvolge me e la formaggiaia di fiducia a Porta Palazzo, dove vado a comprare le mozzarelle di bufala, che l'altro giorno mi vede con questa tuta addosso e cerca di leggere la scritta San Salvario nello splendido logo che è stampato in questa fiammante maglia rossa, e mi dice in qualche modo che vorrebbe capire, saperne di più sulla squadra di cui sono membro, e io le dico che è la mia squadra di sport popolare di pallavolo, e lei mi dice in maniera un po' laconica: sì, immaginavo che non giocassi a calcio.
2: Segnaliamo che neanche la formaggiaia di Porta Palazzo, tra l'altro, ci ha pagato per questo sponsor, però se volete avere info in privato siamo disponibili a darle in quanto fruitori di questo servizio, sia io che Giulio.
0: Formaggiaia sagace, comunque.
1: Questa mi sembra un'ennesima prova del fatto che io e Fra non ne sappiamo assolutamente niente di calcio, e questa cosa si vede, cioè è evidente, esatto, anche nel modo in cui ci muoviamo.
0: Nonostante
1: nello
0: la tuta Givova, voglio dire, nonostante la tuta Givova, a Fra te ti scambiano come calciatrice ora che sei Givova fiammante?
2: No, assolutamente no, però devo dire che in Aurora la mia street credibility ha avuto un'impennata con la tuta Givova, quindi certo, questo lo devo riconoscere. Allora, per
1: aggiungo questo dettaglio, c'è da dire ad onor del vero che le nostre divise San Salvario sono identiche a quelle del calcio, quindi in realtà io avrei potuto benissimo giocare a calcio, però è per qualche strana ragione che vi faccio, come dire, scegliere se sta in uno spettro tra la mia zeccaggine o altro. Probabilmente non gioco a calcio per la formaggiaia, ecco.
0: Ma l'unica cosa che sappiamo è che le Givova stanno bene su tutto.
2: E allora, per rinfrancare gli animi di quanti all'ascolto ci segnalavano che la playlist stava virando su, come dire, delle sonorità un po' nostalgiche e tristi, recuperiamo subito con un bel pezzo tamarro che insomma, in tema con la nuova rubrica moda che abbiamo inaugurato.

0: 将就随机放放。
1: E dai, rieccoci di nuovo sulle frequenze libere 105.25 di RBO Radio Blackout. Se volete scriverci 346-667-3263. Allora, siamo in diretta a spot. Che cosa dobbiamo dire?
2: Intanto ringraziamo i nostri amichettu della Sansa Volle che ci stanno inondando di messaggi di supporto, non tutti forse leggibili al microfono, però...
3: Ma li terremo per un momento più privato, i commenti e il post partita è sempre un momento importante.
1: E nel cuore soprattutto.
3: No, volevamo condividervi un po' di risultati della San Salvario e potenzialmente altri, ma forse solo della San Salvario.
1: Sport popolare tout court, ma sì.
3: Perché ieri le girls, le cosiddette girls, cioè il calcio femminile della San Salvario, si è piazzata terza nel campionato e ci sembrava importante ricordare questa cosa, insomma, visto il risultato disastroso della pallavolo, almeno qualcuna delle squadre.
1: Pallavolo risultato netto.
2: No, infatti stai dando degli indizi in più, non esatto. Abbiamo dato aggettivi nessuno, al nostro risultato.
1: Nessuno si era espresso esatto a riguardo.
3: Avete ragione.
1: Sì, le girls hanno giocato la finalina a terzo quarto posto ieri sera e l'hanno vinta in rimonta, tra l'altro, quindi dimostrando grande cuore, attaccamento alla maglia e lena agonistica. Ma...
3: E questo, scusate, faccio piccola parentesi perché vorrei veramente fare play sul messaggio vocale che mi ha inviato ieri sera il nostro capitano sul fatto che è chiaro che la Sansa Volley porti Iella, perché noi ci siamo presentati alla finale e le girls non sono, insomma, non hanno brillato, ecco.
1: Esatto, allora per dovere di cronaca era la semifinale di nuovo, ma
3: vedete,
1: va bene,
3: che quando si tratta di calcio il mio cervello
1: esatto,
3: si spegne
1: il cervello di DJ Pakistan si spegne così e niente.
2: Poi oggi non ha neanche la tuta Givova,
1: no,
2: quindi
1: esatto,
2: proprio
1: no esatto, football credibility meno 18. Ebbene sì, in realtà la semifinale delle Sansa Girls si è disputata appunto la partita di ritorno decisiva dopo il 2-2 dell'andata in casa, tra le più rose aspettative, contro la squadra, una squadra della Granda Provincia, non mi ricordo se erano Alba. E le avversarie si sono ovviamente tutelate schierando due giocatrici che in realtà vengono dalla squadra stessa delle semiprofessioniste, della FIGC, quindi che vincendo poi 6-3. Pertanto, dopo un campionato iperdominato da imbattute, alla fine della fiera, cioè nei playoff finali, le ragazze si sono arenate in semifinale. Tra l'altro, con pure polemica aggiuntiva, nel senso che questa squadra di Alba aveva in panchina, lo vogliamo dire, l'allenatore.
2: Facciamo
1: polemica fatta bene. Aveva in panchina l'allenatore che però era squalificato e non poteva tendenzialmente stare lì. E a seguito quindi di richieste semplicemente della società San Salvario alla federazione, che in questo caso è WISP, perché parliamo di un campionato WISP, la WISP risponde: ah no, ma se l'allenatore è del genere opposto rispetto alle giocatrici che sono in campo, questa cosa è ininfluente. Questa è stata la risposta. Regolamento nazionale WISP pare che appunto citi questa cosa, quindi sono proprio nel 3000, insomma, i ragazzi.
2: Sì, diciamo che seguono un po' il clima politico nazionale, forse, invece, abbastanza sul pezzo da
1: esatto,
2: quel punto
1: in realtà,
2: di vista.
1: Esatto, sono
2: un
1: molto
2: po'
1: allineati.
2: Di rigido binarismo e stereotipi
1: esatto,
2: di genere.
1: La WISP è allineata, quindi.
2: Comunque aspetteremo la ripresa del campionato per scoprire se la San Salvario Volley a corsa in forze alla semifinale porta effettivamente sfiga o se è stata solo una sfortunata coincidenza, però forse per un po' non ci faremo vedere, questo è certo.
1: Poco, ecco. Ma sicuro. Insomma, anche perché qua è andata tutta abbastanza maluccio. Ieri sia la San Salvario sia l'Aurora Vanchiglia hanno perso malamente. Invece nella fase eliminazione diretta della Coppa Campionato Calcio 8 del Regaldi, la differenza è che l'Aurora Vanchiglia maschile era nella parte

0: parte alta il girone e quindi ha finito il suo campionato uscendo ai quarti di finale. Invece la San Salvario, mista in questo caso, di base gioca mista, in realtà continuerà la sua lotta per non vincere il barotto di legno, cioè quindi qua funziona che nella parte bassa del girone da quest'anno nella Coppa del Regaldi praticamente se ti classifichi tra le ultime due dei gironi poi vai a giocarti sti spareggi e chi perde va avanti quindi noi dovremo giocare di nuovo sperando di vincerla, così non dovremo giocare per arrivare a vincere appunto il trofeo che è il barotto di legno, ovvero il trofeo che vincono quelli che l'hanno perse proprio tutte.
1: Attenzione, ecco. Poteva esserci una candidatura, ma non diremo
0: candidatura
1: altro. Non diremo altro. Non abbiamo sotto mano altri risultati della rete di Sport Popolare, ma se qualcun all'ascolto li vuole condividere potete inviarceli sul numero della radio e li condividiamo volentieri.
0: 346 667 3263 as usual.
1: Giulio, vuoi presentarci il prossimo pezzo?
2: No, ma infatti cercavo un attacco, ma purtroppo non riuscivo ad averlo perché appunto si parla di calcio, ma però si parla anche di Europa in qualche modo, e qui la tiro un po' lunga perché questo vento destrorso forse soffia purtroppo non soltanto in Italia. Ed è un po' un perdersi, quindi questa canzone racconta una perdita dell'Europa nel tempo e una serie di dinamiche che la attraversano. Poi magari diciamo due parole sull'artista che vi facciamo ascoltare.
1: Questa la troverete poi nel CD masterizzato disponibile su tutte le bancarelle, poi sul

0: giusto ringraziando le colleghe qui di aver reso possibile la condivisione in radio di questo pezzo.
1: Che cuore, grazie Giulio. Invece ringrazio tutte e tutti che mi hanno liberato. Ringrazio il Pakistan, finalmente una liberazione clamorosa.
0: Ringraziamenti più che meritati, direi, al Pakistan. E no, volevo in realtà fare un piccolo excursus su questo artista, su questo pezzo che appunto si chiama Europe is Lost. E il suo nome è Kate Tempest, formerly known as Kate Tempest, quindi c'è stata una sua transizione dal genere femminile al genere, non saprei come definirlo, plurale, perché è un they, che in italiano suona sempre un po' difficile da usare, ma insomma Kae è una maestri della spoken poetry e di questa tipologia di musica che mischia poesia, rap e altre modalità di espressione, e ci piace tanto, a me piace tanto, insomma.
2: Che dire, Gusano, a te l'onere e l'onore di intrattenerci per questi ultimi minuti che ci rimangono a disposizione.
1: Oh, i miei finalmente 9 agognati minuti di gloria, no? Sono molto contento che, insomma, sia arrivato, insomma, in salvataggio il mio Pakistan, ovvero la Sansa Volley. Quindi ringrazio voi due per essere qua in conduzione con me, finalmente. E niente, vabbè, siamo in chiusura, un po' di appuntamenti dello sport popolare li abbiamo detti, ma ovviamente c'è lo sport popolare, ma cosa più popolare del tennis?
0: Guarda, quando ti ho sentito pronunciare Garros prima mi si sono arrossate le gote.
2: Sia io che Giulio abbiamo sempre detto Roland Garros, confermiamo.
0: Roland Garros, okay, esatto. Perfetto. Come direbbero a Nichelino, peraltro.
1: Esatto, ma il signor Garros è esistito davvero. Detto ciò, ma non mi dilungherò, però come ormai gli ascoltatrici, le ascoltatrici di Radio Blackout sanno, vabbè, la San Salvario c'ha anche da quest'anno pure un corso di tennis popolare, la cosa più popolare che proponiamo, almeno io mi faccio artefice di questa cosa, spingo un sacco, e abbiamo adesso in corso uno dei 4 tornei del Grande Slam a Parigi. Tanti atleti italiani in campo e nulla, tutto sommato va abbastanza bene. È un peccato perché non c'è nulla di troppo succulento, se non il fatto che è arrivato un giocatore francese che ha battuto l'espertissimo Marin Cilic, tale Kouame, che è il primo 2009 a vincere in una gara di un grande slam in generale, cioè di uno slam.
0: Dove 2009 non è l'anno del torneo, evidentemente.
1: No, proprio questo qua è proprio giovane, raga, però promette
2: bene. Essi vivono.
1: Essi vivono, esatto. Vabbè, quindi questo era un po' un update un po' random, perché ci piace. No, volevate dirmi qualcosa, raga, se no c'ho un'altra perla clamorosa.
2: Vai con la perla, poi chiudiamo con un artista che, come dire, non ha bisogno di presentazioni per l'ultimo pezzo.
1: Vabbè, l'altro evento, cioè, che ho aspettato con ansia, in realtà è cuore palpitante, sono gli Enhanced Games.
0: Oh. Letteralmente i giochi aumentati.
1: Esatto, esatto.
2: Pensavo delle galline.
1: E sono, raga, li stanno facendo adesso e sono ovviamente in quale posto più trash se non Las Vegas o Los Angeles, cazzo sono. E praticamente l'Olimpiadi dei dopati.
0: Ti stavo giusto per chiedere di che sport stiamo parlando.
1: Olimpiadi un po' tout court, quindi vai dal track and field, atletica leggera, al nuoto, a tutto, cioè discipline olimpioniche, e la regola è che ti puoi dopare duro, cioè puoi doparti fortissimo.
0: Come nello sport popolare, peraltro.
1: Esatto, noi ci dopiamo.
0: Sapete comunque, meglio di me, sì, che il mio doping è il nebbiolo.
1: Esatto, sì sì.
2: Wow. Confermiamo l'impennata delle prestazioni sportive di Giulio quando arriva in partita dopo l'aperitivo.
1: Per quanto mi riguarda, Giulio è Remida della Wisp, perché cioè, ogni palla che tocca cade per terra, nessuno sa come, ma funziona.
2: Come disse il coach una volta, potresti giocare in Serie B.
1: Esatto.
2: Questa cheat del coach Stefano, che salutiamo.
1: Esatto. E quindi niente, dopati come Giulio, raga, hanno fatto dei record del mondo, incredibile. C'è un nuotatore greco che appunto ha appena battuto il record dei 50 stile libero, che è una roba dura da battere.
0: Ma le categorie sono per doping usato?
1: Tu ti dopi, cioè l'unica cosa che puoi fare è doparti, cioè non l'unica, puoi farli da non dopato, ma sei uno sfigato, cioè ovviamente
0: perché
1: sei uno
0: dovresti?
1: Esatto, cioè perché dovresti non doparti quando ti puoi dopare? No, in realtà è un tema...
0: Si può bere anche senza divertirsi, non è obbligatorio.
1: Ma la roba assurda è che poi se ovviamente cioè, è molto controverso, lo trovo mega interessante che tutte queste Olimpiadi dei dopati ovviamente sono sponsorizzate un sacco da questi big brand collegati molto a Big Pharma, in realtà anche per appunto per promuovere l'utilizzo di steroidi, creatina, robe per diventare dei mega big gym durissimi. Il fatto è che per esempio questo nuotatore greco che appunto giusto ieri ha fatto il record del mondo e ha vinto un premio da $1 milioni comunque, questo ha fatto 4 Olimpiadi rappresentando la Grecia e nel picco ha fatto tutti i mondiali, ha sempre fatto finale mondiale da quando è professionista ad alto livello, e tendenzialmente una persona che ma non ha mai guadagnato cifre minimamente simili a quelle che gli stanno offrendo adesso per doparsi, quindi è una roba abbastanza rara. Vabbè,
0: no, è incredibile che anche in, come dire, sport o campionati laterali lo sport diventa sempre una questione politica e economica importante.
1: Esatto.
2: E quindi il Gusano ci ha aperto anche l'angolo delle curiosità dopo la rubrica moda, e possiamo autodenunciarci sul fatto che l'unico doping di cui ha fatto uso la Sansevolley sono le caramelle gommose durante questo anno.
0: Amatissime.
2: E che dire, gli ultimi nostri minuti a disposizione. Nel frattempo la temperatura è salita a 32 gradi, siamo caldi persi qua dentro, e mettiamo un ultimo pezzo che dedichiamo alla vittoria delle Girls di ieri sera, ma in generale a tutta la rete dello sport popolare e a chiunque in questa giornata rovente si stia avventurando a fare dello sport. Come dicevamo, appunto, un artista che non ha bisogno di presentazioni. Sto cazzeggiando perché vedo dei problemi tecnici alla regia, ma questa è anche l'arte del prendere tempo, il bello della diretta. E quindi tra un attimo arriverà l'ultimo pezzo, poi ci salutiamo e a tra poco.
3: Nel fine settimana

0: Allora, sullo scoccare delle 18.30 il tempo a nostra disposizione è finito per questa puntata, diciamo, sarà un addio, un arrivederci, chi lo sa, vedremo se la Sansa Volley vorrà di nuovo sponsorizzare la nostra presenza.
1: Noi ci siamo divertite molto, quindi speriamo di riesserci, speriamo di condividere ancora questo spazio con voi.
2: Ma soprattutto la Sansa Volley ha liberato il Gusano, raga, quindi Gusano Grigieri ringrazia tutte e tutti gli ascoltatrici, gli ascoltatruci di questa radio e dai è tutta.
0: Grazie anche a chi insomma ci ha supportato e sopportato da remoto per i messaggini e insomma le varie attestazioni di affetto che sono arrivate.
1: Direi che per gli altri messaggini avete i nostri numeri privati. Fatene buon uso.
2: Viva lo sport popolare, alla prossima.
0: Ciao,
2: bella raga.
0: Ciao, ciao da sport. Ciao.

0: E eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout. Eccoci qua per l'ennesima puntata dell'ACAB, il vostro aperitivo controinformativo al cuore più balengo du mundo. Intanto buonasera, voce 1-3, voce 1-2.
1: Buonasera, voce stagista, qui oggi temperature caraibiche negli studios di Via Cecchi 21 barra
0: esattamente 32 gradi, e sono solo alle 18:37 minuti di questo mercoledì 27 di maggio, ma questo caldo ci lascia almeno un lato positivo: poter andare come delle schegge impazzite in bicicletta e tagliare il traffico. Quindi partiamo direttamente con le copertine di oggi e olè, eccola qua.

18:40 minuti, sempre collegati alle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Stiamo ascoltando gli Ambitious, le prime persone che andiamo a trovare con il nostro pandino del punk hardcore. Partiamo sgommando a Sapporo in Giappone, questa è la loro demo 2026. Stiamo ascoltando la prima traccia dal titolo Eye of the Tiger.

0: 18:45, cari ascoltatori e ascoltatrici, noi ci siamo dimenticati di darvi i contatti, infatti i telefoni qua non stanno squillando, quindi ve li ricordiamo un attimo: al 346-667-3263, messaggistica istantanea, l'Oscar o meno l'Oscar, fate voi, ma soprattutto il servizio Cisti, viaggiare informati e informate, quindi se vedete sbirri, controllori, i cani in giro per la città e anche in altri luoghi, perché no? Voi avvisateci che noi lo diciamo a tutte le mondo che detesta la police,
1: ma soprattutto il numero fisso 011 249 5669, per contattarci direttamente qui nella regia per squillini. Mi raccomando, non fate squillini per venirvi a prendere, perché chiaramente noi non ci muoveremo da qua,
0: fa troppo caldo. Invece potete trovarci, se non avete voglia di muovervi voi, potete andare su www.radioblackout.org, dove trovate tutto il palinsesto di Blackout, i podcast della maggior parte delle trasmissioni, il servizio streaming per ascoltarci anche al di fuori dell'etere torinese, oltre che la modulazione di frequenza al 105.250 FM o sulla DAB. Ma visto che ormai siamo in clima di festa, trovate anche tutto ciò che riguarda la programmazione della tre giorni della festa di Radio Blackout, che come tutti gli anni si terrà nel secondo weekend di giugno al Manituana, quest'anno come l'anno scorso. Due palchi, un sacco di band, area dibattiti, andate su www.radioblackout.org per rimanere aggiornati e aggiornate. Intanto gli Ambitious ci hanno salutato, quindi andiamo a sgommare a Los Angeles in California, andiamo a ascoltare i Nervous Age con il loro ultimo lavoro On the Sidewalk, un 4 tracce uscito il 3 aprile di quest'anno. Partiamo dalla prima canzone, Small Parts, eccoli.

18:53 minuti, direi che è il momento di cambiare sonorità, quindi sgommiamo via dalla California e torniamo in Giappone con i Vault Validation, con il loro ultimo lavoro dal titolo If You Count Just Four, un 12 tracce uscito il 26 maggio di quest'anno. Partiamo dalla prima traccia, I Hate Myself.

0: Eccoci qua, ore 19, ritornano le dirette qui Radio Blackout, siete sempre all'ascolto di ACAB, il vostro aperitivo controinformativo preferito, e inizia di consuetudine anche la parte di controinformazione.
1: Partiamo quindi da Genova, che come sappiamo tutti e tutte a inizio maggio ha ospitato l'ennesima parata di pagliacci al grande raduno degli alpini, che tutte le volte che si radunano fanno, oltre a fare schifo, fanno attivare comunque la setta repressiva sui compagni e le compagne delle varie zone. E anche il sabato 9 maggio a Genova non è stato particolarmente diverso.
0: Allora andiamo a leggervi un comunicato appunto che riguarda queste giornate a Genova, un 270 bis firmato con la penna nera. Nella giornata appunto di sabato 9 maggio alle ore 12.30, nel pieno della adunata degli alpini, una decina di carabinieri, due in divisa e il resto in borghese, sono entrati in casa di due compagni con un mandato di perquisizione indirizzato ai due, con un'accusa di imbrattamento per una scritta "alpino molesto stai attento" e il furto di uno striscione che diceva "passano gli alpini di Cantore", per il quale non è nemmeno stata posta una querela. Questi simpatici signori sono inizialmente entrati con il pretesto di cercare i materiali inerenti a questi fatti, ma vedendo distro opuscoli, poster e volantini antimilitaristi, sembrerebbe che si siano lasciati ingolosire.
1: Merde!
0: E allora, dopo svariate chiamate al PM di turno, hanno deciso di mettere a sequestro tutto il materiale stampato, tutti gli apparecchi informatici, smartphone, computer, hard disk e pure la stampante. L'ennesima volta che viene presa di mira, infatti, la stampa anarchica.
1: Infatti, avendo analizzato il materiale sequestrato, una perquisizione per imbrattamento si è presto, dopo 8 ore di questura in realtà, trasformata in un'indagine per 270 bis in concorso, che sarebbe il famoso associazione con finalità di terrorismo e sovversione dell'ordine democratico, e il 414, istigazione a delinquere, eppure per ricettazione, per il ritrovamento di un cartello stradale e per le due persone iniziali, per due altre persone che si trovavano ospiti in casa e perfino per un'amica che con pessimo tempismo stava passando a prendere un caffè. L'accusa di 270 bis viene giustificata, oltre che dalla presenza dei materiali informativi di matrice anarchica, anche dal ritrovamento di una tanica di benzina nel bagagliaio di una macchina che incredibilmente va a benzina.
0: Incredibile.
1: Che a loro parole conferma l'ipotesi di iniziative concrete e violente e non solo di mere proclamazioni di intenti.
0: Questo si inserisce nel quadro generale di quello che stava succedendo a Genova quel fine settimana, ossia la 97esima adunata degli alpini, per cui si stimava l'arrivo di circa 400.000 alpini. Sono comparsi a macchia d'olio accampamenti militari, esposizioni di macchine da guerra e tricolori ovunque che ancora sventolano sulle strade. Per questa occasione la nostra cara sindaca Silvia Salis ha interrotto, ma solo temporaneamente, il decreto antimovida che da 3 anni non permette di bere e viverci appunto i locali se non intorno ad un tavolo di un bar. Non sapevamo che per vivere tranquillamente in compagnia le strade del centro dovessimo indossare una penna nera o ancora meglio cantare Faccetta Nera, cosa successa varie volte in questo allegro fine settimana.
1: Tutto questo si inquadra bene nella città di Genova, che sempre di più punta a diventare uno snodo cruciale dell'apparato bellico europeo, con l'espansione del porto e della rete ferroviaria, la presenza degli stabilimenti Fincantieri della Leonardo S.p.A. con il suo supercomputer usato per la sorveglianza interna e dei confini, come negli scenari militari.
0: Ciò che è accaduto durante quella giornata non è un caso isolato, si dimostra coerente con le politiche repressive dello Stato che, decreto sicurezza dopo l'altro, mirano a sopprimere qualsiasi tipo di iniziativa o condivisione di pensieri e pratiche che possano contrastare l'illusione di una pace sociale, che cercano di propinarci mentre tutto intorno a noi dilagano guerre e genocidi e la sempre più evidente distruzione del nostro pianeta. Se davvero il nostro informarci, agire e il semplice organizzarsi assieme, perfino passare a prendere un caffè a casa degli amici, può portare ad un'accusa di associazione con finalità di terrorismo, ci sembra sempre più importante continuare ad incontrarci per diffondere le nostre idee e le nostre pratiche.

E quindi va un nostro grande abbraccio ai compagni e alle compagne di Genova, che come tanti altri compagni e compagne sono rimasti incastrati da questa pantomima del 270 bis, con la quale cercano sempre di creare un sistema super organizzato all'interno di realtà anarchiche e libertarie, andando a costruire delle gerarchie che non esistono. Pagliacci. E in tutto questo direi di andare a fare un cambio di sonorità. Salutiamo i Vault Validation e sgommiamo via da Giappone per andare in Australia. Andiamo ad ascoltarci l'ultimo album dei Dead Fight, album dal titolo Propane, in realtà più un EP, un 4 tracce, uscito il 30 maggio del 2025, quindi di un anno fa, ma comunque molto bello, letteralmente 4 pezzi, 4 sassate, eccoli qua.

0: 19-11 minuti, sempre collegati e collegate alle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Andiamo avanti con i contenuti informativi di questa ennesima puntata dell'ACAB. Arrivava notizia il 24 di maggio che una detenuta del carcere di Spini, una detenuta di 21 anni, aveva tentato il suicidio, e in questi giorni oggi è arrivata la notizia che è venuta a mancare, portata dopo che era stata portata all'ospedale Santa Chiara in gravi condizioni. Cercano di far passare questo omicidio di Stato come un gesto estremo dovuto alla fragilità personali di questa ragazza, e non minimamente andando a correlare questa cosa alla sua situazione carceraria. Ha seguito il corso di gelateria, così vanno poi a scrivere. Sappiamo tutti quali sono le condizioni disumane del carcere di Spini e di qualsiasi altro carcere, e lo Stato tramite il sistema carcerario annichilisce e uccide continuamente. Questo non è suicidio, è omicidio.
1: Fuoco alle galere. Ricordiamo il carcere Spini di Gardolo, è a Trento, appunto, per chi non lo sapesse.

0: 19-13 minuti, ci spostiamo in Grecia andando un attimo a seguire un po' la cronostoria degli avvenimenti a seguito di un esproprio in una banca a Kato Kitorea, operazione che ha seguito poi un'operazione repressiva abbastanza possente. Andiamo quindi a leggere un attimo gli aggiornamenti sugli arresti, i comunicati e le prime iniziative sociali che sono partite.
1: La mattina dell'11 maggio 2026 alcuni nostri compagni anarchici hanno compiuto un'azione di esproprio presso una banca a Kato Kitorea. Poche ore dopo gli agenti hanno braccato i compagni per alcuni chilometri per poi circondarli. Sono seguite irruzioni nelle abitazioni dei restanti compagni che sono stati arrestati. Le accuse vanno dal possesso di armi al coinvolgimento in rapine. Riteniamo che sia responsabilità di chi fa parte del movimento anarchico difendere politicamente e moralmente le scelte dei compagni che hanno optato questi mezzi di lotta, senza curarsi delle possibili critiche che potremmo ricevere dalla buona società.
0: Dagli anarchici legalisti dell'inizio del XX secolo alla guerriglia metropolitana dei giorni nostri, l'approvazione di risorse dal capitale è sempre stata e sarà sempre una pratica utilizzata dai movimenti rivoluzionari. È nostro dovere costruire il prima possibile un muro di solidarietà concreto per i nostri compagni

0: prigionieri, fino alla distruzione totale del capitale, fino all'anarchia. E come dicevamo, la mattina dell'11 maggio un gruppo di compagni e compagni ha messo a segno un'azione di esproprio e poche ore dopo 8 anarchici sono stati arrestati in seguito a operazioni simultanee ad Atene e in provincia. Le irruzioni hanno riguardato diverse abitazioni e gli arrestati sono stati accusati non solo di questa specificazione ma anche di una serie di altri casi irrisolti. Durante l'operazione alcuni di loro sono stati tratti in arresto con violenza da parte della polizia.
1: I compagni e le compagne sono stati condotti prima alla Gada e poi presso i tribunali della scuola Evelpidon, dove è stato loro letto un atto d'accusa gonfiato che comprendeva 5 gravi reati: la costituzione e l'adesione a un'organizzazione criminale, furti aggravati in concorso con finalità di lucro e con recidiva, rapine in concorso e con recidiva, nonché specifici casi di porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. Hanno chiesto e ottenuto una proroga al 15 maggio. 15 maggio dove appunto si è tenuto un presidio davanti appunto al tribunale della scuola Evelpidol. E appunto i nostri compagni quel giorno sono stati condotti poi negli uffici del giudice istruttore del pubblico ministero. Allora rompiamo il clima di terrore che le autorità repressive stanno cercando di creare e stiamo al fianco sempre dei nostri compagni.
0: A seguito le compagne sono state poi trasferite dal commissariato di Via Ronas al Dipartimento di investigazione criminale dell'Attica Occidentale ad Anolliosa. Hanno riferito che il trasferimento è avvenuto in condizioni di ostaggio e sotto forte pressione. Lo scopo di tutti questi trasferimenti ovviamente è logorare e indebolire le nostre compagne.
1: Lo Stato e il Capitale, gli unici terroristi. Nessuna compagna, nessun compagno nelle mani dello Stato.

0: E questo è un po' il riassunto di tutta l'operazione repressiva che è avvenuta a seguito dell'esproprio di una banca a Cato Titoria l'11 di maggio, e continueremo a seguire gli sviluppi per gli 8 compagni e compagne coinvolti. E quindi viva l'anarchia, e come dicevamo, nessuna compagna e nessun compagno nelle
1: dai
0: mani
1: forte,
0: dello
1: raga.
0: Stato. Dai è forte, e noi facciamo quindi un cambio di sonorità, andiamo a Singapore, ascoltiamo i Chuga Ritual con il loro ultimo lavoro Wayang Perang Bitang, e quindi partiamo dalla riascoltare no la prima canzone no dai partiamo dalla seconda, The Outlaw, che mi sembra totalmente giusta e contestualizzante.

0: 19:24 minuti, sempre all'ascolto di Radio Blackout 105.250. Cari ascoltatori e ascoltatrici, noi facciamo ancora un piccolo break musicale, ma non prima di aver fatto sgommare un po' il nostro pandino del punk hardcore. Quindi ce ne andiamo da Singapore, arriviamo in Michigan.
1: Servirebbe un canotto, comunque.
0: No, no, ma se sgommi bene ce la fai col pandino, vai ovunque. E andiamo quindi in Michigan ad ascoltare i Bailey Gottfried con il loro album self-titled, fortunatamente non lo dirò due volte, uscito il 22 di maggio, questo 10 tracce, un po' hardcore, un po' goth, un po' doom, ce lo andiamo ad ascoltare. Partiamo dal loro singolo Violin, eccola qua, o Violin, come hai fatto?

0: 19:32 minuti, non ci siamo dimenticati di voi, cari ascoltatori e ascoltatrici. L'ACAB va avanti ancora per un tot. Nel frattempo qua dentro ci sono 32 gradi, noi siamo completamente nudi, un po' per rinfrescarci, un po' per fare dispetto al buon presidente Kebab, che poi si siederà su queste sedie,
1: che sarà molto più unto di noi.
0: Ma intanto noi cerchiamo di alzare un po' la temperatura, quindi partiamo con un po' una scarellata di azioni qua e là per il mondo, anche se in realtà in questo caso oggi la maggior parte vengono dalla Grecia. E quindi partiamo da Salonicco con l'azione del 15 di aprile. Vetri infranti presso la sede della società Aeron, succursale del colosso del settore edile ed energetico della GEC Terna, in solidarietà con gli imputati del processo Ampelocchi, poi in memoria al compagno anarchico Kyriakos. Come dicevamo, attacco contro l'Aeron, infrastrutture, produzione, distribuzione e commercio di energia elettrica, tutto questo controllato dal gruppo GEC Terna. Nelle ultime due settimane Aeron abbiamo assistito ad un processo in cui le autorità hanno cercato di minimizzare la natura politica del caso e di distogliere l'attenzione parlando di terroristi armati, ricorrendo ad altri cliché ben noti, al fine di sostenere la tesi secondo cui le persone coinvolte nel caso Ampelocchi poi rappresenterebbero un potenziale pericolo per la società. In realtà nelle ultime due settimane abbiamo visto i nostri compagni mantenere intatta la loro dignità politica e la memoria del nostro compagno Kyriakos attraverso la loro posizione in tribunale e durante la loro detenzione.
1: È passato più di un anno dall'esplosione dell'appartamento di via Arcadia, una deflagrazione destinata a cambiare la vita di decine di persone. Poche ore dopo lo scoppio, l'edificio è stato isolato per consentire le ispezioni da parte delle autorità antiterrorismo e pochi giorni dopo il condominio è stato dichiarato inagibile. I lavori di riparazione dei danni al palazzo sono stati affidati alla società Terna, un gruppo industriale che, tra le altre cose, ha collaborato con lo Stato di Israele e implicato nello scandalo delle dighe di Volos, nella costruzione delle prigioni di tipo C, nell'operazione di depistaggio sulla scena del crimine a Tempi e nel saccheggio di intere aree di terreno in nome della riqualificazione ecologica.
0: Tuttavia, nell'ultimo anno e mezzo i lavori di risanamento dell'edificio non hanno registrato alcun progresso, con l'obiettivo di rafforzare l'immagine dei nostri compagni come terroristi che mettono a rischio la vita delle persone. Inoltre, la sofferenza dei residenti che non possono ancora tornare alle loro case viene continuamente riproposta nel dibattito pubblico.
1: È evidente che in collaborazione con lo Stato, Terna sta deliberatamente prolungando le sofferenze dei residenti nel tentativo di dimostrare l'entità dei costi causati dall'esplosione, nonostante in altre circostanze, si vede il caso di Tempi, abbia provveduto a eseguire immediatamente gli ordini ricevuti. A questo punto vorremmo sottolineare che le persone che hanno perso la propria casa hanno la nostra piena solidarietà, perché la nostra lotta, proprio come quella sostenuta il 31 ottobre in quell'appartamento, è universale e al fianco di tutti coloro che vivono sotto il giogo dell'ingiustizia di Stato. Per questi motivi, mercoledì 15 aprile si è tenuta, appunto abbiamo scelto, scusate, di sfondare l'intera vetrina del negozio della compagnia elettrica Aeron, una succursale del gruppo Terna, in via Vulgari, come minimo gesto di solidarietà nei confronti di chi è imputato nel caso Ampelocchi poi, ma anche in memoria del nostro compagno Kyriakos.
0: La memoria rivoluzionaria è storia viva. I combattenti che hanno dato la vita non sono solo una fonte di ispirazione, ma anche una forza motrice per la lotta odierna. Persone come Kyriakos, Christos e Lambros saranno per sempre un grido di battaglia sul percorso irto di ostacoli verso la rivolta sociale e saranno sempre in prima linea nelle nostre lotte, proiettati verso la via della resistenza. Se ne sono andati così come hanno vissuto. In questa guerra sono caduti combattendo, scegliendo la vita. Gli stati sono gli unici terroristi, Giulemani da Prof. Gica, e forza a tutti gli imputati nel caso Ampelocchi poi, Kyriakos presente.

0: E ci spostiamo, rimaniamo in realtà in Grecia, ma ci spostiamo ad Atene, a rivendicazione dell'attacco esplosivo contro la sede di IOCA, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Greco. Penso che sia finita la music, no, è andato in tilt, maledetto, eccolo qua. Era la canzone sbagliata.
1: Che sketch!
0: Hai visto?
1: Allora, continuiamo con appunto questo articolo che ci arriva direttamente da Atene, mentre la maggior parte della società cerca di trovare un posto in un mondo soffocante in cui nemmeno il respiro è scontato e in cui la morte è all'ordine del giorno, in cui l'industria bellica si sviluppa rapidamente, in cui i potenti calpestano la dignità umana e in cui il sangue scorre come l'acqua, imponendo tutto ciò come normalità. Alcuni scelgono di sputare in faccia all'oppressione, di rifiutare la sottomissione, di non accettare l'assimilazione della miseria. Alcuni scelgono di lottare, di rischiare, di combattere chi calpesta i loro sogni con orgoglio e combattività.
0: Uno di loro era il guerrigliero armato Kyriakos, morto il 31 di ottobre del 2024 in un appartamento ad Ampelokki poi, a causa di una deflagrazione avvenuta mentre stava trattando di materiali esplosivi. Seguivano delle diverse dimostrazioni di potere statale e una vendetta con l'arresto preventivo basato su un'accusa gonfiata di Marianna, Dimitris, Nikos e Akei. Dopo un anno e mezzo di detenzione preventiva, il caso fu giudicato. Gli ultimi tre furono assolti, mentre le due compagne vennero giudicate colpevoli di appartenenza ad un'organizzazione terroristica. A Marianna è stata inflitta una pena detentiva di 19 anni, mentre a Dimitra di 8. Non devono sorprenderci né le detenzioni preventive in assenza di prove, né le condanne. Questa è la guerra del potere. Chiunque si ribelli viene perseguitato e questo è solo l'inizio. Le vittime della repressione statale sono innumerevoli, i morti sono migliaia. Lo Stato, modificando e inasprendo il codice penale, prevede un regime moderatamente totalitario in cui non si adatta, chi non si adatta o muore o finisce direttamente in carcere. I giudici, difensori di lunga data dei padroni, fulminano ogni esistenza ribelle, tutto ciò che si discosta dal monotono presente distopico e dall'opprimente realtà che ci costringono ad accettare.
1: Con le loro meschine sentenze rinchiudono le persone in celle, le espongono alla dilagante violenza che regna nelle carceri, interrompono violentemente i loro rapporti familiari e di amicizia e li gettano nell'orrore dell'anonimato. Nei tribunali dove il debole vede la propria vita andare in pezzi per piccole infrazioni, ministri, parlamentari e ricchi se la cavano senza conseguenze, dimostrando che l'essenza della giustizia borghese è quella di non voltare mai le spalle ai loschi interessi dei potenti. Tra le loro priorità vi sono la repressione dell'azione politica anarchica, delle lotte per la libertà e il logoramento dei militanti con accuse infondate, detenzioni preventive arbitrarie e pene pesantissime, ma l'azione politica non si piega.
0: E così all'alba del 23 aprile è stato piazzato un ordigno esplosivo presso l'EFCA di Kallithea. Le ragioni sono evidenti e innumerevoli. L'EFCA, in quanto struttura statale, è da un lato veicolo della schiavitù salariale e dall'altro responsabile del nostro dissanguamento economico attraverso le tasse. Il dispositivo è stato innescato provocando un incendio all'ingresso dell'edificio, ma non è esploso perché, quanto riportato da alcuni media di regime, qualcuno avrebbe cercato di neutralizzarlo con un tubo da irrigazione prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. È un dato di fatto che nel clima cupo in cui viviamo esiste un certo tipo di uomo contemporaneo delle grandi città capitalistiche, un uomo schiacciato dal potere e dalla miseria che esso stesso crea, sottomesso ad ogni volere dei governi e data la monotonia della sua vita, incline a compiere azioni che facciano credere di essere utile.
1: E così egli si affretterà a spegnere gli incendi che divampano negli edifici statali, anche se è proprio al loro interno che si alimentano la sua stessa soffocante oppressione. Questo piccolo gesto, il posizionamento del congegno esplosivo, è ben lungi da rappresentare anche solo una minima parte della risposta alla violenza che subiamo quotidianamente. Ha però un valore formativo per le migliaia di azioni che stanno per scuotere i governanti e i loro tirapiedi. Abbiamo 2026 e oltre motivi per attaccare lo Stato, per estendere l'azione diretta in ogni angolo del pianeta, ricordando che i nemici sono vulnerabili. La nostra promessa è che non concederemo nulla senza combattere, e questa promessa si concretizza nell'azione. Distruggeremo con ogni mezzo ciò che incarna la nostra asfissia, con sabotaggi, attacchi, agitazioni politiche tra gli oppressi, iniziative di solidarietà e tanta voglia di fare.
0: Il 19 di marzo è stata diffusa la triste notizia della morte dei compagni Sandro e Sara, avvenuta a causa dell'esplosione di un ordigno in fase di costruzione in un casale abbandonato a Roma. Un evento che suscita tristezza, ma anche passione e ispirazione per intensificare la controffensiva. Coloro che cadono combattendo contro il potere non saranno dimenticati. La loro memoria e il loro spirito rimarranno vivi nelle strade della rivolta, nelle lotte contro l'oppressione, in ogni momento in cui decidiamo di metterci in gioco e di non arrenderci, consapevoli che in un mondo in cui tutto è rubato non abbiamo molto da perdere.
1: Esprimiamo la nostra solidarietà alla comunità dei rifugiati che occupano i centri di accoglienza, ad Aristo in sciopero della fame e a Suzanne, anch'essa in sciopero della fame. Al di là delle divergenze politiche che possono emergere, l'essenza è che i centri di accoglienza rimangono una viva contrapposta di collettivizzazione dei nostri bisogni nel qui e ora, dove fiorisce la solidarietà e dove si combatterà fino alla fine. Sbirri, padroni e altri farabutti, giù le mani dai territori liberati.
0: Lotta senza tregua finché l'ultima prigione non sarà in fiamme e la nostra oppressione non sarà solo un doloroso ricordo. Andiamo avanti con parole e azioni incendiarie per la liberazione, per un mondo senza confini, nazioni, stati, discriminazioni e sfruttamento. Contro le logiche riformiste che vogliono farci adagiare, le condizioni per la rivoluzione maturano in noi con ogni azione, con ogni momento di disobbedienza. Il momento è il qui e ora, sempre e ovunque. Forza e rispetto per chi percorre le strade del fuoco, il loro passo fermo e deciso è fonte di ispirazione per tutti noi. Solidarietà ai ribelli di tutto il mondo. La libertà fiorisce tra le macerie del potere e, anche se abbiamo ancora molta strada da fare, coloro che hanno osato sognare e agire la illumineranno. Rendiamo omaggio al guerriero armato Kyriakos, all'anarchica Snizana e al compagno Sandro e alla compagna Sara. Forza e creatività ad ogni realtà che oppone resistenza. Marianna Dimitra, forti come la libertà, fuoco alle prigioni e agli ospedali psichiatrici. Vado a leggere anche una citazione che in realtà era all'inizio, ma che è molto bella. La resistenza violenta è affascinante, è una speranza in un mondo disperato e silenzioso. Facciamo quindi un break musicale, sgommiamo via dal Michigan e ci spostiamo in Pennsylvania, andiamo a ascoltare i Null Set con il loro ultimo lavoro dal titolo Born Screaming, uscito il 23 maggio di quest'anno. Partiamo con la prima traccia.
2: I'll tell you what you do, you just take them damn spark plugs out, then that little hole, you just put a little hole around there, just like Bobby Hunter said, just like it'd go boom, boom, just like that.

0: 19:50 minuti, entriamo negli ultimi 10 minuti di questa ennesima puntata dell'ACAB e concludiamo andando a leggere un'ultima azione prima di lasciare lo spazio a Radio Kebab col suo pattume musicale.
1: Datemi un martello.
0: Infatti ci spostiamo a Berlino in Germania con un'azione che risale al 29 di aprile, martellate e pietre contro il supermercato Rewe impiegato nell'applicazione di nuove tecnologie di controllo clienti basate sull'intelligenza artificiale. Infatti il 29 di aprile nelle prime ore del mattino ci si è recati al supermercato Rewe vicino a strada Milstrasse a Berlino e abbiamo distrutto le vetrate con martelli e pietre. Non si tratta però di un supermercato qualsiasi, ma di uno dei laboratori di prova della catena alimentare Rewe per l'introduzione di nuove tecnologie fondamentalmente di controllo. Davanti alla porta spicca un cartello con l'informazione insolita che questo supermercato non utilizza il riconoscimento facciale. A prima vista non si capisce il motivo della presenza di un cartello del genere sulla strada, dato che dovrebbe essere così nella maggior parte dei supermercati, ma chi fa la spesa in questo supermercato capirà subito il motivo di questo messaggio.
1: Infatti quando una persona entra nel supermercato mette la merce nel carrello o porta a mano e si reca alla cassa e le viene visualizzato direttamente l'elenco dei prodotti acquistati e il prezzo da pagare. A tale scopo il cliente deve posizionarsi in un'area contrassegnata presso la cassa dove verrà riconosciuto. Il sistema è strutturato in modo da poter distinguere i singoli clienti gli uni dagli altri e seguirli durante tutto il percorso di acquisto. Il pagamento avviene tramite a debito direttamente sul conto, reso possibile dal collegamento tra l'app installata sul telefono, i dati biometrici e i dati del conto.
0: In pratica, in questi supermercati tutti i clienti vengono registrati, seguiti e memorizzati dal sistema di sorveglianza, anche se fanno la spesa in modo tradizionale e poi pagano alla cassa. Ogni movimento delle persone e delle merci all'interno del negozio viene monitorato tramite centinaia di telecamere installate sui soffitti e sensori di peso posizionati sugli scaffali. L'informativa sulla privacy di questo supermercato afferma che i dati video vengono utilizzati per generare la rappresentazione schematica della tua struttura ossea, in casi eccezionali il colore dei tuoi vestiti o accessori appariscenti che puoi avere addosso, inclusi data e ora del tuo percorso di acquisto all'interno del supermercato. Questi dati vengono elaborati poi da Trigo Vision Ltd, un'azienda che collabora anche con altri supermercati come Auchan e Aldi e nella quale Rewe ha investito di persona per poterla riconoscere nei dati nella quale Rewe ha investito. Trigo fornisce a Rewe un sistema basato sull'intelligenza artificiale che consente di rappresentare ogni persona e di poterla riconoscere nei dati di videosorveglianza. Dichiarano di conservare i dati della videosorveglianza solo per 10 giorni, ma i dati a fine di ottimizzazione verranno conservati fino alla scadenza del contratto con il fornitore di servizi.

0: L'applicazione di questa tecnologia per il monitoraggio dei clienti nei supermercati è una novità, ma le catene dei supermercati come Rewe non sono i primi campi di prova per questa tecnologia, che si basa sul sistema di Trigo, guidato dall'intelligenza artificiale per il tracciamento di più obiettivi in contesti urbani, complessi e difficili. I fondatori di Trigo provengono direttamente da unità dei servizi segreti militari dell'IDF che sviluppano tecnologie di intelligenza artificiale e si vantano del fatto che la maggior parte dei loro ingegneri provenga da unità d'élite dell'esercito. Trigo è solo una delle tante aziende la cui competenza tecnica proviene da unità dell'IDF che sviluppano tecnologie di sorveglianza, identificazione e tracciamento degli obiettivi nella Palestina occupata. È facile immaginare che i dati vengano utilizzati a fini di ottimizzazione per lo sviluppo ulteriore e che finiscano per arrivare all'IDF o ad altre autorità militari repressive.
1: Parte della strategia a lungo termine del capo di Stato Maggiore dell'IDF Alvin Kohavi consiste nella trasformazione digitale in una macchina da guerra avanzata, interconnessa e multidimensionale, al fine di garantire a Israele un vantaggio competitivo rispetto ai suoi avversari. L'esercito è consapevole di aver bisogno di tutte le risorse necessarie a questo scopo, comprese quelle del mercato civile. Negli ultimi anni si è assistito ad un'intensificazione dei tentativi di utilizzare l'intelligenza artificiale per sfruttare dati di videosorveglianza nei procedimenti giudiziari contro gli antifascisti, sia nel processo contro Maya e Anna, sia in quello contro Antifa Host. In questi processi hanno giocato un ruolo determinante sia il riconoscimento facciale che la presunta identificazione scheletrica. A Berlino è stato annunciato che a partire da aprile Alexanderplatz, Kurt Busch, Thor e
0: luoghi KBO, luoghi ad alto tasso di criminalità,
1: saranno sorvegliati tramite telecamere dotate di intelligenza artificiale. In questi luoghi l'intensificazione dei controlli contribuisce a creare l'impressione di un aumento dei reati. Secondo la volontà del Senato, presto seguiranno anche altre zone, quindi questa tecnologia dovrebbe riconoscere in tempo reale i comportamenti sospetti e consentire alla polizia di intervenire rapidamente.
0: Questa tecnologia sta sempre più penetrando nella nostra vita, presentata come una comodità, corrompe il nostro comportamento e addestra i programmi commerciali, così come le decisioni letali dell'intelligenza artificiale militare. La sua diffusione dipende dal successo dei progetti pilota. Bisogna combatterla adesso. I fornitori e chi ne trae profitto hanno nomi e indirizzi. Ogni Rewe può essere colpito finché non interromperanno il loro progetto a Plezanderberg. La nostra azione è un segno di solidarietà con i prigionieri del processo Ampelokipoi, il cui procedimento si è concluso di recente. Libertà per Marianna, condannata a 19 anni, e Dimitra, condannata a 8 anni. Siete con noi nell'attacco contro la società carceraria.
1: Minuti, vado a buttare un'ultima canzone prima della sigla di chiusura. Loro sono i Piper Maru con il loro ultimo lavoro Babag Sak Sila. Andiamo quindi ad ascoltare la prima traccia Elis di questo 5 tracce uscito il 22 maggio.

0: 19:59, siamo arrivati alla fine di questa puntata di ACAB. Ci ritroverete il prossimo mercoledì. Adesso mi spiace, ma lasceremo i controlli nelle unte mani di Kebab, che già freme dall'altra parte del vetro.
1: Quindi un grande saluto, è stato un piacere. Voce 1-3-1-2
0: Ale.
1: E ci becchiamo la prossima settimana, cari amici e amiche del Punk al Core, o forse no, chi lo sa, sempre dalle 18:30 su Radio Blackout.
0: Ciao! Ciao.

0: Allora, buona serata a tutti voi e tutte voi all'ascolto di Blackout. Incomincia Radio Kebab anche questa sera.
1: Eh sì, come ogni mercoledì o quasi tutti i mercoledì, due ore di percolato sonoro che verseremo con dovizia di dettagli e di particolari nelle vostre orecchie e con sommo piacere soprattutto.
0: Tutti i particolari in cronaca, si potrebbe dire.
1: Sì, Cronaca Nera o Cronaca Vera, la rivista che, come dire, ha formato filosoficamente i vostri DJ del cuore o DJ del fegato, direi, o di qualsiasi altro organo dell'organismo, ma di quelli brutti.
0: Del colon, per
1: sì,
0: esempio.
1: Sì, retto, piloro anche. Non si parla mai abbastanza del piloro, ha un bel nome, simpatico. E se volete parlarci dei vostri disturbi intestinali, cosa succede da quelle parti adesso che è arrivato il solleone e il caldo equatoriale, fatelo al 346-66-73263. Siamo tutti orecchie.
0: Tra l'altro qua ci sono 40 gradi.
1: Eh sì, preparatevi perché la trasmissione di oggi, insomma, o iniziamo a farci le pere di Polase o saremo, come dire, un po' rallentati,
0: Pere di Polase e anche di Biochetasi.
1: È una bella allitterazione, pere di Polase.

0: Per riscaldarci in questa prima parte di Radio Kebab, andiamo con un po' di band che suoneranno al Blackout Fest quest'anno.
1: Eh sì, perché come avrete notato dalla scorsa puntata è tornata la nostra sigla estiva, ovvero DJ Marcellino, che ci dice questa sarà la nostra estate e la nostra estate sarà anche il Blackout Fest.
0: Come ogni giugno, ogni estate, ogni anno, tre giorni di blackout per voi, per noi, per tutti.
1: Venerdì, sabato e domenica 12, 13, 14 giugno.
0: Al Manituano in Largo Vitale, il numero non me lo ricordo.
1: Vabbè, non è, se, lo sapranno.
0: Vabbè, dai, dove c'è il cimitero monumentale.
1: Lì vicino, c'è anche un bel parchetto, si sta freschi. Insomma, ma cosa stiamo ascoltando, visto che ci dicevi?
0: I Gentileschi dalla Sardegna, che suoneranno il venerdì. Bel post-punk new wave. Sardo-turco.
1: Scule te.

0: Gentileschi da Cagliari, passando per la Turchia. Direi si potrebbe dire super gruppo con i Gentileschi dal giro garage rock and roll.
1: Eh sì.
0: Tanto arriva un messaggio: per favore dite a Kebab di fare attenzione a non sgocciolare sul mix.
1: Ma lo sappiamo che Kebab alla conduzione si eccita, poi con questo calore vi lascio immaginare, non possiamo assicurare nulla, mettiamo un nylon, copriamo.
0: Vediamo. Sempre a proposito di questa, un altro ascoltatore, ascoltatrice, scrive invece rispetto a te: pettinicchio da mozzarella si squaglia e diventa burrata, quindi anche tu potresti...
1: Sì, effettivamente qua rischiamo di fare dei bei danni. Vado a cercare, non so, dei nylon, sacchetti dell'immondizia, ci avvolgiamo nei sacchetti dell'immondizia, dove giusto che stiamo.
0: Kevlar anche.
1: Sì, io direi che i sacchi da monnezza sono il luogo che ci compete e salveranno le attrezzature di Radio Blackout.

0: Beh, non abbiamo ricordato che il numero della radio può essere anche usato per il servizio CISTI, viaggiate informati.
1: Se vi spostate e vedete delle brutte persone in giro,
0: in divisa,
1: lì per rompere le palle, fatecelo sapere al 346-66-73-263 e diteci lì dove.
0: Anche situazioni di metro e bus, controllori, robe del genere, che ultimamente sono un po' aumentati, Devo dire, io spesso prendo il bus.
1: Sono facili da riconoscere perché hanno introdotto questo nuovo capo d'abbigliamento, non una divisa ma una pettorina bianca, quindi se vedete due o tre persone, come dire, con un atteggiamento poco simpatico a qualche fermata, fateci sapere dove, su quale linea anche.
0: Tanto questi sono i Savonesi West Riviera, sempre Blackout Fest 2026. R&B, soul, funk, bello fresco.
1: L'estate alle porte e ci va la musica giusta.

0: A piedi nudi in regia qua per
1: sì,
0: il caldo.
1: Qui ormai fa un caldo che voglio dire, Radio Kebab questa sera cotta al sole direttamente come la torta di Bianca e di Nanni Moretti. Questo kebab verrà cotto al sole.
2: E gira, e gira, e gira.
1: Sì, il mondo senza fine. È molto porni questi West Riviera che ci godremo il 12 di giugno alla festa di Radio Blackout. Sassofoni porni e andamenti, come dire,
2: lenti.
1: Lenti, ma come dire, zozzi.

0: anche l'igiene personale dei prossimi che andremo a sentire. Immagino sia un po' particolare.
1: Ma essendo australiani, sì, saranno abituati ad andare in giro a piedi scalzi ben più di me. Come dire, si sa che in Australia la vita è un po' da spiaggia. Poi se vivi nell'outback, se vivi nelle tra virgolette praterie, non le definirei praterie, in quelle steppe caldissime, lì il discorso sull'igiene personale diventa ancora più pericoloso. Vai a cagare e ti morde un serpente, praticamente.
0: Stepmother. Allora, ultimo disco, Absurdus Manifestus.
1: E anche loro alla Festi Radio Blackout, nella fattispecie sabato 13. E vai, sentiamoceli.

0: Stepmother, bella power trio, belli rock and roll, hard rock, punk 77, tutte queste robe qua.
1: E tra l'altro, parlando di loro australiani, è venuto fuori un argomento di cui che verrà approfondito in qualche puntata delle prossime, ovvero l'unica guerra mai combattuta sul suolo australiano. Si tratta della Emu War, la guerra contro gli Emu, ovvero quegli struzzi enormi che ci sono in Australia, che insomma nei primi anni 30 avevano invaso una zona
0: erano lì.
1: Sì, si erano moltiplicati e spostati in massa in una zona agricola, e puntini puntini ve lo diremo con dovizie di particolari prossimamente.
0: Poi magari cercatevi Emu War, un po' di immagini.
1: Sì, ma non spoilerare troppo, no. Dai, creiamo un po' di suspense, vabbè. No, che ascoltano a fare questa trasmissione, vabbè. Sai che la cultura è il nostro cardine.
0: Cultura più cultura, 34-666-73-263, il numero per scriverci, mandarci vocali, mandarci foto di quello che state mangiando in questo momento, o di cosa vi state facendo in questo momento.
1: Esattamente, credo che il caldo renda le vostre cene, come dire, meno pesanti, ma stupiteci.
0: Andando avanti con il Blackout Fest 2026, andiamo a sentirci un'altra band che suonerà il sabato, ovvero gli Swear, una roba showgaze dalla Liguria.
1: E vai, sentiamo.
0: Come si faceva negli anni 80-90, è proprio così.
1: Sacco di pedali, nerds presi bene dalle loro chitarre, presi feedback. Bene ma neanche troppo.
0: Feedback, feedback.

0: Abbiamo lasciato andare un po' la musica. Siamo passati alla domenica, avete sentito?
1: Sì, Blackout Fest, domenica 14, direttamente dalla Lettonia-Lituania, non mi ricordo.
0: Lettonia.
1: Dalla Lettonia, Alien State, abbiamo ascoltato.
0: Il suo punk, techno-punk. Invece arriva da Milano, Manduria.
1: Sì, One Man Band, tra le più interessanti degli ultimi tempi, un mentecatto totale, l'abbiamo già ascoltato. Lui si veste come la versione marittima di Joey Lurido. Di professione vacanze, Jerry Calà a Cala Corvino.
0: È un incrocio fra Gio Lurido e il capitano Schettino.
1: Sì, volendo anche un po' Cristiano Malgioglio, ci butterei in mezzo. Insomma, un piacere non solo per le orecchie, ma anche per gli occhi. Vabbè, ascoltiamocelo.

0: sempre Manduria, questa è Buongiorno. Tra l'altro questa sera ci sarà anche la rubrica della posta.
1: Rubrica della posta, perché insomma ci sono giunte delle missive, mettiamola così, i nostri appelli non sono andati nel vuoto, ma ne parliamo dopo, dai.

0: Non so perché, ma ho la sensazione che tu in questo momento mi stia guardando. E allora ascolta. La gente qui ti chiama mostro, maniaco, belva. Ma in questi anni credo di aver imparato a conoscerti, forse anche a capirti. E so che tu sei soltanto il povero schiavo, in realtà, di un incubo di tanti anni fa che ti domina. Ma tu non sei pazzo, come la gente dice. La tua fantasia, i tuoi sogni ti hanno preso la mano e governano il tuo agire. So anche che in questo momento probabilmente ogni tanto cerchi di combatterli. Vorremmo che tu credessi che anche noi vogliamo aiutarti a farlo. Lo so che il passato gli ha insegnato il sospetto, la diffidenza, ma in questo momento non ti sto mentendo e non ti mentirò neanche dopo, se e quando deciderai di liberarti di questo mostro.
1: E neanche noi vi mentiremo.
2: Esatto, anche a noi il passato ci ha insegnato il sospetto e di conseguenza siamo un po' come lui, la persona a cui era rivolto questo appello.
1: 20:45. Andiamo con un paio di novità fresche arrivate qua alla redazione di Radio Kebab, possiamo dire
2: sì,
1: così?
2: Sì, tutto ciò che passi qua non l'avete mai sentito o quasi.
1: Un paio di nuove registrazioni dei punk rockers cittadini de Malvos
2: che erano passati anche qua a, come dire, condividere la loro filosofia, la loro intelligenza ai microfoni di Radio Kebab. Gran bella puntata.
1: Ask My Agent è No Drama, ce ne andiamo a sentire, facciamo un bel come again e poi ringraziamo anche chi ha mandato al cellulare di Blackout la foto delle orecchiette e cime di rap che si sta mangiando alla faccia nostra.
2: Eh sì, noi abbiamo chiesto e siamo stati esauditi.

0: The Malvos da Torino, nuove due tracce.
1: Esatto, e noi salutiamo i Malvos e salutiamo soprattutto il bassista, che era è la classica persona che parla poco, ma quando interviene sgancia la bomba.
0: È una sentenza.
1: È una sentenza. Livelli di cultura musicale infinita.
0: Io saluterei anche il batterista. Ciao Diego.
1: Vabbè, a questo punto salutiamo anche il chitarrista, che noi sembriamo due stronzi. Salutiamo tutti i Malvos. Ciao.
0: Che succede?
1: Niente, da Torino ce ne andiamo a Los Angeles, dove è uscito il disco di Witch Peace, il piscio della strega, ovvero Roger Birson, musicista del luogo, che si diletta con vari generi, insomma, ritmi sudamericani, sono anche un'orchestra, non so, sembrano delle puttanate, ma è tutto vero. Dicevo, suona anche in un'orchestra mariachi, ha un gruppo che si chiama The Tester, che fanno hardcore, e questo nuovo progetto, weird punk, zozzerie varie, Witch Peace. Allora ascoltiamoci un po' di brani dal nuovo disco Hot Bog.

0: Vabbè, ci stiamo bevendo un po' di piscio di strega.
1: Sballa. Io non so, sarà il calore sia del piscio che della temperatura generale. Mi sento un po', come dire, rintronato.
0: Io mi sento rinfrescato invece. Chissà anche voi dall'altra parte della radio, 3466673263, fatecelo sapere.
1: Si sa che il piscio di strega fa miracoli.
0: Adesso cosa andiamo a ascoltare?
1: Stavo leggendo, insomma, il modo in cui ho scoperto i Witch Peace, ovvero la persona di Roger Pearson, era su una webzine molto figa che si chiama No Ico. E Roger Pearson che diceva, gruppi a cui mi ispiro, le solite palle che si dicono in queste interviste, e lui parlava ovviamente di Lampy and the Dumpers, quindi Lampy Mayer e tutti quei derelitti lì della Lampy Records. E noi ci andiamo ad ascoltare proprio Lampy and the Dumpers con un live assolutamente cacofonico, Total Fuck Off Fest. Io direi di andare con Face the Meat.
2: I'd like to make a little dedication to all you peepee heads holding cameras, wrecking all the fun, putting everything on the internet. Except for you, you're okay with me. You're not from here. This is something I've always wanted to do.

0: praticamente intellegibili, direi.
1: Inintellegibili, marci come ci piacciono a noi, Lampi and the Dumpers, in questo live Orlando, Florida del 2015.
0: Stiamo scaldando sicuramente l'atmosfera,
1: non che ce ne fosse bisogno, vabbè, ma si sa che noi non siamo molto intelligenti, quindi facciamo le cose sbagliate.
0: Siamo sui 50 gradi qua adesso.
1: Esattamente, esattamente. E a proposito di Lampi and the Dumpers e le cose sbagliate e essere poco intelligenti, rimaniamo nella Lampi Records con un altro loro gruppo dove suonavano anche loro, vabbè, sempre la stessa gente, Cal and the Calories, che avevano fatto uscire Greatest Ass.

0: 21:05, sempre in diretta qua su Radio Blackout.
1: Eh sì, ci siamo ascoltati Calen the Calories dalla Lampi Records. Visto che siamo qui che vi elenchiamo cosa farete assolutamente nelle prossime settimane, direi di iniziare da domani qui alla Blackout House.
0: Ah sì, probabilmente l'ultimo appuntamento prima del Blackout Fest,
1: mi sa. Per tenervi belli caldi, belli pronti.
0: Qua in Via Cecchi 21 / A, dalle ore 18 alle ore 23, serigrafia. Si parla di serigrafia con la collaborazione del laboratorio Zannadura, che ha prodotto una grafica speciale per Radio Blackout. Una stampa fatta di e col culo per gatti e piccini.
1: Olè, quindi insomma direi che non si può perdere.
0: Però che vuol dire?
1: Lo scoprirete domani.
0: No vabbè, te lo viene a serigrafare. Portatevi una maglietta, una toppa, un foglio. Un foglio di via. E vi daremo nuova vita serigrafandoci sopra questa bella grafica. Qua in Via Cecchi 21 / A, nel cortile, all'aperto. A Radio Blackout. Zannadura
1: dalle 18, dalle
0: 18, sedia sempre in alto e vai così. Adesso salutiamo Cal,
1: salutiamo la Lampi Records e torniamo a Roger Brison, ovvero Witch Peace. Il tipo qua non sta fermo, non sta con le mani in mano, ha un altro progetto, una band hardcore dal nome The Tester, che hanno fatto uscire il disco The Tester 2. Mai sentiti prima, appena uscito il disco, molto fighi.

0: Vabbè, dai, basta martellare. Alle 21.12 bisogna un po'. Cambiare
1: i ritmi, sì. Loro erano i The Tester, gruppo in cui milita Witch Peace, ovvero Roger Pearson, qualcosa del genere, e lui milita anche nello Squinceaneros, gruppo di cumbia e ritmi, come dire, sudamericani, centroamericani. Hanno fatto uscire un po' di pezzi e noi ci ascoltiamo Largate de aquí.
0: Ma tra l'altro è la prima volta che mettiamo cumbia qua a Radio Kebab.
1: Tra l'altro siamo leggermente fuori moda, perché la cumbia è stata, come dire, di moda fino a qualche anno fa nei DJ set con le storie lì.
0: Ma secondo me ancora adesso,
1: quindi siamo fichi.
0: Ha una lunga scia.
1: Siamo,
0: sì,
1: fichi?
0: Purtroppo.
1: Sfruttiamo la scia e largate da chi? Vattene.
0: Sentiamo. Vattene. Avangulo.

0: Beh, in realtà Cumbia è un cazzo.
1: Come sempre abbiamo dimostrato di capirci ben poco di quello che sfugge alla mondezza di cui ci ricopriamo e di cui vi ricopriamo. Forse abbiamo preso l'unico pezzo non Cumbia style.
0: Proviamo a buttarne un altro.
1: Però comunque gradevoli, direi.
0: Sì.
1: Vai, proviamo
0: così
1: con,
0: a caso, sì, in diretta. Guarda, vediamo, sentiamo.
1: Ciripiorca.
0: No, siamo sempre sul...
1: Niente, prima io già esultavo, siamo fighi, siamo saltati sul carrozzone della cumbia, invece anche se ci proviamo a essere fighi non ci riusciamo.
0: Cerchiamo di essere inclusivi, ma niente.
1: I primi che vorremmo includere siamo noi e non ci riusciamo.

0: Ciribiribi Kodak.
1: Ciribiribi Kodak, dedicato a tutti gli anziani e le anziane all'ascolto, perché mi rendo conto che le nuove generazioni, se gli diciamo Ciribiribi Kodak,
0: ci dicono ma che cazzo,
1: ma parlate in italiano.
0: Allora, questa è sempre Radio Kebab, come ogni mercoledì dalle 20 alle 22. Un viaggio nell'ignoto.
1: Sì, nella fattispecie Radio Kebab, e questa settimana fioccano le novità di italica fattura. Siamo autarchici, una puntata particolarmente autarchica, ma più autarchica che così, perché si parla di Luca Tanzini, ovvero Tabula Rasa, come dire, colonna portante di questa trasmissione, con le sue intuizioni.
0: Sì, a voglia. In questo caso Carlo Robò, nuova uscita Bubka di questo maggio 2026. Luca assieme ai Cogs, gruppo Garage Zozzone dal Valdarno, Toscana.
1: Sì, si parla della zona della Valdarno, dove ci si diverte e facciamo divertire anche voi.
0: Terra di Garage e di Serial Killer, direi.
1: L'appello prima l'abbiamo fatto. E a proposito di appelli e Serial Killer, la posta, ricordiamoci.

0: 21 e 21. Sempre qua collati e sciolti sul mixer e sui microfoni. Per quanto ci riguarda, chissà voi come siete messi.
1: Pur non essendoci un filo di vento, noi si veleggia alla grandissima.
0: Allora, parlavamo della posta, rubrica della posta di Radio Kebab.
1: Eh sì, la posta del cuore o del fegato, del colon, del piloro, scegliete voi. E questa settimana la casella postale di Radio Blackout, insomma, traboccava.
0: Iniziamo con questa cassetta, addirittura una tape, è arrivata una musicassetta da Frattocchia in provincia di Rimini.
1: Ok, abbiamo individuato da dove proviene, quando mi avevi detto cassetta io speravo già in una VHS, ma anche questa presenta benissimo.
0: Una bella musicassetta a nome Musucampo. Dal titolo Baracca Tapes,
1: e non ci sono. Siamo. Come dire, il nome già ci conquista.
0: Sì, ci conquista. Non c'è un indirizzo, qualcosa di Musucampo per magari scrivergli, eccetera. Li parliamo qua dei microfoni. Adesso ce l'ascolteremo privatamente la cassetta.
1: Come dire, l'inflessibile. Lama di Radio Kebab si abbatterà su di loro. La censura, sappiamo che è una delle caratteristiche di questa trasmissione, e quindi il vaglio è fondamentale.
0: Però possiamo anche fare, che ne so, i titoli delle canzoni che sono qua segnate di Musucampo sono tipo La sociale, Diverso, Pronomi personali, Luoghi comuni, Generazionale.
1: Anche qua promette bene.
0: Rimaniamo sintonizzati con Musucampo e vi faremo sapere.
1: Eh sì.
0: Ricordiamo l'indirizzo della radio, se volete mandarci CD, vinili, cassette, in Via Cecchi 21 / A, Torino, CAP 10152. Non so, 10152, sì. Mandate per Radio Blackout o per Radio Kebab, fate voi, è uguale.
1: Noi siamo qui, aspettiamo i vostri qualsiasi.
0: La vostra mail art. E a proposito di mail art, adesso abbiamo messo una musica adatta.
1: Eh sì, è cambiato ritmi, è tornato a farsi vivo, a farsi viva CAP.
0: E chi è Kappa? Per chi magari
1: esatto.
0: Non lo sa.
1: Dal mese di febbraio, se non sbaglio, ci sono giunte una serie di lettere, missive qui a Radio Blackout a firma Kappa, appunto. Oggetti molto pregevoli, molto curati, una vera e propria mail art, come diceva qua il nostro kebabaro di riferimento. E allora, era un po' che non ci arrivava nulla e ci è arrivato qualche giorno fa e io, come sempre, vado a descrivere il pregevole manufatto. Allora, sul fronte della busta c'è l'indirizzo della radio, il francobollo che non è timbrato e non è il solito francobollo di Don Milani, tra l'altro, è cambiato.
0: Francobollo cartiere Paolo Pigna.
1: Un oggetto da collezionismo, forse faremo i soldi grazie a questo francobollo, grazie a CAP. Dicevo, il retro fronte della radio, dove si scrive l'indirizzo della lettera, ci sono due timbri, uno Todo o Tudu blu e l'altro Cobra 11 con la K, e credo che sia un omaggio a uno dei più bei telefilm della storia della TV tedesca.
0: No, lì, Cobra qualcosa, com'è che si chiamava?
1: Cobra un numero, seguito da un numero. Però la storia dei due sbirri, uno tedesco e l'altro turco-tedesco, diciamo così, della polizia stradale di Colonia, di qualche posto del genere, che avevano una vita veramente... Ma neanche i più grandi supereroi del cinema d'azione americana avevano una vita simile al cardiopalma. Sembra che la Germania, guardando quei telefilm, sia il posto più pericoloso sulla faccia della terra, e le autostrade tedesche ancora di più.
0: Quando incontri gli italiani sulle autostrade tedesche.
1: Sì, una porcheria totale. E dall'altra, l'altro lato della, della busta, insomma, mail art molto pregevole, ovvero delle gocce di glitter qua e là, insomma, dei twin timbri a forma di cuore, del nastro da elettricista a tenere chiusa la lettera, poi scritto con il pennarello verde Dottor Paddo o qualcosa del genere, dei disegni tipo dei fiori, si capisce, dei funghi, secondo te cosa sono? Fiori,
0: delle nuvolette,
1: potrebbe, o dei palloncini forse.
0: Dei palloncini, sì,
1: vabbè, sì, le macchie di Rorschach, qui viene fuori tutta la nostra pazzia. Grazie, K, per questa seduta psicanalitica in diretta. A tenere ferma, insomma, la letta della busta c'è un adesivo con una principessa tipo manga o qualcosa del genere,
0: sì,
1: che prega.
0: Allora, quella dovrebbe essere la principessa del, del cartone animato, quello Shrek.
1: Ah, ok, vedi, già io questo lo ignoravo. E col pennarello verde c'è scritto anche, anche Magic Mushrooms, è scritto sbagliato però, no, no, scusate, non volevo fare lo stronzo, ma manca una O.
0: Ah, sì,
1: Manca una O.
0: Vabbè, vabbè.
1: E quindi K ci ricorda sempre questa sua passione per le droghe psichedeliche. Beh, bravo K, brava K, lo sai che con noi
0: condividiamo,
1: esatto,
0: condividiamo,
1: che con noi funziona.
0: Però non è finita qua.
1: Esatto, il contenuto della lettera è la solita fotocopia con un disegno che ce l'ha già mandato. Attenzione, questo ce l'aveva già mandato. Okay. I Telende Tabbis, ovvero dove, ci sono, dove c'è un teletabbi che si fuma una bomba, coltiva l'erba, il sole è sballato, gli scenera in testa un cannone e il teletabbi dice oh oh. Con la scritta High Life Comic.
0: Poi nel retro di questo disegno c'è...
1: Esatto, esatto, la solita dedica che questa volta è abbastanza intellegibile ed è molto figa, tra l'altro. I miei complimenti a K, la prima lama solleva il pelo, la seconda lo taglia. Ciao K, punto.
0: Cosa ci vorrà mai dire?
1: Se qualcuno di voi, magari lo stesso K, è all'ascolto e ha degli indizi, per favore fatecelo sapere, perché qui il mistero si infittisce, ormai sono mesi che andiamo avanti così.

0: 21 e 29.
1: E allora salutiamo K, appunto, e salutiamo anche Baracca Tapes. Poi scriveteci, e soprattutto tu K, insomma, cosa ci vuoi dire? Fatti vivo, facci sapere di più.
0: Musicalmente parlando, adesso stiamo, è da un po' che stiamo ascoltando questa finezza che arriva da Providence, Rhode Island,
1: terra di grandi immondezzari sonori.

0: una chicca attualissima, ovvero Chrom Jackson, a.k.a. Stephen Matos, chitarrista e cofondatore degli Arabon Radar.
1: Insomma, una persona che ha dimostrato in molti modi di avere dei problemi seri, soprattutto con i suoi dischi.
0: Questo è un disco del 2022, suo progetto solista, Chrom Jackson. Arriva anche un messaggio che ci dice: i lavoratori che stavano dentro ai Teletubbies si drogavano per sopportare l'ambiente di lavoro orribile. Tra parentesi, avevo letto un articolo su sta cosa. Ah, interessante. Uno dice:
1: beh, immagino fosse abbastanza anche una tortura dover recitare quei ruoli. No, per favore, mi vengono gli incubi solo a sentire questa cosa. Guantanamo, qui si trasforma in Guantanamo in un attimo. Sì.
0: A proposito di Guantanamo sonora, da Chrom Jackson, da Rhode Island, da Providence, dagli Arabon Radar, andiamo a rispolverare una vecchia compilation della Load Records del 1999. Compilation che all'epoca, aveva all'interno la creme della creme del noise.
1: Sì, la peggio mondezza che le vostre orecchie possano desiderare, perché Load Records, ricordiamo, è quella a cui dobbiamo, per dire, non so, Arabon Radar.
0: Iniziamo con loro, mi sa. Si apriva così la compilation che si chiamava You're Soaking in It, The Sounds and Smells of Load Records.
1: E soprattutto gli smells.

0: vi abbiamo lasciato con un po'.
1: Vi abbiamo torturati e torturate per bene, perché dopo gli Arabon Radar ci siamo ascoltati gli svedesi Brain Bones di Hydrogen Terrors, Drop Dead. Adesso stiamo ascoltando i Landed. Tutto sempre marchiato a fuoco, Load Records.
0: Un'etichetta che, se non la conoscete,
1: è un'etichetta che ha fatto molto per i problemi delle persone, nel senso che li ha tirati fuori e ci ha fatto divertire con quei problemi.
0: Madonna.

0: recuperatevi assolutamente questa compilation, You're Soaking in It, The Sounds and Smells of Load Records. Adesso andiamo avanti.
1: Sì, andiamo avanti. Passiamo dalla costa est a quella ovest. Ce ne andiamo a Seattle con un live registrato un annetto fa dei Frankie and the Witchfingers. Insomma, abbiamo dato spazio al piscio della strega. Adesso diamo spazio alle dita della strega. Loro un bel garage, marca Ossis, qualcosa del genere. Ci ascoltiamo i primi due pezzi del live, Brain Telephone e Future Phobic.

0: Leoni, gobboni,
1: sì, parte
0: folletti.
1: Parte il falsetto con Frankie and the Witch Fingers. Sarà più che le dita della strega, la voce della strega. Chi lo sa?
2: Un live,
1: sì, un live a Seattle. Tra l'altro, loro escono per una gran bella etichetta, la Permanent Records, che stampa roba nuova e anche roba vecchia, tipo questo gruppo di cui ignoravo l'esistenza, ovvero gli Zipper, gruppo di Portland del 75, hard rock all'americana. E appena attacca a cantare, capite chi ci cantava.

0: Non è arrivato nessun messaggio al 3466673263.
1: Non avete neanche cercato di indovinare chi era la voce degli Zipper, ma ve lo diciamo noi: Fred Cole, cantante dei Razz, Lollipop Shop, ma soprattutto dei Dead Moon.
0: La luna morta.
1: Eh sì, e questa è un po' la versione hard rock di quello che facevano i Dead Moon, un po' ancora se possibile più zotico. E si parlava di Permanent Records, altro bel gruppo che loro hanno fatto uscire, non è una ristampa, loro sono i Cave, gruppo Met Rock, Kraut, insomma si va belli dritti, e il pezzo è quello che dà nome al disco, Hunt Like Devil.
0: Abbiamo un bel po' di minuti per riflettere, per
1: pensiamo.
0: Digerire. Digerite con noi qua a Radio Blackout.

0: Biglietti, prego. Biglietti.
1: Biglietti, prego. Vi stiamo scartavetrando per bene l'udito con i Cave dal disco Hunt Like Devil. Insomma, si viaggia pesante.
0: Se qualcuno è ancora all'ascolto di Blackout, fatecelo sapere con un bello squillo, un messaggio, un WhatsApp.
1: 346-66-73-263. Qui Radio Kebab non dura per sempre, quindi approfittatene.
0: Anche noi abbiamo una scadenza, anzi siamo già scaduti in realtà.
1: Da un po', poi con questo caldo, insomma, abbiamo anche fermentato.
0: Iniziamo ad emanare degli odori interessanti.
1: Ma questo sempre, ma diversi in questo caso.
0: Approfittiamo alle 22.05 dell'assenza ancora del Tiger Knight.
1: Sta serranda, rimane sempre giù settimana dopo settimana.
0: Sì. Devono fare dei lavori di ristrutturazione, secondo me.
1: E poi hai voglia.
0: Ce ne torniamo in Italia, in Emilia-Romagna per la precisione.
1: Dopo che ci hanno scritto, dopo che ci sono arrivati i Baracca Tapes da, come si chiamava il paesino della Romagna?
0: Aspetta, aspetta che te lo trovo subito, senti il rumore anche. Frattocchie.
1: Da Frattocchie in Emilia-Romagna, noi ce ne andiamo a Bologna da quelle parti?
0: No, non lo so, Emilia, cioè più provincia, Ravennate, Rimini, che ne so, una roba del genere. Ci andiamo a sentire Ermanno e The Ex Presidents. Boh, basta, ce lo sentiamo.
1: Vai.
0: Il labirinto.

0: Ermanno and ex president.
1: E anche noi siamo persi nel labirinto del senso, del significato, perché ci è arrivato un messaggio che, insomma, l'abbiamo intuito giusto.
0: Ci scrivono: che bella musica stasera, non c'è Radio Kebab.

0: Sì.
1: Poi ci mandano una foto con il Lemonic.
2: Gente che si rinfresca.
1: Eh sì, gelato con lo stecco di liquirizia, vabbè, non è niente di pornografico.
2: Quella roba che ti rimaneva poi tutta nera in bocca, esatto. Tipo come se avessi mangiato una seppia o qualcosa del genere.
1: Sempre il nostro amico attempato Ermanno, che comunque continua a fare del rock come piace a noi.
2: Beh, la Riviera Romagnola chiama queste sonorità.
1: Mettiamo un po' di musica molto ascoltabile, perché dopo sarà una vera fatica.
2: Esatto, ci avete punzecchiato con i vostri messaggi ironici e noi vi puniamo.

0: scrittori, ma anche cantanti, artisti, musicisti, tra cui costui, ovvero Revman.
1: Non è quello che stiamo ascoltando.
0: Che si fregia del titolo di poliziotto trapper. Allora, insomma, quando ho letto questa cosa, ho detto: ma io forse voglio farmi del male, voglio farvi del male. Allora adesso ci andiamo ad ascoltare una delle sue hit che si intitola San Michele il poliziotto 2.0.

0: Sant'Arcangelo Gabriele.
1: Sì, no, San Michele, a quanto pare santo protettore delle forze dell'ordine.
2: Avere un finale, veglia sopra di...
0: Qualcuno ci scrive, lavora a Rogoredo sto qui.
1: Ma infatti tra i vari pezzi che ho trovato c'era anche qualcosa tipo Rogoredo Trap o qualcosa del genere.
2: Michele, dammi la forza.
0: Beh, che ultimamente a Rogoredo, sai, sono uscito un po' di storia.
1: Sì.
2: Te salverò qualcuno, non mi dirà grazie.
0: Diciamo stile cattivo tenente.
1: Sì, però con la faccia di questo qua.
2: Rimango sveglio mentre la notte sbadiglia. Continuo a correre andando su un altro intervento di lite.
0: Un altro messaggio, tristezza, disperazione nelle orecchie delle persone.
1: È così che bisogna fare.
2: Per le scale.

0: sopra le strade.
1: Noi abbiamo un'altra concezione di giustizia.
2: Abbiamo un'altra concezione di giustizia che non è quella di Revman, soprattutto delle forze dell'ordine. E allora ce lo facciamo dire da un gruppo di qua a Torino, loro sono i Bob Time, e al minuto 9.08 del loro live al Paso ci dicono cosa pensano delle forze dell'ordine.
3: Provate a girare,

0: grazie.
1: Vabbè, questo era nel Warp Time.
2: Esatto, opinione più che condivisa da queste parti. Live El Paso, cosa sarà stato? 2002? Qualcosa del genere.
1: Eh sì, mi sa di sì. Esattamente 2002. Giustizia amministrata dall'immondizia.
2: Eh sì.
1: A noi ci piace l'immondizia, ma di un tenore diverso.
2: Sì, quello è un tipo di differenziata che noi non facciamo.
1: No, infatti. Andiamo.
2: Continuiamo con la puntata autarchica, continuiamo con i live, cambiamo completamente. Loro sono gli X-Mary, è un po' che non li ascoltiamo. È uscito un po' di tempo fa un live del 2007 in quel di Bologna, anti-MTV Day. E allora, si sculette.
1: Qua mi sa che è una bella chicca. Oh!

Allora, la parte di sinistra inizia e la parte di qua

pezzi. Facciamo allora, mi fai fare con la nuova d'amore? Ancora tre pezzi.

0: vabbè, ha lasciato per un bel po' con gli X-Men live al Bologna all'XM24 nel 2022. Vabbè
1: ci mancano gli X-Men. Il succo della questione era che ci mancano gli X-Men, e dopo averli ascoltati così, sicuramente anche a voi.
0: Siamo agli sgoccioli di Radio Kebab.
1: Sì, e non parliamo di sudore, parliamo proprio che sta finendo.
0: Io andrei con un brano degli Angelic Upstairs.
1: Ma sì, perché no, dai,
0: a caso.

0: Allora, alle 22:33 vi salutiamo qua con Radio Kebab.
1: Eh sì, Radio Kebab volge al termine anche questa settimana. Siamo arrivati fino alla fine nonostante le temperature proibitive.
0: Vi lasciamo con i Seeker 70, band rock, rock and roll, hard rock italiota, italiana.
1: Puntata oggi, dicevo, molto autarchica. Ci siamo guardati intorno a poca distanza.
0: A poca distanza, Apocalypse Now.
1: Sì, e anche domani volendo,
0: Vi lasciamo con questo ultimo brano e poi anche con un mixtape che vi farà sentire un po' i gruppi e i vari live set che sentirete al Blackout Fest di questo anno.
1: Sì, vi ricordiamo dal 13 al 15. Ho sbagliato le date, scusate.
0: Anticipate.
1: Sono arrivato fino alla fine, ma sono provato dal 12 al 14 di giugno in quel del Manituana.
0: Esatto, allora ci risentiamo la settimana prossima.
1: Tanti saluti.
0: Auf Wiedersehen.

0: State per ascoltare un mixato delle band e dei live set che vedrete dal vivo al Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana, Torino.
1: 12 giugno.

23 in punto, sempre Radio Blackout, 105.25 in FM, oppure in DAB o in streaming. Stiamo ascoltando questo mixtape del Blackout Fest 2026.

per maggiori info su chi suonerà a questa tre giorni di autofinanziamento della radio, potete andare su radioblackout.org, sul Facebook della radio, sull'Instagram della radio, o ascoltare la radio

sicuramente quello che posso dirvi è il 12, 13, 14 giugno al Manituana Largo Vitale 113,

poi un altro appuntamento Benefit Radio Blackout, radio autogestita dal 92 che si autofinanzia grazie alle feste che organizza durante l'anno e anche quelle più grosse, appunto come il Blackout Fest a giugno di solito, comunque in estate. Domani sera vi invita qua in via Cecchi 21 barra A dalle ore 18. Questa giornata di serigrafia, Zanna Dura ha prodotto una grafica speciale per la radio. Portate le vostre magliette, le borse, le toppe, i fogli di via, eccetera, per stamparci sopra dalle 18 alle 23.

vi lascio questo mixtape Blackout Fest 2006. Siamo ancora al venerdì con i Gentileschi. Buon ascolto, rimanete accollati, accollate. Se volete mandare qualche messaggio potete farlo al 34 666 73 263.

Kuru pama.

0: Avete ascoltato
1: il mixato delle band e dei live set che vedrete dal vivo al Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana, a Torino.

0: number two.
1: Mezzanotte 25, vi abbiamo lasciato con mixtape del Blackout Fest 2026 e anche con un po' di cajun rock and roll dannata. Sempre Radio Blackout 105.25 in FM. Potete ascoltarci anche in DAB, canale 10D, se non sbaglio, o anche in streaming su radioblackout.org o altre piattaforme di streaming radio tipo Radio Garden, Stream Punk e robe del genere. Questa è la Cleveland Crochet and Jay Stutz, Good Morning Blues.

state sempre qua accollati e accollate a Blackout anche il mercoledì notte, ormai giovedì, giovedì 28 maggio. Se non riuscite a dormire dal caldo, alzate il volume della radio. Shorty LeBlanc.

o'clock now.

People of the Moon, New Genea, il disco del 2026, adesso fresco fresco. Per chi stesse ascoltando o chi si è messo ad ascoltare Aurora,

tra un po' mi sa che cambiamo registro. Iniziamo con Makuturbu.

Questi che state ascoltando da un po' di brani sono i New Genea. Dal loro ultimo disco, disco di quest'anno, People of the Moon. New Genea.

disco dei New Genea piace parecchio, a quanto pare. E ce lo stiamo ascoltando praticamente tutto. E questo è l'ultimo brano, Ondas do Mar.

dopo New Genea andiamo con i francesi Zombie Zombie. Disco del 2025, Funk Kraut.

sentiamo un altro brano da questo disco dei Zombie Zombie. Jungle the Jungle. Per poi passare a qualcosa di più chitarroso.

L'una e 16 minuti, sempre in diretta su Blackout, che Babaro ha i controlli del mixer, dei microfoni. Zombie Zombie, Jungle the Jungle. Poi andremo sui Melvins. Un bel saluto, un abbraccio a chi in questa nottata ascolta Radio Blackout.

e ha voglia di sentire un po' di musica che non si sente da altre parti.

0: 1:20. Melvins. Adesso magari andiamo a sentire un po' di spottini. Giugno. Oh.
1: Il carretto passava e quell'uomo gridava.
2: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
3: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
4: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
2: anno è? 2026. Che giorno è? 3-4 giugno. Questo è il tempo. Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
3: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

Stereo Lab. Adesso cambiamo completamente, o quasi completamente.

Stereo Lab da un disco del 2024, Little Pieces of Stereo Lab. Passiamo a un disco del 2000. Blonde Red Head. Melody of Certain Damaged Lemons.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.
5: I looked outside and everything was black.
2: Quanto è sfiziosa Radio Blackout. Brooklyn Funk Essential. It took only minutes before it was all over. New York had been... Se vi va a quest'ora di mercoledì, ormai giovedì praticamente, all'1:31.

Brooklyn Funk Essential. L'una e 36. Ancora qualche brano per la vostra notte blackoutiana.

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: 34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout. Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

Avete ascoltato un po' di spottini del Black Hat Fest 2026, 12, 13, 14 giugno. Non mancate, sostenete le libere frequenze. Con i dindi giusti. Boots on the ground, boots on the ground. Ancora qualche brano prima di salutarvi e di lasciarvi alla notte torinese.

0: E allora, buonanotte. Vi lasciamo con la notte torinese, la notte di blackout in bobina. Chissà cosa sceglierà la bobina, chissà cosa tirerà fuori questa notte.
1: Canto per chi non ha fortuna, canto per me.
0: Ciao, è stato un piacere. Un abbraccio, un bacio, un abbraccio.

team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.